Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Viste todo el mundo,
2: el taxi,
1: sensato del patio.
2: Sí.
1: Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Let's light it up, let's light it up.

Mixando live, questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Eccomi, buongiorno a tutti. Ho fatto io tardi stamattina, ragazzi. Ho fatto tardi, scusate. A belli. Alberto da Castel d'Azzano, buongiorno Alberto. Angelo e Taxi Driver, Fabio da Pozzaglio, Ladori, Paolo da Isola, Matteo da Mazzano, buongiorno. Sei in ritardo, Luca, ho fatto tardi stamattina.

0: Ciccio, Domenico e Mammut da Linate. Dai che andiamo.
1: L'energia ed il divertimento di Radio Su.
0: A belli.
1: Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea Catavolo Show.
0: A belli.
2: E noi siamo qui.
0: E si parte, ragazzi, scusate, ho fatto tardi stamattina. Sì, di solito inizio alle 5.45, ragazzi. E si parte, ragazzi, scusate, ho fatto tardi stamattina. Sì, di solito inizio alle 5.45, ragazzi, scusate.

Sauro, il Fabbro da Brisighella, Ferruccio da Tavoleto, Fabio da Mantova, Rita da Morciano, Angelica da Modena, Milene Giovanni di Ricolanti di Cussago, Andrea da Falconara.

Filippo l'autista, buongiorno. Marco, il bus driver da Concordia sul Secchia. Occhio, è arrivata Steffi la birra.

0: Dualipa, ed eccoci qua. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, mercoledì 20 maggio. Ah, non è finita ancora? È ancora lì che batte Dualipa? Cosa è successo? Oh, adesso sì, ha finito Dualipa di cantare, no? È ancora lì sotto che vagava. Va bene, ragazzi, no, scusate, ho fatto tardi stamattina, può capitare anche a me per una volta, ragazzi, tardi, che poi io di regola dovrei iniziare alle 6, se no che inizia sempre alle 5.45 con le cannonate. Oggi purtroppo siamo avanti, ragazzi, le cannonate torneranno domani, altrimenti non ci stiamo dentro coi tempi, ecco perché io parto sempre un quarto d'ora prima per far sì che poi abbiamo una mezz'oretta piena di cannonate, quindi le cannonate tornano domani, ma abbiamo un momento in più che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, ragazzi, quindi al posto dei tre momenti ne avremo quattro e poi come sempre dalle 7 alle 9 con Andrea Cantavolo e Achille Ferrari in diretta qui su Radio Studio Più. Ragazzi, scusate, può capitare anche a me, non è che non ho sentito la sveglia, ho dovuto fare una commissione. Voi dite di mattina presto? Sì. e niente, ragazzi, domani torna tutto com'è. Allora 50 euro in meno a me 50 mi dovrebbero dare in più perché vengo prima, Luca. Va bene, ragazzi, tranquilli, domani ritornano le cannonate, tranquillissimi. Angelo di Tortona presente, buongiorno, il Brusto Mercatale, Fabio e Davis, lo so, eravate tutti lì che aspettavate le cannonate, ragazzi, però può capitare, dai. Sì, no, a me dovrebbero dare, bravo, vedi, soldi in più perché sei sempre presente, bravo. Va bene, ragazzi, allora, le cannonate a soldato tornano domani, le scuse le ho già date, ok, e partiamo con il primo momento. Oggi ne abbiamo quattro, intanto è arrivato Dario Adrenalina, buongiorno Dario, l'adrenalina ci servirà domani, oggi le cannonate le saltiamo perché sono arrivato praticamente tre minuti fa in radio. Va bene, primo momento, andiamo, ragazzi.
1: Andrea
2: Cantavolo
1: Show su Studio Più.
3: E si for phrases, a fare kilo kilo, a chi luce muscem, a un mamma smile, abbassa basso body, non abbassa mai le braghe, solo per pisci. Andiamo avanti.
4: Allora, facciamoci seri, ragazzi, perché questo è un programma serio, lo diciamo perché magari qualcuno si è messo in ascolto in

0: frequenza in questo momento. Ricordiamo chi siamo: siamo Andrea Cavallo Show insieme a Ugo Palmisano e Achille Ferrari, tre persone serissime. Allora, uno tra l'altro ha scritto: aspetta, l'ho perso, mannaggia, Ciccione Zanzarone. Questo ciao Andrea,
1: sai che parlano delle zanzare? Ho appurato la verità. Ho visto la zanzara maschio.
0: Andrea, mi manchi quando imitavi uomini e donne. Ma quando? Chi stai ricordando?
2: È Aziz, Andrea.
0: Ah, vabbè, ok, andiamo avanti. Cosa hai detto te? Non parlare mentre sto parlando, dai fastidio, dai.
1: No, non stavi parlando, stavi cercando. E il tuo zanzarone. Sì. Nel leggere zanzarone ho visto la zanzara maschio.
0: Achille è l'unico che non viene succhiato dalle zanzare, perché hanno paura delle malattie, cioè non è come succhiare un gin tonic, è uguale, non è. Achille lavora in radio grazie alle assunzioni obbligatorie. Sì, sì, sì, sì. Vorrei chiedere alla zanzara che mi ha succhiato stanotte quando mi dà gli esami del sangue. Perché ti vedi che ha succhiato. Adesso puoi parlare.
1: No, ho visto lì sulla tendina.
0: Ugo ha ragione. Sono solo le femmine che succhiano, che pungono. Di zanzara, non fate cose. Dimmi, adesso puoi parlare.
1: Lì sulla tendina. Sì. C'è una zanzara maschio.
0: Ah, l'hai riconosciuta perché piscia in piedi.
1: Perché effettivamente.
0: Dai, levati che ti voglio menare, levati.
1: No, ascoltami, effettivamente è grande, più grande di dimensione, però lo noti anche nel viso.
0: Sì,
3: praticamente. Quale viso?
1: C'ha il viso, certo,
0: ma che zanzara c'ha il viso, ma che stai a dire? Oh, ma lascialo parlare, sfogati. Oh. La mamma ogni tanto mi dice lascialo sfogare. È come la sabbia nelle vongole, va spurgato. Ma dimmi.
1: Nella zanzara femminile.
0: Nella zanzara femminile.
1: Nella zanzara femminile.
0: Questo è italiano secondo te?
1: Scienza.
0: Parliamo scienza, non la lingue.
1: Parole scientifiche.
0: Dai, andiamo avanti.
1: La femmina.
0: Ah, c'è il mio amico frate. Ah, sì, un mio amico frate che si è fratturato un braccio. Ah. Fratturato.
3: Mamma mia,
0: saluto. Ciao Mario, ciao. Oggi sei fratturato. Dimmi.
1: Chissà questo fratturato quando.
0: Ha scritto sei un cretino, cavolo. Lo so, amico mio, lo so. Dimmi.
1: Chissà.
0: Guarda che bello andare in giro con un amico frate. No, è bello perché le donne ti guardano anche con un fare diverso. Anzi, se stasera vuoi uscire, te vesti da frate, io me vesto da Robin Hood. Secondo me non stavo, cioè, potrebbe essere tu te vesti da serpe,
3: serpe.
0: E serpente, sì. Parli come serpente, ma che fai? È calato nella parte.
3: Andrea, c'è il blocco corto
0: e chi se ne frega, è rotto i maroni, certo. Dai, allora facciamo così, ci andiamo a prendere un sushi e torniamo. Va bene, okay,
3: va bene.
0: Sushi, alle 8:10 non è male, ragazzi. Un bel nigiri,
4: Andrea
5: Cavallo
4: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Cavallo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cavallo Show.
7: Andrea Cavallo Show.

0: Bruno Mars con A Jazz Mind e ci siamo, dobbiamo andare in pubblicità ragazzi, ritorniamo tra pochissimo, mi raccomando scaricate l'app, non perdete il momento di guardarci ragazzi, mi raccomando torniamo tra pochissimo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Cooks insieme a Boys Noise Getaway. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catablu Show. Il primo momento l'abbiamo sentito, ne abbiamo altri tre oggi, tutti non solo da riascoltare ma anche da rivedere, quindi scaricate l'app per non perdervi nulla di quello che vedrete, e poi chiaramente servirà anche per guardarci in diretta fino alle ore 9. Allora siamo pronti ragazzi, secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Ciao Andrea, ieri ho fatto aspetta il sesto figlio, mia moglie, sesto figlio. Ammazza. O sei miliardario o sei scemo, cioè non c'è un'altra spiegazione, cioè mi viene male solo a pensare, io ce n'ho una ragazzi, mi basta, mi avanza ragazzi alla grande, ma sei figli ragazzi, cioè sono sei cartelle, sei cartelle esattoriali, cioè non alcuni pompieri inglesi rischiarono, io non so, riesco a leggere, eppure è scritto anche in grande. Ho sempre avuto questo problema della lettura fin da ragazzino, vuol dire che non so accento, fin da ragazzino ero un po' dislessico, un po' balbettavo, un po' macello, cioè,
0: avevi altro?
2: Sono un po' migliorato, ma leggermente. Poi no, col dolce vita riesco a leggere bene, ma senza che non lo so, forse perché mi stringe
0: c'entra
2: la gola, non lo so, forse prima di morire leggerò bene, che ne so. Le ultime parole le dirò benissimo. Dai, dici l'ultima cosa, andatevene tutti a fuoco, capito? Mi uscirà proprio. Alcuni pompieri inglesi, il pompiere inglese, sai com'è vestito il pompiere inglese, no?
0: Beh sì, ha la casacca rossa, con il caschetto nero, l'elmo nero, la luce.
2: L'elmo che fa in guerra.
0: L'elmo.
2: Ma quale elmo? Il caschetto.
0: Il casco
2: sì, da nava. Alcuni pompieri inglesi, comunque non è arancione.
0: Come no?
2: Ma no, il pompiere
0: inglese. Di che colore?
2: Ma che ne so, non lo so, però non può essere. Sai che la polizia è in vari paesi è di vestire in modo diverso, no?
0: Ma sono neri.
2: Ma che neri?
0: Ah, la polizia americana è vestita di nero.
2: L'americana, quelli italiani?
0: Quelli italiani, i carabinieri di nero, la polizia di grigio e blu. La finanza grigia.
2: Vabbè, lascia stare, non.
0: Questi sono i colori!
2: Sai chi comanda di più tra i carabinieri e la polizia?
0: Non lo so, non ho
2: voglio. I carabinieri.
0: Come i carabinieri?
2: Sì. Se per esempio arriva un ladro, no, a casa tua, tu chiami, arriva la polizia e poi arrivano i carabinieri. Se il poliziotto ha arrestato il ladro, il carabinieri dice lo prendo io, comandano loro,
0: Ah, non lo sapevo.
2: Ah, non lo sapevo,
0: no,
2: io.
0: Non lo
2: ah,
0: sapevo.
2: Vedi? Adesso li guarderemo anche con un più. Magari ha detto una cavolata, però me l'hanno raccontata così, io la racconto così come me l'hanno raccontata. Vabbè, comunque ragazzi, ciao Pepo, te voglio bene.
0: Chi è?
2: È quello che mi ha raccontato sta cosa.
0: Ma chi è?
2: È un mio amico. Pepo. Allora, alcuni pompieri inglesi, non so come sono vestiti, comunque ah, c'è la foto, cioè hanno la casacca come quelli che fanno le multe, quelli ausiliari, quelli mortaggi, quelli che non sanno che quelli che non hanno un ruolo nella vita, quelli non hanno non
0: dai.
2: Quelli lì io gli voglio bene a tutti, ma l'ausiliario no. Allora sei infame, sei come un corvo, sei un corvo, cioè della serie veramente, cioè non è, sei un poliziotto, sei un carabinieri, sei un vigile, no, e allora che vuoi da me? Cioè sta casacca, come si chiama?
0: La pettorina.
2: Ma quale pettorina? Fluo, come si chiama? La casacca fluo, sei fosforescente, mi fate schiacciare meglio di notte, vai sulla statale, vai con sta casacca che te piamo tutti, finché non sbalzi fuori dall'autostrada, che ne so, in un altro paese, perché. Ma io non lo so, ma perché dove vai con sto blocchetto? Domani la mattina, ma sta a casa, stai a casa, fai le multe nel tuo quartiere, stai lì e fai le multe così la gente te mena, fai le multe a quelli del tuo condominio, per vedere se fai le multe lì sotto il tuo condominio, e poi sono stato io, ti smontano casa. Alcuni pompieri inglesi rischiarono di morire per salvare dei maialini da un incendio, pensate, l'amore per gli animali in questo caso, no? Cioè, hanno rischiato addirittura la morte per salvare dei maialini da un incendio. Sei mesi dopo il proprietario della fattoria gli mandò dei salami fatti con quei maiali per ringraziarli. Cioè questa è veramente, questo è il senso della vita, questo è il vero senso della vita, fa tristezza, però quando gli ha scritto proprio, oh grazie che avete salvato i maiali, guardate che salami che sono usciti fuori, fantastici, grazie di cuore. Pensa uno che dice si è fatto un culo, cioè ha rischiato la vita per salvare i maiali, gli sono arrivati i salami, cioè una roba fuori di testa, è un po' come il matrimonio, no? Cioè,
0: dai,
2: beh, sì, se tu la ragioni, tu te fai e poi la moglie fa le corna e dici ma poi ho fatto, cioè non sono andato con quella, con quell'altro, e poi tac, è una roba. Vabbè, andiamo avanti ragazzi, sono cose che non potete capire, non,
3: Andrea,
2: non possiamo capire neanche io.
1: Studio più
0: Andrea Catavolo Show.

0: Sorry Papi. El Papi. Topic insieme a Becky J con Sorry Papi, scusa papà. Va bene, buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Allora, prima di andare in pubblicità e di andare, ne abbiamo ancora due di momenti che andremo non solo ad ascoltare e anche a rivedere, vi ricordo ancora del nostro tour teatrale con le ultime due tappe, ragazzi, l'80 voglia di Andrea Catavolo Show e il 29 di maggio, quindi esattamente tra 9 giorni, ci vedremo a Brescia. Qui è tutto pieno, ragazzi. Venerdì 29 maggio, amici di Brescia, vi aspettiamo al Teatro Sant'Afra. Però, come dico sempre, voi chiamatemi lo stesso, non si sa mai, qualcosa potrebbe sempre cambiare. Fino al 29 magari si libera qualcosa e vi tengo in stand-by, quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp. Mentre ci sono ancora gli ultimissimi posti per l'ultima tappa, quella di Bellaria e Gia Marina in Riviera, del 5 di giugno. Quindi, soprattutto amici di Bellaria, fatevi sotto, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. La locandina la trovate postata sui nostri social. Dai, chiamatemi anche adesso, durante la pubblicità. Andiamo!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Eccoci qua con ecco i 50 Cent e Olivia. Ci siamo ragazzi, allora siamo prontissimi con il secondo momento che andremo non solo, anzi il terzo questo, che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
2: Pronto?
4: Chi è?
5: Pronto?
2: Sì, chi è?
5: Ti ho girato una foto.
2: Ah, adesso la...
5: Chi è quello lì?
2: Ah, okay, adesso la guardo, adesso la guardo.
4: Ma chi è?
5: Grazie.
2: Ciao, bello, ciao, ciao, ma ciao, ciao. È? Ma che ne so, mi ha girato una foto, ma su WhatsApp mio? Vediamo un po'. Ah, eccola. Gli infila la penna in mano per avere 3.000 euro, ma lo zio in banca è un... Andiamo avanti, non si può.
4: Scusa.
2: No, un cadavere, cioè non è. Ma come ha fatto?
4: Ma scusa.
2: Ma no, ma veramente. Ma dove è successo? In Brasile. Ha portato lo zio morto in banca. C'è la foto, è inquietante. È un po' bianco. L'assegno lo facciamo in bianco, signora.
4: Mamma mia.
2: Gli ha infilato la penna tra le dita e ha firmato lei così. No, è un po' giù mio zio. Non... E 3.000 dollari si è fatto fare, capito? Diversamente. Aspetta che c'è. Cioè, pronto? Pronto?
5: Sul WhatsApp della radio, Andre.
2: Ah, ok, ok. Ciao, fratello, ciao, ciao, ciao, ciao. Io, ah, non è questa, è un'altra, allora.
4: No, è un'altra.
2: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Sarà questa. Questa non riesco a aprirla. Ma come mai alcune foto riesco a aprirle e altre foto non riesco ad aprirle?
4: Non ho idea.
2: Tu che c'hai i problemi, dimmi.
4: Non ho idea.
2: Tu che risolvi i problemi.
4: Non mi aggiungere un altro problema.
2: Mamma, ragazzi. Va bene, allora, io insieme al Corvo, non so se avete sentito, che c'è un grandissimo attore, due attori fortissimi sul lago di Iseo, come si chiama quello figo, Zol Friday,
4: ma chi è?
2: Come si chiama quello bello, quello
4: ma quello turco?
2: Ma quale turco? Ma che turco? è americano, è
4: sì, vabbè, capirai come facciamo.
2: Aspetta, vado su Google, va. Non servi a niente praticamente.
4: Scusa,
2: leggi i giornali.
4: Ma quali giornali?
2: Allora, non sai niente, non parli di nulla, non dici niente, solo i tuoi malanni. Cioè.
4: Sì, mo accumenza.
2: È la verità. O attori.
4: Attori, sì.
2: Attori. sul lago di Iseo, sull'aso. sul lago di Iseo. Di Iseo. Guarda, ci sono due attori. Vediamo un po'. Ecco, McConaughey.
4: Ah, Matthew McConaughey.
2: Sì, McConaughey.
4: McConaughey. È quello biondo.
2: Matthew McConaughey. Vabbè, insieme a Zoe Saldana.
4: Ah, che bella.
2: Non puoi sognare ad occhi aperti. Non puoi.
4: È mulatta, lei è bellissima.
2: Sì, ma tu fai ribrezzo.
4: Ma cioè, quale ribrezzo?
2: Ti spiego, la gente in questo momento, gli uomini soprattutto, ma anche le donne, che ti immaginano, te che immagini una donna sdraiato, ce ne fai ancora a sdraiarti?
4: No, sdraiare sì.
2: È bruttissima l'immagine, no? Perché tu sogni, la guardi, fai la... Poveraccia. Anche le foto di questa qua si girano quando lo vedono.
4: Ma
2: cioè, non è vero. Sì, girano, si coprono. Cioè, ho freddo. Dammi un passamontagna. Mi sta guardando. Tappami gli occhi. Cavameli. Vabbè, comunque, questi due attori sono sul lago di Iseo. A fare cosa?
4: Ma un film, credo.
2: No, a pesca, al Coregone. C'è una gara di pesca al Coregone. E lui è fissato col Coregone. E lei gli dà una mano. Insomma, certo. Vabbè. Lei col retino tira su i Coregoni. C'ha una forza incredibile. Perché ho detto questo? Non mi ricordo più perché ho detto sta cosa degli attori. Boh, vabbè, ragazzi, non serve a niente proprio.
4: Ma
2: io
4: scusa!
2: C'ho una spalla che non serve a niente. Non si ricorda manco perché ho iniziato a parlare degli attori.
4: E perché?
2: Oggi ce l'ho con te. Cioè non,
4: perché mi stavi dicendo qualcosa riguardo me?
2: Ah, allora, perché l'ultimo film, il Corvo del Corvo, come
4: vedi,
2: si chiama?
4: Il Corvo.
2: Il Corvo. Oh, vabbè. L'ho detto io adesso.
4: Stavi dicendo una cosa a me e poi sì, tu ti sei ricollegato.
2: Vabbè, non serve a niente. Allora.
4: Grazie.
2: No, non ti sei collegato, me lo sono ricordato. Il prossimo film, Il Corvo, sai che c'era Brandon Lee che poi è morto, sì. Così quella. Hanno deciso di farlo fare a Ugo. Adesso, tu non lo sai, mi è arrivato un vaglia ieri.
4: Ma quale vaglia?
2: Dalle poste.
4: Dalle poste.
2: Mi è arrivato un vaglia. Il prossimo attore è Ugo Palmisano del Corvo 6. Hanno fatto già Corvo 1, 2, 3, no?
4: Ah, non lo so quanti ne hanno fatti.
2: 4, 5, 6. Diciamo il sesto, tu farai il sesto. Il sesto questo corvo, ragazzi, quindi ti vogliono bello cattivo, aggressivo. Mamma, ma sai che i corvi, cioè, non si limitano a covare rancori, ma sono, odiano proprio in generale tutti. Cioè, proprio il corvo è un animale cattivo, proprio, cioè, se è un passerotto, una rondine, qualsiasi, gli fa un dispetto, cioè, quello si innervosisce per tutta la vita, te insegue.
4: È vero,
2: cioè,
4: è
2: una roba. Mai avere un battibecco con un corvo, ragazzi, ma perché
4: come
2: veramente.
4: Fai? Come fai?
2: Scusate. Andiamo avanti, andiamo avanti.

0: Vagabundo, Esta Vida. E ci siamo, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, poi arriverà il terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi mi raccomando scaricate l'app per non perdervi nulla di quello che succederà dopo, perché parleremo di zanzare. E poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cantabile e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Quindi ci siamo, ragazzi, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: Cantabile
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Fabulous, e ci siamo ragazzi, manca solo l'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app oppure ci seguirete dopo attraverso i nostri canali televisivi. Siamo prontissimi ragazzi, terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
2: Oh, la canzone è molto bella, lei è Madonna se non sbaglio, no?
4: No,
5: è Jennifer Lopez.
2: Jennifer Lopez, vabbè, uguale, insomma, non è... No, non è uguale, però, insomma, sono so due star del mondo fatato, insomma.
5: Vabbè, che tra l'altro, sai che lei è Jennifer Lopez?
2: Ma la chillite è una malattia, cioè, riconosciuta come malattia o...
5: Vabbè, guarda che io, cioè, se fosse... Diciamo
2: è qua, è qua, è qua. No, c'è una zanzara che sta girando. E siccome ha succhiato un po' del suo sangue, è andata via tutta storta. Andata via tutta... Allora, date un'altra colata, date un'altra colata. Che ti addrizzi.
5: Però sai che lì, attenzione, ecco, volevo dare un suggerimento visto che arriva l'estate.
2: Sì.
5: No, differenza tra nelle zanzare.
2: La vuoi scrivere la frase? La vuoi scrivere?
5: perché cioè, nel senso, questa qua è pensata.
2: Vuoi scrivere la frase?
5: Ma no, la testa.
2: Stringi allora, stringi.
5: Differenziare le zanzare.
2: In che senso?
5: Nel senso che le zanzare, quelle grandi,
2: sì,
5: quelle grosse,
2: sì,
5: che possono intimidire di più. E uno pensa, che zanzarola, chissà quanto mi succhierà.
2: Vale anche. Andiamo avanti.
5: Non è.
2: No, non fate battute, siete veramente delle brutte persone.
5: No, è una finta zanzara, nel senso che non è una succhiatrice di sangue. Mentre quelle piccoline, quelle più piccoline, no, sono quelle più infingarde.
0: Allora, Achille, ti devo insegnare una cosa. Cioè, la zanzara.
2: Ha scritto la notizia del Gratta e Vinci, c'ha 6 mesi, cadavolo, che ne so, 2 mesi. Me l'ha mandato adesso, me l'avete mandato. Ma che volete da me? Oh! Ma che se mi mandate le notizie vecchie, mica è colpa mia! Mortacci tua, mortacci! Dimmi!
0: No, stavo correggendo Achille, perché le zanzare.
2: Tu ti puoi soffocare dentro un sacco di farina. Tu metti la testa dentro il sacco di farina e te fai chiude dentro. Capito? La testa, così, dentro il fate. 20 secondi e muori. Cioè, non. Se vuoi altri suggerimenti te li do, eh.
5: Ma integrale?
2: No, sempre per morire.
5: No, però io però. No.
2: Vuoi morire sano, vuoi morire.
5: Fai integrale.
2: Ma integrale, va bene anche integrale. Muori uguale. 30 secondi vicino. Dimmi che stavi dicendo.
0: Stavo dicendo le zanzare, qualsiasi sia la dimensione.
2: Ma quando muori, donerai il tuo corpo alla grigliata degli alpini? Perché no? No, gli hanno chiesto se puoi. Andiamo avanti. Dimmi, San Giovanni, dimmi.
0: Praticamente qualsiasi tipo di zanzare.
6: Bellissimo.
2: Dai. Sta la fidanzata di San Giovanni. Come si chiama? La ballerina quella di amici. Quella...
0: Non stanno più insieme.
2: Ah, non stanno più insieme.
0: Giulia.
6: Giulia,
2: parla un po' come te, Giulia.
5: Basta,
2: andiamo avanti.
5: Per riconoscerla.
2: Dimmi.
0: Praticamente la zanzara che succhia il sangue è solo femmina. È la zanzara femmina che succhia il sangue, i maschi no. Questo volevo dire, quindi a prescindere
2: questa
0: dalla
2: è una
0: dimensione.
2: Leggenda metropolitana che gira, ma non è così.
0: Allora guarda,
2: ma chi è che va a vedere se c'ha il pistolino o la pistolina?
0: Lo dice la scienza.
2: Ma quale scienza? Ma lo scienziato si mette lì con la cosa lì a guardare. Chi mi ha pizzicato? La femmina, devi rincorrere poi, la devi rincorrere, trovare a farla mettere sul lettino, devi con la lente di ingrandimento, devi guardare se c'è. Cosa?
0: Solo le zanzare femmine succhiano il sangue necessario per ottenere le proteine utili allo sviluppo delle uova. I maschi si nutrono solo di nettare. Le zanzare utilizzano
2: nettare? Nettare. Ma che le zanzare
0: maschio, sì.
2: Maschio.
0: Le zanzare utilizzano.
2: Ma che nettare, scusa?
0: Non lo so, non lo dice.
2: Nettare è
5: il fiore.
2: Ma quale fiore? Ma quale fiore?
5: Nettare, certo, il nettare è il nettare.
2: Franco Nettare.
0: Ma chi è?
2: No. Vabbè, andiamo avanti.
5: No, quello è il polline sicuramente dei fiori. Nettare sa anche dagli alberi.
2: Lascia stare.
5: Dei vegetali,
2: Sta zitto, da un pugno in faccia adesso.
0: Questa è proprio quella che ci interessa. Le zanzare utilizzano un complesso apparato boccale per pungere e iniettano saliva che impedisce al sangue di coagulare. Ecco perché abbiamo prurito quando ci ci succhiamo.
2: Ci succhiano. Non fate battute sulle zanzare. No, perché ragazzi, veramente siete veramente. No! Hai sentito che ha detto?
0: Io sì,
2: Ma che si fa la coda prima di. Cioè, no! Sei veramente una brutta. Si lega le ali dietro. No. Sei da catturare e da battere, veramente. Allora, a catavolo, ma c'è umidità nello studio. Sento Achille che non parte. No, quello non parte mai, cioè non è mai partito.
5: Ma no, perché scusa?
2: Andiamo avanti. Ragazzi, parlate delle malattie di Ugo, ma sono tutti problemi derivanti dal balbettare di Achille. Ma come fa a fare radio? Ce lo siamo chiesto in tanti.
5: Ma perché guarda che bisogna anche, ricordi sempre che nel mondo bisogna dare spazio anche a quelle verità che purtroppo non vengono mai evidenziate, capito?
2: Ti vuoi sparare sui piedi? Cioè, dopo sta frase non.
5: No,
2: che vuol dire?
5: Le minoranze.
2: Spezzate le gambe ad Achille. Sparali sulle ginocchia. La gente ti vuole bene. Come mai stamattina non siete su WhatsApp? Ma chi l'ha detto questo?
0: Come su WhatsApp?
2: Allora, se non te vatti l'internet, perché t'hanno fregato, t'hanno buggerato, non è colpa nostra. Non è che se non va a te, non va a nessuno. Non va a te! Perché sei sfigato e ti sei preso una compagnia che non funziona. Sto scherzando, ragazzi. Controlla internet. La canzone Dance è offerta da Sushi Ippon Bari. Beh, non lo so, non
0: sushi è.
2: È un sushi Ippon. Mamma, siete veramente. Non fate i complimenti, per favore, che non ce li meritiamo. Ma non lo dico per falsa modestia, lo dico veramente, cioè, sono convinto proprio. Sparate al cinghiale, catavolo, conosci un bravo esorcista? La mia ragazza si è svegliata con il ciclo stamattina, simpatica come un calcio. Andiamo avanti.
0: Aspetta, chiedo scusa, tra qualche secondo c'è la pubblicità, Andrea. Tra qualche secondo c'è la pubblicità.
2: Che bravo che sei. Sei veramente un professionista. Dimmi, Bruno, dimmi.
5: Mi è venuto in mente dopo che c'è da fare lo scherzo, c'è da continuare lo scherzo dei braccialetti.
0: Sì.
5: Dei portachiavi.
2: Non me lo puoi dire adesso che c'è la pubblicità, capito? Me lo devi ricordare dopo, quando siamo in fase di parlato.
5: Dopo te lo ricordo ancora.
2: Allora hai detto una frase che non serviva.
5: Perché?
2: Basta! Allora, sono in casa, devo scontare 3 anni ai domiciliari. Mi consigliate una serie TV lunga che si adatta a me? Grazie. Un'azione di Holly e Benji. Tu ti guardi una sola azione di Holly e Benji e 6 anni, 6, 7 anni. Prima che segnano ci vogliono 7-8 anni. Stai tranquillo. Anzi, secondo me ti fai arrestare di nuovo per vedere il finale. Dove segnano? Mamma, ragazzi. Allora, ci fermiamo per qualche secondo. Fermati.
3: Su Studio Più.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Londra chiama e anche il meteo chiama, ragazzi. Pronti? Scaricate l'app perché tra un po' si parte. Occhio.
1: Ma quando dici si parte, dov'è che...
0: Su, parte su. Lo spettacolo.
1: Ah, ma quale spettacolo? Ma lascia stare.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo il clima freddo e sottomedia degli ultimi giorni, la circolazione atmosferica ribalta le sorti di questo mese di maggio proponendo scenari estivi, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa occidentale. Infatti una potente rimonta anticiclonica di matrice subtropicale ci accompagnerà per alcuni giorni, causando un notevole aumento delle temperature che passeranno dall'essere sotto media di 6-8 gradi a essere sopra media di 6-8 gradi. Quindi questo significa che su alcune località l'aumento rispetto ai giorni scorsi potrà essere anche di 10-15 gradi. Quindi mercoledì massime sopra media al centro nord con punte anche di 26-27 gradi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
4: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza infrequente!

0: una foto del tuo nuovo show. Tu non lo sai ancora, ma sei stato premiato, farai uno spettacolo tutto tuo. Aspetta, il titolo. Aspetta che trovo la foto. Aspetta,
1: la voglio vedere.
0: No, la posto. Ugo Lamento.
1: Sì,
0: è bellissima. L'unico show dove puoi lamentarti, la gente chiama e praticamente dirà, può dire quello, i suoi problemi, se, che
1: certo.
0: Ne so. Dopo faremo una prova dove la gente chiamerà e tu risponderai, dirai ciao, sono Ugo Lamento Show, e lui dice guarda, c'ho un problema, c'ho la sciatica, è un programma tutto così, bellissimo.
1: No, devo chiederlo io però, Andrea, scusa, ciao bello, che problema hai?
0: Ugo lamentati, capito? Adesso postiamo subito la foto e apriamo la rubrica.

0: dammi il tuo numero che lo metto, dammi il tuo numero.
1: No, no.
0: Quello delle prenotazioni, dai.
1: Non lo sa a memoria.
0: Non me lo ricordo bene.
1: 389.
0: Aspetta, un attimo. Allora, 389
1: 83
0: 83
1: 34
0: 34
1: 825.
0: Calmati, 825, devo sì, scrivere.
1: Ma non dirti adesso, sennò mi arrivano un sacco di chiamate.
0: No, adesso facciamo la chiamata, adesso, immediatamente. Allora, la rubrica è Ugo Lamento. Praticamente potete chiamare questo, adesso lo posto, posto il, potete chiamare Ugo e tu risponderai. Ugo.
1: Vabbè, ma se stai chiamando e mi, se stai parlando e mi squilla, io che ti dico? Andrea, mi chiamano?
0: Eh beh, certo, come
1: però
0: fanno
1: tu
0: a me?
1: Non puoi rispondere, però.
0: Ma io non posso rispondere, ma tu puoi,
1: cioè,
0: rispondere.
1: Cioè, non ti sentono.
0: Vabbè,
1: io
0: ma
1: sì,
0: chi se ne frega? Chi se ne frega? Però tu dici, ah, ascolti il lamento.
1: E do il consiglio.
0: No, no, che consiglio?
1: Ah, non devo dare consigli?
0: Ma no, vabbè, sì, dai un consiglio,
1: do
0: se
1: consiglio,
0: vuoi.
1: Dai.
0: Un consiglio, veloce. Ciao, alla prossima. E basta, e saluti. Non lo so, chiudi come vuoi, insomma. Non, Ugo Lamento Show. Ugo Lamento. Possiamo fare anche, faremo anche la sigla. Faremo anche la sigla.
1: E il jingle, eccolo, arriva, arriva.
0: Arriva, arriva, vai, vai, vai,
1: no,
0: fai sentire.
1: No, ma hanno fatto lo squillo e basta, lo richiamo?
0: Vabbè, per vedere se è vero, capito?
1: Lo
0: se...
1: richiamo io?
0: No, vabbè, allora fai così. Tu lo chiami e gli racconti un tuo lamento, cioè un tuo problema.
1: Ok,
0: capito? Vai, vai, vai, vai. Visto che non hai problemi, ti racconto il mio, vai, vai.
1: Squillo.
2: Pronto?
1: Pronto? Qui è Ugo Lamento Show, dimmi tutto, caro.
2: Ho voluto fare la prova, Ugo.
1: No, non hai problemi, se vuoi te ne do uno dei miei.
0: No, no.
2: No, no, lo so che sei pieno.
1: Grazie per aver chiamato l'Ugo Lamento Show. Quando hai un problema o una lamentela, chiamami, sarò qui per te.
0: Bello, bello.
1: Ciao caro,
0: anche
1: ciao.
0: Problemi con la moglie o col marito,
1: anche
0: eh?
1: Problemi con la moglie o col marito. Ha chiuso.
0: Hanno tutti i problemi con la moglie o col marito, quindi vedete, sarà un programma di successo. Quindi durante il tuo show dalle 6 alle 7 farai anche questo. Farai anche, fai una piccola rubrica, poi la rimettiamo anche nel nostro dalle 7 alle 9 con un richiamino, così la gente poi la sa che la mattina tu fai questo, ma sai quante telefonate che ti faranno. C'ho un problema. Allora, comunque è aperto, il numero è l'8
1: 389 83 34 825, fioccano chiamate.
0: Vai, vai, vai, fai sentire, fai sentire.
1: Pronto?
2: Ugo.

0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, ho un problema.
0: Ciao, questo è Ugo, Ugo Lamento Show. Come ti chiami innanzitutto?
1: Mi chiamo Jacopo.
0: Jacopo, da dove chiami?
1: Da Ravenna.
0: Da Ravenna, che problema hai? Che lamento vuoi fare?
1: Faccio la cacca tutte le mattine alle 8.
0: Lo so, allora ti do io la soluzione. Vai
1: ma
0: a dormire.
1: Il problema è che io mi sveglio alle 9.
0: E allora questo è un grande problema. Allora ti consiglio un pannolone extra large.
1: Bello, grazie, Ugo.
2: Ciao.
0: Chiamami, ciao, questo è Ugo Lamento Show.
2: Allora, vabbè, adesso,
0: no, ma
2: piano...
0: adesso ci tormentano.
2: No,
0: tutta
2: no,
0: la
2: però piano
0: ancora,
2: piano.
0: Aspetta,
2: vabbè. Però tu devi essere più stringato. Senza
0: pronto?
2: Dire questo è Ugo
0: Lamento. Pronto, ciao, sono Ugo, dimmi tutto.
3: Ugo, ciao.
0: Ciao, già dalla voce sento che hai grossi problemi. Cos'hai?
3: Sì, no, volevo sapere come hai superato il problema dell'alopecia, perché sto impazzendo.
0: L'alopecia, non ti posso dare consigli perché non ho più capelli, fratello.
3: Oh cazzo, ma come faccio?
0: Niente, t'arrangi, metti la parrucca. Ciao,
2: bravo,
0: caro, ciao.
2: Ciao, oh, così, bravo. Ma tu, immediato...
0: Sai che mi piace.
2: Lo so che ti piace. È immediato, deve essere immediato il consiglio.
0: Sì,
2: non ho più capelli. Metti
0: no.
2: Disegnali, per dire.
0: Pronto?
3: Aia, l'ano, aia.
0: No. Lo so, metti un tappo di sughero. Ciao, caro.
2: Bravo, così.
0: Aspetta!
2: Allora, mandiamo una canzoncina. Bravo, vedi? Ci ho trovato anche la rubrica giusta. Allora, dalle 6 alle 7 la
0: devo
2: fai.
0: Devo registrare.
2: Dalle 6 alle 7. Cosa registri?
0: No, se no come faccio a mettere gli spezzoni?
2: Ah!
0: Sì, devo, perché io
2: che sono gli spezzoni?
0: Tu hai detto che vuoi una pillola dentro.
2: Sì, dalle 6 alle 7 la mattina fai sta cosa?
0: No, adesso è impossibile.
2: Vabbè,
0: vai,
2: adesso
0: vabbè, basta, basta ora, ragazzi.
2: No, dopo. Comunque, dalle 6 alle 7 fai 5 minuti così, pam pam pam, sparati, capito?

0: La canzone è molto bella, ragazzi. È molto bella, parla di d'amore, chiaramente. Per chi però non è innamorato e non è in questa fase, insomma, è una canzone che mette anche un po' di tristezza, se vogliamo. And
1: don't we Mamma mia, ragazzi! Ma vi ho scoperto ieri! Ma siete fuori, eh!
0: Ciao Gino, ciao Gino!
2: Yeah.
0: È un nuovo ascoltatore, si chiama Gino.
2: Ciao Gino!
0: Mamma mia, sciopero! Andrea, mi confermi che Ugo non è tuo fratello? No, non è mio, è mio gemello, non è mio fratello, è mio gemello.
2: Sì, ciao.
0: Prima o poi vi chiudono il programma, ma sicuro, ma sicuro. Anzi, mi meraviglio io, che non ancora chiuso. Non l'abbiano ancora chiuso. Guarda, il verbo è quello, insomma. Non,
2: chiedo scusa a tutti.
0: Attenzione!
2: Lamento, Ugo, lamento show, devi andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
0: Ok, va bene, dai, pubblicità, torniamo dopo. Ah, non ci siamo neanche presentati, ci presentiamo dopo. Ma poi non importa.
3: Cazzavolo.
4: Show! Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: in the mix a bite. Cut Questa canzone è bella cantante, come si dice? Bella giovane cantante, come giovane cantante, bella. Giovane cantante. Tu preferisci Ogo che uno ti dice no, veramente tu porti bene gli anni, ma non l'avrei mai detto. Oppure tu preferisci donna che ti dice quasi quasi ti darei due colpi.
1: La seconda.
0: La seconda. Basta con queste frasi. Oh, come ti riporti bene. No! Ma sai che ti darei due colpi? Cioè, no. Non suona meglio, ma suona meglio. Ma dai. Ma no, ma non dirmelo, ma veramente. Ma te ne davo 10 in meno. Ma chi se ne frega. Ma dai, due colpi o no. Comunque buongiorno, due colpi si può dire, due colpi in testa, due colpi su

0: canzone bella, ragazzi, indubbiamente, però dopo un po' è chiaro che dai, e dai, e dai, però, e dai, però, e dai, e dai, sembra un rutto d'aglio, sembra.
1: Dai,
0: no, sto scherzando. No, beh, sono tutte belle le canzoni, so io che sto anti-musica, cioè... Che? Ah, mi sta squillando il telefonino. Aspetta un attimo, perché farà parte del lungo la mente. Ah, non vorrei che fosse quella dei braccialetti. Attenzione,
1: 84, 84.
0: No, non è lei. Allora, devo dire una cosa. Mi ha chiamato la sorella, mi ha scritto la sorella. Stanotte mi ha scritto la sorella, che si chiama Raffaella. È la sorella che ha, come si dice, emotivamente spinto noi a fare un... Mazza, come parlo bene. A fare uno scherzo alla sorella che fa i braccialetti con l'argento, con le cose, con i pazzi, insomma, fai i braccialetti, gli angioletti, è brava
1: con le mani.
0: Non le mani! Ma non ho bisogno del tuo suggerimento! Le mani! Non li fa con le mani, li fa con la bocca, vedi un po'. Non c'ha le mani!
1: Come fa?
0: Allora, praticamente. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando e mi vibra. Pronto!
2: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, che è successo?
2: Mi permetti di dire una cosa?
0: No. Allora, se devi insultare qualcuno, no.
2: No. È una frase
0: pulita.
2: Sì, pulitissima.
0: Vai,
2: un 20 secondi.
0: Vai, sentiamo, vai.
2: A tutti coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Che usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua e si sente libero se malgrado la paura trova il coraggio di scegliere. A chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno. Ama chi sei e nessuno sarà mai come te. Ciao, Catavolo, buongiorno.
0: Ciao! Ammazza! Che perla! Oh! Ammazza! Hai capito qualcosa?
1: Io sono fermo a chi ha, al primo pezzo.
0: Io mezzo pieno, mezzo vuoto. No, però l'ha detta un po' veloce, sì, però no. Quasi quasi lo richiamo, la puoi dire più campo? Aspetta, lo richiamo, perché no, la frase è bella, cioè, vabbè, tu non l'hai capita, però...
1: Poi mi sono bloccato.
0: Sì, ti sei bloccato un attimo. Anch'io, cioè, mi è venuta sete, penso. Pronto? Allora, la frase è molto bella, la puoi ridire piano piano, così la comprendiamo anche noi? Vai.
2: Va bene.
0: Vai, piano.
2: A tutti coloro che vedono il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto,
0: okay.
2: E usano il tempo per essere ciò che autenticamente sono. A chi si è perso percorrendo una strada che non è la sua e si sente libero se malgrado la paura trova il coraggio di scegliere. A chi si sente speciale nel vedere ciò che ha e non quello che gli manca. A tutti coloro che vedono la propria unicità come un bicchiere mezzo pieno, ama chi sei e nessuno sarà mai come te. Ciao, okay. Catavolo.
0: Oh, bella. Ciao, domani un'altra perla. Ciao. Cioè, beh, l'hai capita?
1: Sì, sono arrivato a tutti coloro.
0: No, vabbè, dai. Non lo posso richiamare un'altra volta.
1: No.
0: Siamo troppo ignoranti.
1: È bella la frase, cioè.
0: Mamma, cos'è che c'è da capire?
1: Sì, se l'hai capita tu.
0: Ma cazzo facile. Scusa parola. Però bella, tu c'hai bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: Io lo vedo sempre, infatti.
0: No,
1: mezzo
0: tu
1: pieno.
0: Vedere, che vede? Tu c'hai o non c'hai? Questa cosa che vedo. Tu c'hai bicchiere. Aspetta, un'altra chiamata. Pronto? Come sei? Pronto?
3: A te che sei? Semplicemente
1: sei giovanotti. Ma non c'entra.
0: Vabbè, c'entra, è una frase anche questa. Tu che sei, semplicemente sei.
1: Sì, negli occhi.
0: Anche questa frase, giovanotti. Ma perché tu, quando giovanotti se fa canne? Se fa canne, fuma tanto, scrive questa. Tu sei o non sei? Decide subito, fai, scrive cosa, basta. Non, come bicchiere, mezzo pieno, mezzo vuoto. Tu c'hai il bicchiere?
1: Io c'ho il bicchiere.
0: Dove il bicchiere?
1: È a casa.
0: No, adesso qua tu vedi il bicchiere?
1: No, non c'è bicchiere.
0: Ma che cazzo vedi il bicchiere? Chiediamo scusa per la parola. Ogni tanto mi esce. Vabbè. Achille fa l'approfondimento, l'angolo dello psico. C'ho problemi con la lingua. L'angolo dello psicolabile. Ah, tu fai l'angolo Ugo Lamento Show e lui fa l'angolo dello. No, non viene bene. No. La può fare solo Ugo. Poi anche perché Achille parla di... Una telefonata durerebbe 7 ore. Sul programma, praticamente finisci una telefonata. Dai. E stamattina mi siete svegliati. Bene, pronto.
4: Ciao, siete già al 31.
0: Vabbè, sta diventando un programma di psicopatici, ragazzi. Allora, uno mi ha scritto, stavo dicendo qualcosa prima, non mi ricordo più, non mi ricordo.
1: Dello scherzo, Andrea, della sorella, poi ti hanno bloccato.
0: Esatto, la sorella, Raffaella, vado a cercare il messaggio, mi viene a starudì, mi viene, aspetta un attimo, non c'è più il Covid, no?
1: No.
0: Posso farlo?
1: Vai, vai.
0: Sicuro?
1: Vai, vai.
0: Lo faccio,
1: e
0: tanto
1: sei
0: non lì. C'è l'Antares lì.
1: Che cos'è l'Antares?
0: L'altra malattia lì.
1: Che cos'è?
0: Aspetta, aspetta, dove sta? Dove sta? Eccolo qua, eccolo qua. Raffaella si chiama, Raffaella. Aspetta, sì, Raffaella è la sorella, quindi ricordami, Raffaella che ha come si dice? Lo dico io!
1: Non sto facendo niente!
0: No, e mi mette ansia, bevetti!
1: Ma quale ansia?
0: La sorella ci ha suggerito di fare lo scherzo alla sorella, che non mi ricordo più come si chiama. Come si chiama la sorella? Quella di
1: non
0: bacio?
1: Lo so!
0: Allora... E praticamente dopo la chiamiamo e chiudiamo lo scherzo perché ci ha creduto veramente. E la sorella si è ammazzata, ride, però ci ha creduto, quindi però diteglielo, sono questa, ordina veramente 150 angioletti, poi mi tocca pagarli a me. Ok, perfetto, dopo la chiamiamo, ricordami che dopo la chiamiamo, va bene?
1: Raffaella, la sorella, 84.
0: Che è 84?
1: È il numero finale del telefono per ricordarlo.
0: Pensavo gli anni. Il più lungo assolo di batteria mai fatto, quanto è durato, Ugo?
1: Non lo so.
0: Tu che sai tutte queste cose musicali,
1: ma
0: come?
1: Non lo so,
0: ma
1: no.
0: Dai,
1: allora,
0: però,
1: l'assolo di batteria bello è quello di Phil Collins in Air Tonight, della canzone bellissima, però non dura tanto.
0: No. Vabbè.
1: Tre minuti.
0: Ma non sai niente,
1: tre minuti, non lo so.
0: 11 ore!
1: Che?
0: 11 ore!
1: Cosa?
0: Che è impossibile. Cioè, come fa questa a dormire, mangiare, soprattutto anche urinare, fare cose. 11 ore! Vabbè, mi sembra strano, mi sembra.
1: Ma appunto.
0: Prima o poi le molli le bacchette, no? Cioè, vale anche la testa, per
1: ma
0: dire.
1: Testa?
0: No, quando sviene. Vale. 11 ore, 59 minuti e 59 secondi, che non ci è arrivato. Perché? Però conta o non conta, come il VAR, conta o non conta, la mano, il braccio, il muro. Vabbè, comunque è stato battuto da un ragazzino sul Milano Recife. Milano Brasile, quando ho fatto un viaggio Milano Brasile, avevo un ragazzino di 12 anni, ha battuto i piedi per 12 ore, cioè, ha battuto tutti i record del mondo veramente. Quando sono sceso all'aereo l'ho iscritto in un gruppo musicale e l'abbiamo perso lì nella giungla brasiliana.
1: Andiamo.
0: Cadavolo, stamattina cosa ti sei fumato? Cosa mi sono fumato? Io non fumo, cadavolo. Chiama Carmen la sorella. Ma chi è Carmen la sorella?
1: È la giornalista.
0: Ah, la giornalista. Ma perché la devo chiamare?
1: Non lo so.
0: Ma che ne so. Isabella Cancella.
1: È uno scherzo che avevi fatto di una rivista che se si voleva disabbonare doveva dire Isabella Cancella. È uno scherzo che hai fatto un mese fa, Andrea.
0: Ma non mi ricordo. Tanta gente mi ferma a pensare, oh, ma ti ricordi lo scherzo? Ma io non mi ricordo niente. Non lo faccio per cattiveria, ragazzi. Io non c'ho memoria. Io non so manco chi sono. Quando esco dalla radio, allora piano piano devo ricordarmi chi sono, perché non so chi sono, perché qua sono un... Poi mi dicono, quando sei privatamente, che vai al bar, così sei tutto riservato, tranquillo, ma posso andare a giro così al bar, fammi due cappuccini con la schiuma, li lecco tutti, li lecco, no, perché mi arrestano subito e mi portano via, sì. Quindi sono un po' più riservato, quando sono in radio sembro un pazzo furioso, ma io sono questo, e che fuori non lo puoi fare,
1: ho capito,
0: andiamo. Allora, ci siamo presentati? No, presentati, vai.
1: Ciao, sono Ugo.
0: Basta così, grazie. Ugo Balbisano, vai,
1: Ugo
0: Luke.
1: Balbisano.
0: Per gli amici Luke De Rook.
1: Vi ricordo che c'è una nuova rubrica, Ugo Lamento Show, quindi chiamatemi al 389-83.
0: Aspetta, dopo te presenti. Pronto?
5: Sì, buongiorno. Volevo fare anche un rimotivazionale stamattina.
0: Ah, vai, sì. Vai, tutti, vai, vai, vai.
5: Soffro di areofagia.
0: Non ho capito, scusa.
5: Per chi soffre di areofagia.
0: Ah, per chi soffre di areofagia. Sentiamo.
5: Tromba di culo sanitario.
0: No! No, dai. Ma è partito male,
1: No.
0: Ha pure messo giù, capito? Allora, tutto tranne la volgarità. Vabbè, che tromba di culo, cioè, tromba
1: è un detto
0: di
1: scritto.
0: Tromba di sedere. Ah, è scritto proprio.
1: Cioè,
0: sui baci perugina. quando ne mangi 7-8 esce quella frase. Vabbè, 7-8 voglio dire. Mentre scarti il settimo cioccolatino. Allora, ripresentati, vai, vai.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano.
0: Una perla di te, vai.
1: Perla di me?
0: Sì.
1: Non ho perle.
0: Aspetta, là, ancora, ragazzi, ma sta diventando un programma di pazzi. Dai. Vai.
1: Non rispondo.
0: Vabbè, rispondo, dai, sennò sono maleducato. Pronto?
4: La differenza tra il fagiano e il fagiolo.
0: No.
4: Il fagiano prima spari, dopo lo mangi. I fagioli prima li mangi e dopo spari.
0: Ah, ok, grande. Pensavo male. Questo è un massimo di vita.
1: Certo.
0: Questa gente, ma che cosa ha di strano? Che se lamenta, dice: moglie fa corna. Normale. Tu fai un giro di bicchiere messo pieno, fagiolo di fresa. Ti meriti corna. È cornuto, bello.
1: Aspetta. Stanno chiamando me, Andrea?
0: Sì, chiamano anche me, li facciamo parlare. Pronto?
1: Pronto?
6: Essere o non essere? Perché è nato Ugo? Perché?
1: Non sto capendo niente.
0: Neanch'io. Un programma.
1: Sta
0: diventando un programma, ragazzi, da rottamare, da buttare, ragazzi.
1: Aspetta, tre.
0: Allora, no, presentati prima di rispondere.
1: Pronto? Sono Ugo Palmisano, questo è Ugo Lamento Show, chi è? Che problema hai? Veloce!
0: C'è un problema col telefono. Va bene, allora. Vabbè, non ci presentiamo. Vabbè, se volete mandarci notizie da commentare, pulite, mi raccomando, le scrivete al numero WhatsApp
1: 338 14 11 e basta.
0: E basta. Esatto. E se volete fare gli scherzi invece, dovete mandare sempre su WhatsApp lo scherzo al numero 338 14 e basta.
7: Andrea. Tavolo. Show. Su Studio Più.

0: Andrea. Non so se hai notato. Non so se.
1: Che ho notato? Mi stanno chiamando oggi, veramente infernale la puntata. Dimmi! Pronto? Pronto?
2: Pronto, che tavolo?
1: Chi è?
2: Vittorio dalla Svizzera, come sempre.
1: Ah, ciao Vittorio dalla Svizzera, sì, come sempre sarà la città, sì.
2: Ecco, ascolta, Ugo stamattina ha fatto tardi perché non si è coricato da solo stanotte oppure perché si è cagato addosso?
1: No, ma non potete essere così. No, non ha dormito da solo, svegliamo sta cosa che ha dormito insieme...
0: Al cane.
1: E insieme al cane.
0: Beh sì, faceva tenerezza.
1: Ma potevi anche dire una cosa più, capito, più massiva.
0: Aspetta Andrea, prima di andare in pubblicità.
1: Sì.
0: Pronto? Ugo, lamento ciò, mi dica.
3: Ugo, mi sono cagato addosso.
1: No, ma basta!
0: Ma no, che consiglio vuoi che ti do?
1: Allora, la gente è impazzita, ragazzi. Completamente impazzita. Allora, è arrivato anche Joe Templeton. Ti puoi presentare? Chi sei?
4: Ciao amici, buongiorno a tutti quanti.
1: Ok, basta così, ragazzi. È titubante.
0: Attivissimo, stamattina.
1: Non ho capito.
0: Sei attivo, sei bello attivo, sei
1: adrenalinico.
4: Ma perché contro stamattina ho avuto sorpresa, ho controllato le gomme della macchina posteriori e
1: tristezza.
4: Poi dici al prossimo al cambio e devo cambiare pneumatici.
1: Devi cambiare le gomme.
0: Ma
1: con tutti i soldi che guadagni, scusa.
4: Che guarda, lasciamo stare.
1: Andrea, ma come lasciamo stare?
0: C'è la pubblicità, ne parliamo dopo.
1: Ma
0: eh?
1: No, ma io lo picchio adesso.
4: Io
1: gli do.
4: Ma cosa? Ma per piacere,
1: ma come?
4: Ma
1: si lamenta pure.
4: No, non mi lamento, ma a dire con tutti i sogni che guadagno.
1: Allora, scusa, a casa tu non spendi niente, giusto?
4: Sì.
1: A casa no, perché c'è tua madre che paga la casa, giusto?
4: Per fortuna.
1: Come per fortuna? Paga la casa.
4: La mia fortuna.
1: Paga da magnà. La macchina è di tua madre.
4: È vero.
1: Ok, cos'è che paghi tu? Che spese c'hai tu?
4: Che spese ho?
1: Che spese hai?
0: Luce, gas, non paga.
1: Luce, acqua e gas la paghi?
4: No, la fortuna no.
1: Ah, e cos'è
4: adesso
1: che,
4: no.
1: E cos'è che paghi?
0: I roller.
1: Cos'è che paghi?
4: Io guarda, stamattina ascoltavo una canzone. Io
0: Andrea,
4: lavoro,
0: c'è la pubblicità.
1: C'è la pubblicità, ragazzi. Lo devo picchiare. Lo devo picchiare. Cioè, è incredibile. Non paga niente e si lamenta.
4: No, no, che mi lamento.
5: Cavolo. Show. Su Studio Più.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Oh, la canzone è bella, però dopo un po', ragazzi, c'è sempre la stessa sinfonia. Se... Una ha scritto, è arrivato il bersaglio delle freccette. È strano sentire la sua voce in radio, in genere, in generale, ma a quest'ora ancora di più. Ah, ok, sei tu! Tu sei il bersaglio delle freccette. Che di so- lei dice di solito arrivi dopo, quindi che strano sentirlo adesso, capito?
1: E certo, perché
0: non devi parlare. Devi dire, sì, ho capito. Andrea il 29, mi sparo 3 ore e mezza di macchina per venire a vedervi. Pensa che no, ma non sei un co.
2: No.
0: Chi viene con te è un co. Perché l'hai convinto. Con chi vieni? Soprattutto da dove parti?
1: No, volevo dire, scusami.
0: Ma non devi parlare mentre sto a parlare.
1: Pensavo che avessi finito, scusami.
0: Ma cosa ho finito?
1: Invece era un respiro. Invece era un respiro.
0: Ma che fai? Non mi devi guardare la bocca. Che fai? Mi guardi la bocca? Che sei il dentista, sei?
1: Il
0: l'igienista di poltrona. L'assistente di poltrona. Adesso c'è questo ruolo, cioè da un po' che c'è, che non sei dentista, ma sei l'assistente di poltrona. O igienista di...
2: No, assistente di poltrona.
0: Assistente di poltrona, capito? Cioè, è un termine strano. Cioè, quando il dentista esce fuori, lui guarda la poltrona in continuazione. Assiste la poltrona. Non il paziente, la poltrona, assiste la poltrona. Come sta la poltrona, la lucida con la nivea, capito? Perché è de pelle, insomma, se rovina. Adesso puoi parlare, Fetecchia.
2: No, scusate un attimo, fermi tutti, perché c'è una telefonata per lo show.
0: Sentiamo.
2: Pronto? Ugo Lamento Show, dimmi tutto.
3: Ciao Ugo!
2: Ciao, che problema hai?
3: Ho perso il cervello, non lo trovo più.
2: Vai a vedere in cantina. Ciao caro, ciao.
0: Perfetto, così sintetico. Mamma ragazzi,
1: la pazzia, catalolo. Per il Lamento Show
0: mi sparo 2 ore e 15 di macchina. Però allora fateci sapere da dove partite per venire a vederci a teatro, perché sono curioso. 3 ore di macchina, dov'è che siamo il 29?
2: So io da dove partono. Siamo a Brescia, però per 3 ore di macchina.
0: Il 29 siamo a Brescia.
2: Il 29 siamo a Brescia.
0: Ma che stai a dì?
2: Certo.
0: Ah, il 29 maggio.
2: Maggio.
0: Ah, ok, sì,
2: sai
0: vero.
2: Perché ci mettono 3 ore e 15? Sì. Finché esce da casa e finché arriva col traffico sono 3 ore e 15.
0: Ma che stai dicendo? Mi capita a New York, a Brescia.
2: Ah, pensavo era a Roma.
0: Ma lascia pure. Dimmi. Oh, esoscheletro, dimmi.
2: No. Scusate un attimo, fermi.
0: L'ultima,
2: pronto?
0: Pronto.
2: Ugo Lamento Show. Pronto, dimmi tutto, che problema hai?
3: Piccione Zanzarone?
2: Sì, sono Zanzarone. No, che problema hai?
0: È ubriaco, te lo dico io.
2: Ciao. Continua, usa il picchietto.
0: Che vuol dire?
2: Quello per le zanzare.
0: Ah, ok. Perché per le zanzare? A proposito, sono arrivate le zanzare ieri. Sono arrivate le zanzare. Ma che c'hanno, come si dice, la coincidenza? Perché sono arrivate puntuali. È arrivato un po' di caldino, un po' di sole. Pam, sono arrivate proprio. Ma la fiumana dei zanzare. Sono scese tutte al treno con le valigie. Con, come si chiamano? Le pessucchià, le cannucce, tutti con le cannucce sotto al braccio. Mi hanno già succhiato.
2: Comunque, Andrea, non arrivano in treno, arrivano in aereo e arrivano tutte da un solo posto. Le zanzare,
0: da dove?
2: Da Zanzibar.
0: Mamma ragazzi, mamma mia, quando tu fa queste battute, Billy.
2: Grazie, Aziz.
0: Capito? Zanzare arriva da Zanzibar.
1: Certo.
0: Lascia stare, tu non puoi fare queste battute.
1: Lascia stare,
0: gira fascia, per favore.
1: Gira fascia,
0: non sopporto io.
1: Ma io sono stato a Zanzibar.
0: Ma. Adesso inizia col racconto. Sono stato a Zanzibar. Abbiamo capito che ti piace Africa. Che ti piace on the back of the Africa.
2: On the back of the Africa.
1: No, vabbè, perché comunque.
2: Che stavi dicendo prima?
1: Si stava parlando di mare.
0: La Minetti era un igienista dentale, vedi? Andiamo avanti. No, non far battute. Cioè, sei veramente becero.
2: Io non ho detto niente.
0: Ma vabbè, se hai capito la faccia, se hai capito.
1: Vabbè, avrà studiato come dentista, cioè nel senso ha fatto il percorso, però magari.
0: C'è una ragazzina di 8 anni, Aurora, che sta andando a scuola, mi fai troppo ridere. Tu no.
2: Cosa?
0: No, come distruggere l'infanzia una bambina. No, ciao Aurora, un bacino. Dimmi.
1: Si potrebbe portare anche i bambini, i bambini per vedere l'80 voglia dell'Andrea Tavolo Show.
0: Non ho capito niente.
1: Lo spettacolo dell'80 voglia dell'Andrea Tavolo Show.
0: Sì.
1: Che le ultime due date sono il 29 di maggio Brescia e poi altri posti ci sono per
0: giugno.
1: Che
0: sei noioso? Sei noioso. Ti sei reso conto che sei noioso?
1: Sono noioso?
0: Vabbè sì, al 29. Dimmi. Ah, devo dire una cosa sulle zanzare. Poi dici sta cosa delle sera tanto la dici male. Allora... Andrea, fai lo scherzo dell'aereo. Qual è lo scherzo dell'aereo? Qual è lo scherzo
2: dell'aereo? Questo non me lo ricordo.
0: Vabbè, ragazzi, però suggerite lo scherzo. Cioè non, allora, c'è una cosa: che i messaggi qua arrivano. Arriva un messaggio adesso che magari di una cosa che ne abbiamo parlato 10 minuti fa. La nostra messaggistica non funziona bene. Alcune foto si possono aprire, altre no, non si aprono, non so come mai. Quindi, però va bene. Però va bene perché bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: Bravo,
0: ok?
2: Bravo.
0: Ok, ok. Dimmi, vigevano, stavi dicendo... volevo dire una cosa delle zanzare. Ecco, scusa. Mi è venuto in mente che ieri, mentre guardavo le zanzare che mi giravano intorno, perché poi girano intorno come i corvi, no? Come i corvi intorno al corpo, come si chiamano quelli, le carogne che mangiano le carogne? Come si chiamano?
2: Gli avvoltoi.
0: Gli avvoltoi, come gli avvoltoi che girano intorno? Sono rincoglionite, perché sono le prime, non sono scafate, e quindi le ammazzi con l'alito. Io le ho uccise con l'alito, basta... E muoiono. Oppure basta che muovi una mano, la prendi. Non, come le cimici, sono rincoglionite come le cimici. Adesso vuoi parlare, è il tuo turno.
1: Altro mare affascinante è quello di Bellaria.
0: Eh?
1: A Bellaria anche lì.
0: Allora, il 29 siamo a teatro, lo spettacolo si chiama 80 voglia di Andrea Catavolo. 80 scritto a...
1: Numero.
0: Numero perché?
1: Perché che era un bambino? Perché parla degli anni 80.
0: Parla degli anni 80 e 90, quindi vi aspettiamo a teatro, tutto pieno. Chi ha prenotato, ben venga. Chi non ha prenotato, sta fuori. Il 29 a Brescia, che è un venerdì, non questo, l'altro.
2: Esatto.
0: Mentre il 5 di
1: giugno, che
0: parla!
1: È sempre... E stavi parlando tu, scusami, mi guardi!
0: Michael The Wind, vai!
2: Ma chi è? Ma chi è?
1: 5
0: non
1: di giugno
0: prende, non prende
1: che è sempre
0: non
1: un venerdì,
0: prende,
1: che è sempre un venerdì e che ne è un'altra grandissima data perché è il
0: attenzione,
1: compleanno
0: attenzione ciao amici, vi sto guardando in televisione, siete bellissimi, sono a casa in malattia per 15 giorni bellissimi, allora pulisci lo schermo perché non ci stai vedendo niente, cioè non si vede niente, comunque è a casa per un distacco del vitreo dell'occhio, ecco perché ci vede belli e siete vabbè insomma un complimento, non fate complimenti, insultateci, non fate complimenti perché ci rimango male. Dimmi
1: ultimi posti disponibili per
2: scusate, aspetta prima che
0: ma si legava i capelli? Si legava i capelli?
2: Sì.
0: Vabbè andiamo avanti. dimmi.
1: No, lui, Ugo stava dicendo.
2: No, un consiglio per il vitrio dell'occhio: usa il Glaxex.
0: Ma sei veramente una brutta persona. Dimmi. Sì. Una cosa devi dire. Sì, l'ho capita. Dai.
1: Ultimi posti invece per Bellaria. Ci sono ancora posti per Bellaria. L'ultima data.
0: Ma che vuol dire ci sono posti per Bellaria? Che non è una visita urologica?
1: No, l'abbiamo appena detto.
0: Abbiamo appena detto.
1: È la tappa dello spettacolo.
0: Ma quale tappa? Tu ti fai le tappe. Io. Dai, io voglio quelle slanciate.
1: Dai, le ultime date in teatro.
0: Sì.
1: 29, Brescia.
0: No, l'ultima serata è il 5. Abbiamo detto il 5 giugno. Siamo a.
1: A Bellaria.
0: Torniamo a Bellaria.
1: È un venerdì.
0: Sì.
1: Vi sono ancora posti disponibili?
0: Vi sono. Pensa che l'italiano ha battuto il francese. È diventata la quarta lingua più studiata al mondo. Ragazzi, cioè, vabbè, noi abbassiamo la media. Però, soprattutto lui. Però è una gran cosa. Francesi! L'abbiamo superati. Dai.
1: Ultimi posti disponibili, quindi per avere informazioni per prenotare il vostro posto basta chiamare dottor Ughetto. Mister Ugo, no?
0: Sì, ma devi dare il numero, devi
2: dallo
0: dire,
2: numero,
0: chiamate, prenotate, okay. Portate vostra zia, vostra nonna,
1: certo.
0: Tua sorella, un morto che cammina, portalo a far ridere un po', due orette simpatiche e ammazziamo da ridere, vai, colora un po' sta cosa, sennò uno perché deve venire a teatro, a vedere che?
1: Ma devi venire a teatro?
0: Ma devi essere più entusiasta, capito?
2: Entusiasta.
1: Certo, ma uno deve venire al teatro perché
0: vabbè,
1: comunque...
0: Vabbè, dai, lascia stare.
1: No, ma perché?
0: Io ti do la possibilità, però tu poi dopo...
1: Io non lo colgo, non lo colgo mai. Perché io non sono un mietitore, va bene, non sono un mietitore.
0: Ah, quindi non si ride? Non si ride quindi? Stai dicendo che non è divertente lo spettacolo?
1: No,
0: hai
1: no.
0: Detto, non sono mentitore. Che vuol
1: non
0: dire?
1: Non sono un mietitore.
0: Mietitore, che vuol dire mietitore?
1: Quello che miete.
0: Ma che c'entra? Ma che c'entra?
1: Hai detto una cosa. No, mi toccare il nervo. Lasciami stare.
0: Il nervo.
1: Appunto, e quindi lo perno.
0: Ma quale nervo? È una vena varicosa. È una vena varicosa. Dai, andiamo avanti.
2: Diamo il numero.
0: Diamo il numero.
2: 389 83 34 82 5. Prima dello spettacolo ci sarà la mia rubrica, prima di dare la linea ad Andrea.
0: Certo.
2: Dal vivo, dal rubrica vivo. Dal vivo. Dal vivo.
0: Se sta allargare, se sta allargare.
4: Studio più.

0: your body, ma
1: pronto? Girl, pronto?
2: Ma sta andando la canzone, Ugo!
1: No, lo volevo fare al ritmo.
2: Ah,
1: pronto? Chi è? No, ha chiuso.
2: Ha chiuso. Body, girl. È la Cristian Marchi, fuori. Ho un problema, non fate sentire la mia canzone. American.

0: Pronto? Ciao, dimmi che problema hai.
1: Ho un problema alla prostata.
0: No! Allora usa la crema solare.
2: Ma perché la crema
0: non
2: solare?
0: Mi veniva.
2: Ah, non ti veniva.
3: American Express.
2: American Express è la carta di credito, no? America, quando c'è l'American Express vuol dire che sei ricco.
4: Può essere.
2: Ah, come può essere?
4: Non... Ah, io non l'ho mai avuta, non lo so.
2: Tu non c'è manca la carta di credito?
4: No, ce l'ho quella, ah. Però è...
2: Che c'hai? Polvere. Quella della mutua? C'è quella della mutua?
4: C'è la polvere.
2: C'è la polvere. C'ha la polvere sopra, non la usa.
5: Certo.
2: Tu capisci quando parliamo?
5: No, no, ho capito.
2: Mamma, ragazzi, oh. Ma come mai sei triste oggi? Sei triste?
5: No, non...
2: Sei, è un po' di giorni che è triste, no. Non so come mai.
4: No,
2: si lamenta sempre.
5: No, no, no, sto qui. Una grandissima palla,
2: una suocera,
5: grandissima palla,
4: la Toradol,
5: grandissima palla, non so
4: che mi ha fatto un'iniezione di Toradol
2: in testa, però
5: cos'è il Torantol?
2: Torantol è uno che rantola e quindi per rantolare, dai, andiamo avanti, dai, ma è facile da coglionare lui, cioè,
5: non so cos'è il Torantol.
2: Torantol, pronto.
6: Andrea,
2: sì, che è successo?
6: Achille è triste perché Abdul è tornato in Africa.
2: Ah, ok. Sa, può essere, può essere. Ciao, ciao, ciao. Abdul è tornato in Africa e non ti ha scritto ancora, vero? Sei preoccupato, sei preoccupato.
5: Ma no, Dio, sai, i distaccamenti sono sempre...
2: So, ma tranquillo, a terra con tre gambe, quindi non, non casca. Allora, ma quando arriva il bonifico di Tosso per il fatto di dover sopportare Achille, viene voglia di cambiare canale. Ma in che senso? Non l'ho capita questa...
5: Ah, non lo so, no,
2: quando arriva il bonifico, capito, di Tozzo, capito, per il fatto di dover sopportare Achille,
5: se lo si intendono per poter, allora dato che alcuni sto sulle balle, allora
2: no,
5: io...
2: a tutti, non a alcuni.
5: Va bene, ma chi se ne frega, allora lo dicono per potermi sopportare, devono avere un incentivo, capito?
2: Ah, okay, gli ascoltatori,
5: certo.
2: arriva Ugo, sei un deficiente, non so come mai, però
4: non lo so.
2: Buongiorno Fogne, vedi, la gente ci vuole bene. Ma Achille, metti lo svitolo in bocca. Così parli meglio, ma non l'abbiamo provate tutte, l'abbiamo provate.
7: Ragazzi, purtroppo, ragazzi, la voce di Achille è quella.
4: Chi è? Chi è, scusi?
7: Sono lo zio.
4: Ma lo zio di chi?
7: Lo zio muscoloso una volta, adesso alcolizzato. Adesso lui è... mio nipote, no?
4: Achille,
7: mio nipote. Mio nipote, lui non è né muscoloso né alcolizzato. Non ha preso dallo zio. Non ha preso dallo
5: no,
7: zio.
5: Io sono atletico. Ce
7: è, atletico, è atletico. Scusa, gioca
5: zio.
7: Nell'Atletico Madrid. ma è la squadra del subbuteo, però. C'ha più piedi che corpo.
5: Zio, allora
7: c'è 47 di piedi, no. È magro come Olivia Stanton.
5: No, ho il 42, 42 e mezzo. Se comunque
7: sembri un radicchio di campo.
2: Andiamo avanti, andiamo avanti. Indovinello per Achille: fritta, lessa o bagnata? Andiamo avanti. Non fate perché ci sta pure a pensare. Ci sta,
4: beh, questo è facile,
2: ma no, ma lui ci pensa. Vuol dire che non è... dai,
5: no, io pensavo,
2: dai, non fare così, dai,
5: no, pensavo che dicessero fritta lessa o patata o al forno, capito? Quindi allora invece non me l'aspettavo.
2: Che cosa?
5: Le tre opzioni, cioè, le quattro: fritta lessa, c'è anche al forno. La patata c'è, patata fritta. Lessa
2: hai
5: c'è anche
2: la patata tu.
5: Vabbè, c'è anche quella al forno, certo. Cioè,
2: che,
5: nel senso.
2: Che tristezza, ragazzi, però,
4: cioè, non chiama nessuno. Stranamente ora che dovrò chiamare.
2: Come mai sei così triste oggi?
5: Ma no, ma perché?
2: No,
5: sono...
2: ma veramente sei triste, non c'hai.
5: Che... Non c'ho. Beh, dipende.
2: Sei preoccupato, sei preoccupato.
4: No, no, io perché sono troppo sono perché troppo. Deve spendere i soldi per le gomme, è lì che sta pensando.
2: È per quello.
5: No, ma no, perché lo sbaglio mi piace troppo. Basta.
4: Scusate un attimo,
2: attenzione.
4: Pronto? Sono Ugo, che problema hai?
8: Ciao, buongiorno.
4: Ciao tesoro, che problema hai? Ah, ciao Angela, dimmi tutto.
8: Ho un grosso problema.
4: Quale?
8: Quando parla Achille mi si scartavetrano le ovaie.
4: No! Allora ti consiglio la carta filo 4. Ciao tesoro.
2: Carta filo 4.
4: Come si chiama la...
2: Ma non esiste
4: la grana, come si chiama?
2: 80, 30.
4: Non lo sapevo,
2: ma non sa niente.
7: Ma tu devi dire lucida lì, cioè non... Vabbè, andiamo avanti.
4: Vabbè, magari andiamo avanti. La tua prontezza. Sì, ma... io non ho la tua prontezza.
2: Allora, Carmen la sorella, sì. Allora, stavi dicendo, cosa stavi dicendo?
5: Guarda che riuscire a far fare dello yoga interiore non è facile.
2: Dello
5: yoga interiore.
2: Che vuol dire?
4: Ma
2: adesso
4: non ha capito yoga, erano le
2: ovaie. Ma perché fate parlare a Achille Ferrari? Che non si capisce niente quando parla. Vi pensa che c'è gente che mi scrive a me, ma che cazzo dici? Che volgare gente, però cosa dici? Ma a me mi dice mai questa cosa, che io sono di Marocco, non so quale italiano. Cosa dici? Che no, yoga anteriore, che è sto yoga?
5: Sta tipa qua ha detto che...
2: Yoga,
5: sì,
2: yoga,
5: ma che yoga?
4: Yoga, ha detto vai,
2: ha detto vai,
4: no yoga.
2: Ah, o vai ha detto.
5: Certo, sì, ma l'ho capito che lo vai.
2: Che c'entra lo yoga?
5: Ho detto lo yoga perché è un fitness.
2: Gioco quello con la palla con filo.
5: Ma no, perché ho detto, sta tipa qua ha detto le ovaie, sì, le se vanno a rotolare all'interno.
2: No, se scartavetrano. Se scartavetrano.
4: Ma non ha capito niente.
2: Se consumano, capito?
4: Ma cosa sta ascoltando?
2: Forse Radio Tristessa. No. Stai sentendo Radio Maria?
5: Ma no.
2: Che tutti i pensieri brutti porta via. mamma dimmi, dimmi. No, uomo di galleria, dimmi.
5: No, avevo capito.
2: Allora, sulla galleria di Lonato, ragazzi, togliete quei cartelli. Dentro i cartelli, lo dico per la gente di qua, scusate tutto il resto d'Italia, però c'è una galleria qua che da De Senzano esce, va verso Lonato. C'è una galleria, non so dove va, io sono ignorante, ma però dentro ci sono dei cartelli sul lato della strada che sembrano degli omini, sì, sembrano degli uomini.
5: È vero.
2: Da lontano dico, sterzo la macchina, dicevo, mo lo prendo. Ma che fa sto ragazzino, che fa attraversa in galleria, tirateli via, cioè non
4: è vero,
2: oppure
4: è vero.
2: Gli mettete una parrucca, insomma,
4: ma quale parrucca,
2: li duccate. Ma sai che cute che si fanno,
4: certo.
2: Ma ci stanno più, ci stanno per strada? Non...
4: no lavorano in casa, Andrea.
2: Ah, in casa, ormai in strada non
4: possono più.
2: Non
4: vengono sanzionati.
2: Vabbè, ma uno prende a raccoglie margherite. Fa,
4: ma quali marini, siamo
2: accostati in un campo de...
4: Ma per favore.
2: No, niente, non t'arrestano se...
4: Sì.
2: Oggi proviamo, tu ti vesti da donna e ti metti sul ciglio della strada e vediamo.
4: Proprio attraentissima,
2: vabbè, vediamo se... Vediamo, pronto?
9: Le famose ex artiste di strada.
2: Sì, esatto, esatto, esatto, esatto, è andato. Allora, Esastore, dimmi.
4: Sì.
5: No, anch'io ho notato quei cartelli lì. Quei cartelli, proprio dei cartelli.
2: No, come mai sei triste? Raccontaci. Allora, chiama Ugo e raccontagli il tuo problema. A Ugo Lamento Show, come mai sei triste? Come mai?
5: No, non mi chiedo che sono triste. Sì,
2: allora, è un po' di giorni che ti vedo triste. Sei triste, sei pessimista, sei...
5: No!
2: Non sei più lo stesso scemo che eri prima.
5: Sì, è passato il tempo.
2: Quali sono i tuoi problemi?
5: Eh?
2: Vuoi tornare nei villaggi? Ti mancano i villaggi turistici?
5: Ma...
2: Ti mancano i ragazzini che ti urlano sì, bello, bravo! Vuoi fare Rambo? Ti vuoi vestire da pinguino?
5: Ma quelle cose lì sono sempre belle, che mi piacciono.
2: Ti mancano, quindi ti manca.
5: Ma allora, cioè, mi mancano.
2: Ieri mi hanno mandato un messaggio, un boss la più grande agenzia di animazione.
4: Andrea, scusami, c'è la pubblicità tra qualche
2: secondo. Ho capito, però tu veramente sei veramente una bruttissima persona, perché... Aspetta, dove sta?
4: Se hai problemi, chiamami.
2: Allora, tra l'altro devo fare lo scherzo a un ragazzo che si sposa, il 29, quindi ricordami.
4: Anche quello di Raffaella, sorella. 84,
2: sì, mi devo ricordare un sacco di cose. Allora, siccome gli mancano i villaggi e probabilmente è giusto che lui...
4: Andrea, se vuoi chiamarlo lo chiamiamo dopo.
2: Vabbè, però ogni volta
4: interrompi.
2: Vabbè, niente, la pubblicità,
4: allora, chiamiamolo dopo.
2: Non devo chiamare, volevo fare loro sica un po' da chi.
10: Spot.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce
1: di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
2: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia.

0: ma in Italia polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri due. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia, la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima.

0: sunshine vuol dire sta arrivando l'estate, no? Grosso modo. Vabbè, I got sunshine. Tu lo sai cosa vuol dire I got sunshine?
1: Ma secondo me
0: I got sunshine. La cassascia, c'è la cassascia. Hai la cassascia.
1: Ma lei ma lei per caso arriva da casa?
0: Sono invecchiato in un attimo. Ciao Andrea, buongiorno Svavolati. Ugo prende i soldi dalla pubblicità. Può essere, può essere.
2: Magari.
0: Eh sì, no, no, certo. No, magari. Può essere sicuramente. Certo. Sicuramente prende i soldi. Ciao Andrea, fai uno scherzo a un mio amico che perché mi guardi però? Mi guardi?
1: E cosa faccio?
0: Sono
1: qui?
0: Una tortura, sono una tortura.
1: E
0: mi punta, come che è una caccia, mi punta. Dimmi, dimmi, dimmi.
1: E no, stavi leggendo, no?
0: E leggiti, leggiti, leggiti.
1: Oh, ciao Andrea, fai uno scherzo a un mio
0: alzo
1: amico.
0: Alzo la mano. Sono il tuo capitano, te la do in faccia.
1: Nannuccino,
0: no,
1: che ne sai prendendo?
2: Le sa tutte bene.
0: Ma, no. Ma sì, ma volevo fare un'altra rima io, volevo fare un'altra rima. Dimmi, dimmi, dimmi, parla, è arrivato un altro scherzo da fare, dai, vai. Bagagli a mano, partono alle 10.35 dalle allineate, sono in tre. Ah, ok, perfetto. Ah, è la sorella di un mio amico che parte, di un amico, di un ascoltatore, va bene, anche amico, Ruben, che praticamente la sorella parte da... da dove parte? Aspetta, non ce l'ha scritto.
1: Malpensa?
0: Malpensa?
1: No, ti chiedo,
0: Da dove parte? Aspetta, da dove... Aspetta, da dove parte, fratello? Da dove parte? Ah, da Linate, l'ha scritto rincoglionito. Scusa, ho letto adesso, Linate. Ok,

0: parte da Linate, va dov'è che va? Non ha scritto.
1: Hai detto volo Lufthansa, se non sbaglio.
0: Vabbè, Lufthansa che vuol dire, però che c'entra Lufthansa? Dove va? Va solo in Svizzera Lufthansa.
1: No, è per dire in
2: Germania, Andrea.
0: Lufthansa è Germania.
2: È tedesca,
0: è tedesca. La Lufthansa, è vero, Lufthansa. sì, vabbè, ma dove aspetta, Germania. Ma dove Germania? È grossa la Germania.
2: Scegli un posto,
0: scegli un posto. Berlino. Pronto? Mi senti? Ma dove Germania? È grossa la Germania.
1: Magari andrà nella foresta nera.
0: Ma quale foresta nera?
2: Ma no, poi no, Berlino non credo, Andrea, è un posto dove ti prendono in giro,
0: Perché?
2: No, da Berlino no, è terribile, ti mettono tutti alla berlina.
0: Mamma ragazzi, io pensavo qualcosa di meglio, invece proprio la stavi anche sbagliando, penso,
2: sì,
0: incredibile. Senti, foresta mai vista, ascoltami, l'uomo che non è mai entrato nella foresta.
1: No, effettivamente la foresta
0: non si è mai bucato i piedi lui, cioè, incredibile. Non ho capito.
1: Effettivamente una foresta mi manca.
0: Da un po' che ti manca la foresta a te. Allora, mentre lui, Ruben, scrive, dobbiamo chiamare quella dei braccialetti e dirgli che
2: Andrea manca un minuto alla pubblicità, minuto e mezzo.
0: Ho capito, però sei fastidioso.
2: E lo sai che sei blocco corto.
0: Ma perché non fai mamma non mamma con un cactus? Allora, dobbiamo per forza mandare la pubblicità e dopo torniamo, ragazzi. Ricordami i due scherzi da fare.
2: E anche Raffaella.
0: L'ho detto, i due scherzi.
2: No, c'è anche l'amico che si sposa, hai detto.
0: Ho capito, i due scherzi sono, Ugo.
2: Sono due soli.
0: Ho capito, ma sei un rompipalli.
2: Hai problemi? Chiamami.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di... Aspetta che... Si può fare. Mi hanno non riesco... si è chiusa. Come mai si è chiusa?
2: È chiusa cosa?
0: La puoi riaprire? Ah, scusa, non volevo. Aspetta un attimo.
1: Tu devi l'immagine?
0: Sì, l'immagine, sì. 3 ore di macchina, soldi, benzina, soldi, autostrada e soldi del biglietto per vedere mezz'ora di Catavolo. No, allora, lo spettacolo dura un'ora e mezza, due. Quindi non è mezz'ora. Primo. E secondo, ben spesi. Fratello mio. Mio.
1: E poi vai. Sarà un viaggio.
0: Lascia sta. La tua foresta nera è in Africa, ricordatelo. Sei tu la foresta nera. Allora, mi hanno mandato la foto di una signora e il marito c'ha la barca e la moglie, sai che in barca ci sono i giubbotti salvagente obbligatori da mettere, che poi non li mette mai nessuno perché insomma sembri un vigile, sai, l'ausiliario del traffico, sembri. Sono fucsia, sono arancioni, sono verdi, insomma, in mezzo alla sua barca. Poi fa... Tu hai mai visto una flotta di gnocchi con pitbull, per dirne uno, no? Tutte col giubbotto salvagente, con lo champagne in mano. Non si è mai vista questa cosa. Eppure sarebbe obbligatorio. Perché non gli vanno a fare multe? Cioè, regresse. Cioè, nel senso che hai visto il video, dici, mo lo vado a multare, lo vado, no? No, vanno a prendere sempre gli sfigati come noi, che sul pattino ferma d'accosta. D'accosta, sono fermo, ho il pattino, d'accosta, ma che accosto? Sono già accostato. Documenti, magari documenti, cioè, sono in costume. La devo portare in caserma e trainami. Vabbè, comunque, ha messo il giubbotto salvagente tipo mutanda. Invece che metterlo sopra, sai che ci sono i buchi per le braccia? Sì. Nei buchi delle braccia ci ha messo le gambe. E quindi praticamente sembra una mutanda, un mutandone sembra. Vabbè, è l'inesperta, no? Andiamo avanti. La battuta di Gianluca Cataldo, che salutiamo. Grande Cataldo, grande. Pubblicità, forse non torniamo più, ragazzi. Ciao.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: c'è uno che ha scritto sul navigatore: ho chiesto al GPS, quindi al navigatore, portami nella foresta nera. Mi ha detto alla prossima rotonda svoltare nel regno delle fiabe dei fratelli Grimm. Questa è una perla. Sai chi sono i fratelli Grimm?
1: Sì, quelli delle favole di Hansel e Gretel, credo.
0: Hansel e Gretel,
1: credo siano loro.
0: O Hansel e Gretel o i fratelli Grimm?
1: No, i fratelli Grimm sono gli scrittori.
0: Ma lascia stare, ma non sa le cose.
1: No, i fratelli Grimm sono gli scrittori.
2: La vera favola ce l'abbiamo noi qui e si chiama Vincenzo Vaccaro.
0: Come stai?
3: Oggi vi regalo l'estate, Andrea.
0: Attenzione ragazzi, arriva il sole. Arriva lui, arriva il sole. E sono arrivate pure le zanzare. Sono arrivate, eh? Sono arrivate pure le zanzare.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Mandate tutti in una.
0: Allora Vincenzo, ma jingle. Ah, devo schiacciare due volte.
5: Studio Più presenta One Day Sponsor.
6: One Day Sponsor.
5: Tre minuti con Non Solo Clima.
1: Buongiorno Vincenzo. E che sei?
0: Mancava.
1: Sono rimasto così.
0: E con noi c'è Vincenzo Vaccaro. Vedo.
1: E con noi c'è Vincenzo Vaccaro.
0: Mancava un pezzo. Come mai?
1: Non lo so.
0: Ti sei distratto?
1: No, mi sono distratto perché
3: ciao Ugo.
0: Saluti alla telecamera.
3: Ugo.
1: E anche a no, okay, vedevo che era rapito dalla TV. Si
0: perché, e ricordiamo che siamo in televisione sul canale Sky 809. Che sta dicendo? Che sta
7: facendo? Volevo fare il cuore.
0: Quello non è un cuore. Quello è un'altra cosa. Un'altra cosa. Il cuore, questo è il cuore di Silvio. Allora, mamma, se ci manchi. Allora, stavi dicendo
1: Vincenzo Vaccaro della nonsoloclima.com.
0: Ha detto Vincenzo Svaccaro?
1: Vaccaro.
3: Non lo so, tanto no, col Vaccaro in studio la mandiamo in vacca anche stamattina, sì, dai, mandiamola
0: allora,
3: in vacca.
0: Parliamo di caldo, parliamo di climatizzatori.
3: Non so se avete visto le previsioni, ma siamo seriamente tra il preoccupati e l'eccitati.
0: Allora, vieni qua dietro, togli le cuffie. Vieni dietro e fai
3: Caronte.
0: Fai il preoccupato e eccitato. Vai, allora, vai, allora, vai.
3: Un'espressione vai. Preoccupata.
0: Preoccupato e eccitato, vai.
3: No, ho citato così. Cioè, quella
0: cosa? Vabbè,
3: quell'adrenalina. Allora,
0: mentre lui parla, se dice delle cose, tu devi fare. Vai.
3: Allora, entriamo nel ragionamento.
0: Sì.
3: Parlano di anticicloni veramente importanti che ci volevano. Sì. Per adesso 30 gradi, non vogliamo spaventare nessuno.
0: Così devi fare.
3: Ma chi la domanda è: chi sopporta 30 gradi fra due giorni? Chi sopporterà 30 gradi da oggi a domani? Chi sopporta, Andrea? Non li sopporta nessuno.
0: Lo puoi ridire perché
3: cioè, dopo che abbiamo avuto delle minime da 8-9 gradi, di colpo chiamano 30 gradi dopo domani. Sono tanti. Cioè, oggettivamente parte la stagione. Io dico che l'estate è bella se è calda.
0: Sì.
3: Se no ci ricorderemo un'estate piovosa,
0: fredda. Ma le estati ormai sono tutte caldissime.
3: Noi le vogliamo calde.
0: Certo.
3: Ma tutta l'estate, cioè non deve mai piovere
0: fredda,
3: neanche un giorno.
0: Fredda no.
3: Ovviamente scherziamo, l'acqua ci vuole, però deve piovere di notte.
0: Sì, deve piovere di notte, di giorno sole.
3: Di giorno sole.
0: Hai ragione.
3: Bel tempo.
0: Non
3: vogliamo le grandinate, le tempestate, tutto di coglione. Non le vogliamo, vogliamo sempre un sole pieno, un caldo porco.
0: Le rotture di... me le fai le rotture di... Ok, perfetto.
3: Oh.
0: Allora, parliamo di cose serie.
3: Sì,
0: ci vendono i deficienti. Allora, arriva l'estate
3: e vuole vendere la caldaia full elettrica.
0: Tutti i soldi che ho li sto dando a Vincenzo.
3: Grandissimo, firmati che ti salutiamo, fratello. Mandaci l'estratto conto che vediamo quanto possiamo estrarre ancora.
0: Allora, quando arriva Vaccaro io cambio radio, gli stai antipatico.
3: Mannaggia la miseria.
0: Non si può piacere a tutti, no? Dai. Non si può piacere a tutti,
3: mannaggia.
0: Non si può piacere a tutti. Aspetta, non si
3: firmatevi che comunque un saluto ve lo mandiamo.
1: Basta che si indica Andrea.
0: Capito? Fai così. Non si può piacere a tutti, no? Tu sei...
3: Andrea, dicono, è due giorni che ti chiede Giovanni di fargli un saluto, Giovanni di Verona, che lui fa i traslochi, fagli un saluto a Giovanni.
0: Ma che fa?
3: Se si chiamava Giovanna, la salutavi.
0: No, ma neanche Giovanna.
3: Allora, caro Giovanni, se ti chiamavi Giovanna,
0: no,
3: tipo quella della Saratoga, come si chiamava? Quella che faceva la pubblicità, sai che verniciava la ringhiera? Sono Giovanna e vernicio la ringhiera.
0: Ma quella è Giovanna tutta panna,
3: la ricordi?
0: Parliamo di climatizzatori. Allora come si fa per come diciamo,
3: facciamoci seri per sopralluoghi,
0: come si fa per sostenere il caldo, come si fa
3: montiamo
0: per
3: un impianto, ragazzi, chi non ce l'ha, rivolgiamoci a chi ancora non l'ha installato,
0: diamo anche delle informazioni serie.
3: Sì.
0: Cioè, un climatizzatore in una casa è sufficiente?
6: No, normalmente no.
0: Normalmente
6: dai.
0: No.
6: E di solito lo metti in un ambiente, in zona giorno, in zona notte.
0: Sì.
6: C'è chi lo mette nel disimpegno per provare a fare due camere, quelle le possiamo anche provare a fare. Il raffreddamento.
0: Il raffreddamento.
6: Non chiamatemi a dicembre che non scalda casa perché non ne ha famo.
0: Allora, per scaldare la casa ci
6: uno per stanza.
0: Uno split per stanza.
6: Si chiama unità interna.
0: Unità interna.
6: Lo split si chiama unità interna. Ma dove lo vogliono loro? In corridoio.
0: Il dual split, trial split.
6: Sì, è fatto per averne uno per ogni ambiente.
0: Ok, perfetto.
6: E allora forse possiamo...
0: Ma costano di più?
6: Beh, certo.
0: Ah, il singolo costa meno?
6: Eh beh, se ne... Andrea
0: tre singoli un trial sì. Hanno lo stesso prezzo o no?
6: Ma a volte dipende in base alla marca e al modello, ok? Dipende se l'impianto è predisposto o no. L'unica convenienza che hai è quando hai un solo motore per due o tre split di non avere tanti motori in giro.
0: Ok, ma se è il motore più grosso o è sempre
6: è un po' più grande, però è uno solo.
0: È uno solo.
6: Io consiglio sempre più unità interne,
0: ok?
6: Questo specialmente
0: perché
6: se
0: guasta il motore, se
6: sì,
0: ne guastano tre.
6: Bravo, per esempio, chi ha delle strutture ricettive, alberghiere,
0: sì,
6: B&B,
0: sì.
6: Allora
0: uno
6: preferisco bravo, in maniera tale che se c'è un problema si ferma
0: sì.
6: Una stanza.
0: Ok, perfetto.
6: Ma è anche una
0: il
6: questione,
0: mimo dietro è fantastico, ragazzi.
6: È anche una questione, Andrea, di avere una buona copertura frigorifera, perché
0: sì.
6: Comunque una macchina per tre ambienti, sì. Se accendi tutti in contemporanea, difficilmente riesci a sostenerli.
0: Se mi giro non riesco
6: quindi,
0: a sostenerli.
6: Se potete installate un impianto frazionato bene e vedrete che restate molto ma molto contenti. Il fotovoltaico sul balcone, oddio, qua in Italia.
0: No, uno ha scritto, se non sembra che l'hai detto te. Pier da Mantova dice: ma un fotovoltaico sul balcone?
6: Stavo leggendo,
0: dipende
6: sì.
0: Dipende dal balcone.
6: Sì, sì, e anche qui dalla disponibilità. Volendo, i soldi comprano tutto, quindi parliamone e facciamo un accordo. Ecco.
0: Facciamo un accordo.
6: Col condominio, soprattutto. No, Pier, a parte gli scherzi, lì è dura col condominio.
0: È dura, dura.
6: È dura col
0: sì,
6: condominio.
0: Sì,
6: non,
0: sì.
6: Di solito non li fanno fare
0: non
6: in Italia.
0: Fa. Pier, non gliela fa.
6: Bisogna o che tu sia l'amministratore di quel condominio, lo cambia
0: o
6: tutto.
0: O sei il proprietario del palazzo. Se avessi i soldi del grande Vincenzo, non soffrirei. Caldo, vedi?
6: Allora, questo è simpatico, non si è firmato, però gli diciamo che il clima costa meno di quello che pensa, davvero.
0: Allora, però
6: qualità prezzo
0: quando vai nei centri commerciali o nei non li citiamo, Dob Strap Truff Trang, tu monti tutto da casa, fai tutto te, monti tutto, fai bello tutto. Quelle cose là. Io vedo dei prezzi che sono abbastanza competitivi,
6: sì,
0: nel senso
6: sotto
0: clima,
6: i 1000 euro, Andrea,
0: sotto i 1000 euro, ma anche un climatizzatore costa 400-500 euro,
6: sì,
0: ok?
6: Sì, sì, sì.
0: Come mai il tuo costa di più?
6: Perché il mio è installato correttamente.
0: Ah.
6: Gli altri c'è da farli installare da qualcuno che prontamente chiamano noi l'anno dopo che non va.
0: Ok.
6: Parliamoci
0: perché
6: chiaro.
0: Uno da solo non gliela fa.
6: A parte gli scherzi.
0: Ci vuole l'idraulico.
6: Serve la pompa del vuoto, l'attrezzatura, bisogna saperlo fare.
0: Ah, ok.
6: Puntualmente poi qualcuno si arrangi in qualche
0: poi
6: modo.
0: Poi il gas è anche pericoloso,
6: gas
0: quel tipo di gas.
6: Anche.
0: Costa pure.
6: L'ho portato a 100 euro al chilo alcuni
0: quanto
6: gas.
0: Quanto costa? Chiami un idraulico, un elettricista per montare un climatizzatore.
6: Ma
0: quanto costa?
6: Allora, solo la mano d'opera, senza i materiali. Prendono 250-300 euro.
0: Ammazza.
6: Attaccaci 150 euro di materiali minimo.
0: Sì.
6: Sulla spesa che hai detto te del clima sei già arrivato a 900.000 euro. Siamo
0: cioè,
6: lì.
0: Vero.
6: La differenza è fartelo montare da un'azienda che è certificata F-Gas con dei professionisti,
0: okay.
6: Che ti fai 5 anni di garanzia.
0: Ah,
6: e poi
0: 5
6: ti fa...
0: anni di garanzia.
6: Certo, parliamo anche di garanzia, di finanziamenti, di manutenzioni.
0: Ah, okay.
6: Noi facciamo anche dei pacchetti di manutenzione. L'impianto te lo seguiamo bene negli anni.
0: Sì.
6: Se non va, la rottura di Maroni è la nostra.
0: Ve la prendete voi.
6: Te basta che chiami lo 030 91 31 117.
0: Se chiami il vicino di casa che magari ci capisce un po', così dopo è un casino.
6: Ricordiamo il nostro bello qual
0: affidatevi
6: è?
0: Sempre dei professionisti.
6: Qual è il nostro bello?
0: Qual
6: che
0: è il
6: tu debba acquistare
0: la Lambo è bella, la Lambo.
6: Non c'è più, ma la Lambo
0: non
6: c'è
0: più.
6: Più
0: la barca, allora la barca, qualcosa di bello ce la vai, dai.
6: Il mio faccino, Andrea.
0: Ah, no, la tua faccia è una bella,
6: il mio faccino coccoloso.
0: No. Sai che tante donne mi dicono ma è migliorato Vincenzo?
6: Più che altro pensavano che era un vecchio perché è una voce del piffero.
0: È vero, è uno arrivato qua l'altro giorno e fa ma
6: mi dicono, ma
0: sei un anziano?
6: No, ma in realtà mi porto bene, dai. Sono 30...
0: Uno ha scritto: ma Achille, che cazzo che sta facendo lì dietro?
6: Cosa hai mangiato a colazione?
0: Senti, sconto in fattura c'è.
6: Allora, facciamo una precisazione. Occhio su sta roba, perché
0: sì.
6: L'altro giorno siamo andati a Mantova da un ascoltatore.
0: Sì.
6: Sul fotovoltaico dice: lo faccio solo se c'è lo sconto in fattura. Ragazzi, lo sconto in fattura con la cessione del credito fiscale, ti ricordi? Ecco, l'hanno abolito nel febbraio 23.
0: Okay.
6: Cioè, non è che facciamo le leggi con tutta la buona volontà.
0: Certo.
6: Quindi quello sconto in fattura lì non esiste più.
0: C'è più.
6: Però sul conto termico, rottamazione di stufe, caminetti, climatizzatori, pompe di calore,
0: sì,
6: cioè tutto ciò che è incentivato dal GSE,
0: sì,
6: e ci sono incentivi fino a 15.000 euro.
0: Mi fai il GSE per favore?
6: Sulle pompe di calore noi facciamo anche 6, 7, 8.000 euro di sconto in fattura.
0: Ah.
6: Sulla caldaia pellet ci sono 10.000 euro di conto termico, se togli quella a gasolio noi lo scontiamo in fattura.
0: Ah.
6: Il cliente paga 3-4.000 euro per differenza, cioè lì siamo seri, c'è un grande sconto in fattura.
0: Okay.
6: Ma non c'è sulla roba che c'è la detrazione fiscale, no. Lì c'è la detrazione in 10 anni.
0: Oh. Allora, per avere un sopralluogo gratuito a casa vostra, il vostro ufficio, azienda, aziendina, bim, parabà, salutiamo Bertoli, grande Pietro, ti ha chiamato ieri.
6: Grande Pietro!
0: No, Pietro Bertoli,
6: certo, per il l'ho sentito, mi ha mandato la bolletta.
0: Ah, ti ha mandato la
6: bolletta. Io devo fare il fotovoltaico.
0: Fai il fotovoltaico, benissimo, grande. Fai lo sconto, mi raccomando, che amico.
6: Lo so che uno che tira, ma ha scritto in radio.
0: Che
6: lo
0: senso uno che tira?
6: Tu hai prezzo?
0: Il prezzo? Tutti tirano il prezzo, che non tira il prezzo. Mio padre chiedeva lo sconto al supermercato, vi dico solo questa, ma non me lo fa un po' di sconto, papà. Andiamo via. Guardi, gli regalo le buste. Ammazza che tirchia gli facevo. Solo le buste. Allora, chiamate il numero che sta per dare Ugo. Vai
1: 030 91 31 117. Ve lo ripeto, 030 91 31 117. Visitate il sito e la pagina Instagram nonsoloclima.com.
0: Allora, uno ha scritto: Vincenzo, ma se faccio un finanziamento, da quanto partono le rate? Prima della posa oppure dopo?
6: Allora, prima della posa è illegale.
0: Ah.
6: C'è qualche mobilificio, qualcuno che lo fa, ragazzi? No.
0: Mobilificio?
6: Ma sì, hanno fatto dei disastri in giro.
0: Lasciamo perdere.
6: Cioè, te paghi la rata prima che ti arriva la roba, non esiste, ragazzi.
0: Non esiste.
6: È illegale.
0: È illegale.
6: Non si pagano le merci.
0: Sei illegale, Catania.
6: Quando si è installato l'impianto, firmate la bolla.
0: Sì.
6: Poi addirittura la finanziaria chiama per chiedere se abbiamo installato.
0: Yeah.
6: Poi ci liquida.
0: Attenzione!
6: Le prime rate possono essere a 30 giorni dal lavoro, a 60, addirittura le portiamo a 4 mesi dal lavoro.
0: Ok.
6: Come dico, montalo a giugno, lo paghi a settembre-ottobre. È tanta roba.
0: Allora, siccome uno ha scritto Achille, non può fare tutte le puntate così che almeno non rompe i maroni. Un altro ha scritto: a gesti Achille fa capire meglio. Cioè tu non perché mentre parlavi lui faceva i gesti dietro, si capisce meglio quello che dici. Fantastico. Quindi se lo vuoi assumere, te lo diamo per poco, dalle 9 in avanti, prima mi serve.
6: Io so che è qui grazie ai contributi dell'Unione Europea. No?
0: Esattamente.
6: Prendi dei contributi per averli qua, immagino.
0: Va bene, ricordiamo ancora una volta il numero, grazie Vincenzo. Sopralluogo gratuito con la Vincenzo di Non Solo Clima. Con la Vincenzo, con
6: la Non Solo Clima
0: di Vincenzo Vaccaro.
1: 030 91 31 117.
7: Andrea.
0: Da tavolo.
7: Show.
0: Grazie, fratello.
1: Ciao Vincenzo.
0: Sei dimagrito, Achille, lo sai, a forza di gesticolare, sei dimagrito.

0: Oh, la canzone è bella, però salutiamo Solvente. Ma grazie, grazie Solvente. Allora, no, mi stanno scrivendo in tanti. Oggi insulti poco Achille e poco Ugo. È vero, c'era cioè una. È vero, oggi non t'ho né picchiato e, no, e né insultato. Come mai? Non sto ma... tanto bene, ragazzi. Non, non sono in forma.
1: Perché arriva l'estate, arriva.
2: Dimmi. Andrea, ti scherzi, Andrea?
0: Sì, ho il telefono in mano, Ugo. Non fa il saputello. Cioè, vuole fare il saputello con te, capito?
2: No.
0: Cioè,
2: tra
0: sono più bravo di te. Il primo della classe,
2: sì, vabbè, non, dai, c'è bisogno, non c'è bisogno.
0: Se non parla e non lo inquadrate, Achille è un bijou. Ah, addirittura, capito? Ah, che cattivi che siete. Vabbè, andiamo avanti. Allora, lo scherzo. Allora, dobbiamo chiudere. Chiudiamo lo scherzo dei braccialetti, perché è un po' che lo portiamo avanti, ragazzi. Allora, questa fa braccialetti. Lo ricordiamo per chi non si fosse sintonizzato con noi, non ha sentito il nostro programma. È vero. Allora, andiamo. Allora, braccialetti e portachiavi a forma di angioletto. Allora, tu gli dici, devi dire che sei il mio collega, dici, va, mi piacciono, ci ho ripensato, quelli con le palle, gli angioletti con le palle sono belli, ok?
1: Va bene,
0: ne ordiniamo 6.000. 6.000 servono per una comunione, vabbè, qualcosa ci inventiamo, vabbè, vai, vai, ok?
1: Quindi parto io?
0: No, parto io.
1: Ah, perché, ecco.
0: Eccomi. Come si chiama?
1: Micaela, mi sembrava.
0: Ma perché mi si abbassa la sedia? Che c'ho? Il sedere pesante.
2: No, è rotto il coso lì.
0: Ah, ogni tanto si abbassa. Ieri mi ha scritto un paio di volte. 3-4 volte mi ha scritto. Ma vediamo. Non risponde, ragazzi. Ma no, dai, rispondi, te prego, te prego. Se non mi scrive oggi, mi richiama. Io mi devo sempre inventare le cose. Dice, adesso sono tra in un negozio, non posso. No, dai. Allora, sai cos'è? Che forse su WhatsApp non riesce a rispondermi. Cioè, non lo sente. Allora, proviamo con il numero normale. Vediamo se gliela famo. Mannaggia a me, mannaggia. 8-4, com'è?
1: Sì, 8-4.
0: Ieri mi ha chiamato nel pomeriggio. Guarda se lo vedete che...
3: Pomeriggio.
0: Io scorro.
3: Se, vai giù. Giù.
0: Allora, Belen. Shakira. Jessica Rizzo.
2: No!
1: Eccola qua.
2: Jessica Rizzo! Faccia fra 70 anni! Jessica Rizzo!
0: Pronto! vediamo. Zitto,
2: ti hai sbloccato un ricordo.
0: T'ho sbloccato, ma già stava.
2: Jessica Rizzo e Marco.
0: Basta!
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì.
0: Sono Franco per i braccialetti, come sta?
4: Sì.
0: Siamo sentiti ieri.
4: Beh,
0: un po'.
4: Bene. Io bene.
0: Bene. Senti, ho parlato col mio collega, che ce lo passo adesso che è qua, che insomma parla, che c'è ti ascolta.
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Sì. Viva voce, sì.
1: Sì, ascolti, alla fine io ci ho pensato bene e niente, mi piacciono gli angioletti con le palle e volevo confermare, insomma, l'acquisto.
4: Allora, ecco, e quanti ne volete?
0: Allora, inizialmente eravamo un po' scettici sulla cosa, volevamo fare un 150. Però, visto che è una comunione importante... di un capo della camorra, e allora sono 6.000, 6.000 pronto?
4: Un capo della camorra?
0: No, questa cosa non ti interessa. 6.005 ne servono.
2: Sei spaventata.
0: Pronto?
4: 6.500 pezzi?
0: Sì, se è possibile.
4: Mamma mia, quanti? Io non so mica adesso.
0: Ma per settembre, signora, abbiamo parlato per settembre.
4: Ah, ok.
0: Le diamo anche una caparra, non è un problema, cioè non è, anzi paghiamo anche in anticipo, tanto se non li fa poi la veniamo a prendere.
4: No, se non li faccio, no. Allora io 6.500 pezzi adesso devo guardare perché adesso ne prenderò un tot in un ordine e un tot in un altro. Sì. E la spesa quanto vuole spendere?
0: Me lo dica lei, non abbiamo problemi di soldi, tanto non sono nostri.
4: Allora, io quando li vendo i portachiavi sono 7 euro l'uno.
0: 7 euro per quant'è? Per 6.000, quant'è? Facciamo 10, facciamo meglio i calcoli, signora.
2: 42.000 euro. 10.000
4: pezzi?
0: No, facciamo 10 euro a pezzo. Che 7 non viene bene il calcolo, non riusciamo. Non...
4: Allora, 10 per quanto ha detto?
0: 6.005.
2: 65.000 euro.
4: adesso devo guardare su, devo, il plezzo lo devo vedere su.
2: 65.000.
0: 6.500? No, se 65.000, no, quant'è?
2: 6.500 pezzi per 10.
0: Un attimo, ci abbiamo il ragioniere, un attimo.
2: 65.000
0: che... euro. 65.000
2: euro,
0: signor.
4: ma signore, ma non è che mi... Io vorrei finire.
0: Che fa? Balbetta, signora?
4: No, ma io vorrei.
0: Parente di Achille, eh?
4: Nello stesso tempo, non lo so, mica sono tantissimi di pezzi.
0: Sono tantissimi, però la comunione è importante. Un capo, insomma, un capo importante questo.
2: Ma capo di cosa? Cosa?
4: Va bene, allora adesso io ci guardo. Gli antoletti tutti colorati, sono rosso, verde, giallo. Tutti colorati.
0: Tutti
4: sono
0: colorati, sì. Ma sì, però non ci interessa i colori. Vabbè, qualsiasi colore va bene.
4: È una comunione, sì, c'è anche.
0: È la comunione di un figlio di un capo della Camorra, insomma, unita.
2: Camorra unita.
4: Sì, comunque ci
0: sono. Non gli interessa. Meno male.
4: C'è anche la scatolina. C'è anche la scatolina che.
0: C'è anche la scatola. Sì. C'è anche
4: la scatolina.
0: Ci mettiamo magari qualcosa
4: è
0: dentro.
4: È una scatolina di cartone che dopo se ci vuole mettere un nastino.
0: Ma anche una 100 euro. Non...
2: Un dito.
4: Sono tantissimi soldi, ma tantissimi.
0: Sì, ma ci mettiamo tanto, non sono nostri. Una 100 euro ci mettiamo dentro insieme all'angioletto che non è male.
4: Allora, adesso ci guardo se ma quanti pezzi ne posso prendere.
0: Ma se noi gli mandiamo i soldi a lei, ci può fare la confessione in terra?
4: Io gli faccio la confessione della bomboniera con la scatolina che mi danno.
0: Ecco, ma gli mandiamo i pezzi da 100? Lei ci può inserire dentro i pezzi da 100? Se no dobbiamo scartare, rimettere dentro, insomma non è facile.
4: I pezzi da 100 sarebbe la bomboniera?
0: Di pezzi da 100 euro, li mettiamo dentro la bomboniera, sì.
4: Non ho capito niente, scusi.
0: Allora, dentro la scatoletta dell'angioletto, noi ci vogliamo mettere anche una 100 euro, perché ci sembra poco un'angioletta e basta, capito? Non, a me non si va a comprare qualcosa, insomma. Non,
2: certo.
4: È un regalo.
0: È un regalo, una sciocchezza, insomma. No?
4: Ah, io
0: glieli
4: metto i 100 euro dentro la scatola.
0: Allora, noi ci mandiamo i soldi, glieli faccio portare da uno fidato, e dopo lei ci fa tutta la confezione intera.
2: Ho battuto giglio.
4: La confezione della bomboniera.
0: No, ma io glielo devo dire, dai. Ma io glielo devo dire.
2: Ma com'è possibile?
0: Annalisa.
2: No, Annalisa è la sorella. No, Raffaella è la sorella.
0: Annalisa.
4: Non sono l'Annalisa, sono Marilena.
0: Ah, Marilena, scusa. Raffaella. È uno scherzo che ti ha fatto Raffaella.
4: Raffaella chi?
0: Tua sorella.
4: Ma che vadi a fanculo?
0: No! No! Ti sta sentendo, salutala! Però...
4: No, non la saluto perché sono arrabbiata.
0: No. Ma no, allora ti sta sentendo in radio. Gli puoi dire ciao Raffaella, ciao amore mio, ti voglio bene.
2: Certo.
0: Non lo so, qualcosa ti faccio.
4: No, io non... Guarda, veramente, sono basita. No,
0: anche noi. Ti mandiamo la 100 euro se vuoi.
4: No, guarda, non voglio niente.
0: Va bene, è seccata. Ciao tesoro, un abbraccio.
4: Bene,
0: ciao. Incazzata nera, ragazzi. Raffaella, hai perso una sorella. Io pensavo, capito?
5: Su Studio Più.
0: Se non ce la facevo più, andavo avanti, ragazzi. Ma 100 euro per 65 pezzi quant'erano? 6 milioni e mezzo.
2: 650.000.
0: 650.000 euro.
2: 65.000 di azzoletti e 650.000 di premio.
0: Aiuto ragazzi, aiuto. La sorella mi ha scritto.

0: canzone è molto bella, però è un po', se vogliamo, un po' riflessiva.
1: È bella
0: un po'...
1: lei, Andrea, è molto bella.
0: È bella lei, non vedo il video.
1: Ah,
0: io.
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: beh. C'ha tutti. C'ha le vele gonfie. C'ha, beh, è sulla barca. Veleggia. Allora, voi ci ridete, ma secondo me c'è chi lo fa davvero. Ste cose, in che senso?
1: No, quello che hai detto tu, i boss, no? Che
0: Sì, vabbè, ma non so affari che ci riguardano, chi se ne frega, ragazzi. Ora, non scopriamo i panettoni, perché se scopri i panettoni, poi succede un macello. Cioè. Ho visto gente chiedere lo sconto al ritiro delle analisi all'ospedale. Questo era riferito, questo è un messaggio di prima, che parlavo dello sconto, che mio padre chiedeva gli sconti veramente dappertutto, ma anche dall'urologo, pensa che ha chiesto lo... Allora, mio padre c'aveva un problema alla prostata, e aspetta, chi mi sta scrivendo? Ok, dopo è la sorella, sono sbandata in tangenziale. Allora, mo' che arrivi a casa. Allora, che stamattina non me
1: la prostata dicendo, di tuo padre.
0: Mio padre ogni tot mesi lo accompagnava a fare una puntura alla prostata. Aveva un problema alla prostata, doveva fare una puntura. Non si poteva operare e si faceva sta puntura. E io mi ricordo che ogni volta che andava, sempre lo stesso dottore, stesso ospedale, stesso entravamo dentro, come si chiama? L'ufficio, no, l'ufficio, come si chiama?
1: Lo studio.
0: Ma quale studio? In ospedale c'era la porta 1, 2, 3, 4.
2: Le corsie.
0: Ma quale corsia?
1: Il triage.
0: Ma quale triage?
1: L'ambulatorio. Ambulatorio.
0: Sì. Ambulatorio, dai, ambulatorio. Triage. Chi è che ha detto triage?
1: Io.
0: Ma che è il triage?
1: È la sala d'attesa dell'ospedale, si chiama triage.
0: Ma quale triage? Ma che sei in Francia, sei?
1: Si chiama triage.
0: Ma sputati da su. Allora, comunque, l'ambulatorio, che poi non ho mai capito perché in ospedale è stanza 4, stanza 2, stanza 3, ma non c'ha il nome, diciamo.
1: No, perché nelle 3 fanno le spaghettate, l'unico è quella.
0: No, io vado avanti. Anzi, io me ne vado proprio, ragazzi. No. Ma che stava a dire? Non mi ricordo poi.
1: La prostata.
0: Mentre non pede in continuazione.
1: La prostata tuo padre.
0: Allora, lui, l'ultima volta che l'ho accompagnato, gli ha chiesto lo sconto. Poi, mio padre faceva battute peggio, molto meglio delle mie. Era simpaticissimo. Mi ricordo che una volta gli ha detto: vabbè, me infili mezzo dito. Come per dire, capito? Pago meno.
1: È vero.
0: Perché mi infili. Vabbè, ma dicevo, non le posso fare lo sconto. Vabbè, me infili mezzo dito. Non mi ricordo un po' la dinamica, però. La prossima volta era questa. Vabbè, che stavamo di scherzo, no.
2: Quello lì di Lufthansa, sì. C'era a fare lo scherzo di Lufthansa.
0: Lufthansa. Sì. Allora, eccolo qua, questa parte, che è il fratello o la sorella? Ciao Andrea, sono Ruben, volevo ricordare lo scherzo da fare a mia sorella. Ah, parte il 29 maggio, quando c'è il nostro spettacolo, per dove in Germania? Aspetta, porca miseria. Ma no con WhatsApp, cavolo, dai, sennò chi è che chiama Lufthansa con WhatsApp? Lufthansa. Germania dove? Francoforte. Adesso devo memorizzare il numero, lo fa tutto io, ragazzi. Voi non fate niente.
1: Ma voi, no? Sei tu di là, scusa.
0: Allora, chiamata vocale. Messaggio. Ma così faccio WhatsApp se schiaccio?
2: Ma secondo me no.
1: No, chiami con WhatsApp, è chiamato
2: normale così.
0: Come si chiama? Ma voi non si ricordate. Ma io devo mutta giù. Ma voi non vi ricordate niente.
2: Ma
0: fate mente locale.
1: Ha detto solo mia sorella. Io sono sorella, Ruben.
0: Ma c'è scritto il nome della Michele. Sì. Michele.
2: Ma non me la ricordavo.
0: C'è anche
2: Michele.
0: Scritto. C'è.
2: Ma non me la ricordavo, Michele.
0: Cretino. Aspetta. Lufthansa, buongiorno.
1: Cos'è?
0: Bel volo.
1: Ma cosa?
0: È l'aereo che atterra.
1: Ma cosa? È sempre uguale. Ma cos'è questo?
0: Un altro. Ma tu quando ti batti la coscia non ti fa male dopo un po'?
1: No.
0: Ci avrai i lividi, ci avrai.
1: Un altro.
0: Siete due pazzi scatenati. Fatto turno di notte per ascoltare voi, mi è passato il sonno.
1: E non risponde.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia. E mo che famo?
1: Ne facciamo un altro a al volo.
0: Ma che tarini, io te meno.
2: Ok, allora, aspettiamo un attimo,
0: vediamo. Ciao Andrea, chiama mia mamma che vende la legna, gli ordini la legna lunga 20 cm spaccata come da camino, robusta da portare a Igea Marino. A Igea Marino?
1: Igea Marina.
0: Sabato mattina prossimo. Ma non ho capito, la mamma vende la legna?
1: Ma non so, spettacolo, scusa.
0: Ma no, ma il nostro spettacolo
1: sabato è... prossimo, non questo, il prossimo siamo a Bellaria.
0: Ma è venerdì, non è sabato.
1: Ah, è venerdì?
0: Sì, è venerdì. Sì. Ma non ho capito che scherzo scrivi, io non ho capito.
2: Allora, secondo me lei è una venditrice di legna, lei all'azienda.
0: È una...
2: venditrice di legna. Vende legna.
0: Mo glielo chiediamo, chiamiamo. Senti, ma che fai tu nella vita? Non... Dai, la chiamiamo giusto per chiedergli, aspetta, devo schiacciare qua, fai qualcosa però. Sei
2: tu?
0: Sei inesistente proprio.
2: Dai.
0: E qua, ho schiacciato, non...
1: È inutile scrivere, Andrea, tanto non gli arrivano, Non funziona.
0: Che cosa?
1: Se tu scrivi, rispondi, rimane solo a te, non arriva a loro.
0: Mamma, ragazzi. Chiama mia sorella, che gli piace stare in disoccupazione. Ed è un parassita della società.
1: Ammazza.
0: E urlagli al telefono: vai a lavorare, hai 32 anni. Questo lo facciamo, questo è facile.
1: Ma questa è una sorella adottiva, è adottiva questa.
0: Ma in che senso? Ammazza, è sempre la sorella di una dei braccialetti. No, no. C'è un'altra sorella, no. 30, vai, 30, 9, zitto, bono. Fermo. No, sta buono. Ok, come si chiama Cecilia? Vai a lavorare, barbona! E mettiamo giù. Faglielo tu. Vai. Dici, ma te rendi conto? Gente che lavora. Vai. Dai. Ma perché c'è...
3: Sì, pronto?
2: Ma ti rendi conto? Oh!
0: No, questo è lo scherzo più corto dell'intero sistema radio, come si dice, dell'etere internazionale
2: radiofonico,
0: del mondo proprio, ma non in Italia, del mondo.
1: Ma mezzo secondo,
0: richiamiamo.
2: È perché mi sono messo nel mood.
1: Fai da tu, Andrea, se no non parte.
0: O c'ha un fidanzato che la stalkerizza, allora ha buttato giù.
3: Sì, pronto?
2: Oh, ti ho detto, se ti rendi conto.
1: Giustamente.
2: Oh, Cecilia. Il lavoro quando?
3: Ma chi è?
2: Come chi è? Chi è? Più chi è per te? Il lavoro? Lavorare non è? Oh, sorella, hai 32 anni, Lavorare no? A casa? Oh, Cecilia!
0: No, spaventata. Allora, ma io cercavo di suggerirgli.
2: Più
0: bresciano, vogliamo, capito?
2: Adesso fa.
0: Alla via, chiuda la porta. È terzo tentativo. Questa chiama i carabinieri adesso. No, ha buttato giù, ragazzi. No,
1: ormai ha capito.
0: Se lo siamo bruciati. Se lo siamo bruciati, senti come ignorante catapo. Chiama mia sorella, la mia compagna. Chiama la mia compagna, la mia sorella, e digli che sei del comune di Villa Carcina e volevi comunicare che il bar deve chiudere alle 22 perché ci sono state troppe lamentele per il troppo rumore e musica. Chiama per le 9:30 la mia compagna. Si chiama Aurora. Come 9:30 sono già al bar. Io sono al bar
1: a Villa Carcina.
0: A Villa Carcina. Io e Cristina, la mia compagna, partiamo il 1° giugno per Bruxelles con Ryanair da Verona. Fagli uno scherzo, mandami il numero però. Rispondi il numero. Scrivi
2: il numero.
0: Il numero.
1: Ma non funziona, Andrea. Inutile. No. Non gli arriva.
2: Ah, non gli arriva.
0: Che cosa?
1: No, se tu vai la risposta, a te appare che è inviata, però a loro non arriva.
0: Ah, ok.
1: Quindi è inutile scrivere.
0: Ah, eccolo, me l'ha mandato. Vede che sta ascoltando. Come si fa? Si chiama Cristina Mamone. Mamone.
2: Sì.
0: È un tuo parente.
1: La mamma.
0: Tu sei Cristina Mamone. No, Manone.
1: Manone.
0: No, ma non, io schiaccio sul bigliettino che mi ha mandato. Non si apre il telefono.
1: Ah, non lo so. Quello
0: ma qua funziona niente. Non funziona.
1: Lo so,
0: Lorenzo. Tacci tua.
2: Ma aspetta, prova a ne rispondi. Se tu schiacci su rispondi.
0: Se rispondi cosa?
2: Ti, no, pensavo che ti apparisse il numero della
0: non
2: Mamone.
0: Non appare niente. No. Ricevuto. Schiaccio qua. No, schiaccio qui. Schiaccio da qua. Vediamo. No, non c'entra niente. Questo è il numero. Niente. Allora, mandami il numero. Scrivimi il numero. Scrivi il numero.
1: Per esteso.
0: Vediamo se rispondi. Per esteso, scrivi.
1: Prova
0: per...
1: a scrivere, magari va.
0: Scrivi il numero, scrivi il numero, non il bigliettino da visita.
2: Cos'è che ho fatto?
0: Ma vi rendete conto che disagiati che siamo? Siamo numero. Disagiati. Scrivi il numero, no, scrivi il numero, l'ha già scritto. Scrivi il numero, non il bigliettino.
2: Scrivi il numero, cifre.
1: Per esteso.
2: Cifre estese.
0: Cifre estese.
2: Estese.
0: No, ragazzi, scrivi il numero. Cifre estese, ragazzi, questa batte tutto.
1: C'è qualcuno questa che vince. Sa l'italiano?
2: Sì, perché almeno lui c'è, ha un riferimento.
0: No, città. Siamo messi male oggi. Ecco chi vi ha dato il numero. Sono cascata come una polla. Ecco chi vi ha dato il numero. Ma tua sorella! Tua sorella Raffaella! Aspetta, mi sta chiamando un 75. Chi sarà? Boh.
1: Non è che il volo, cioè quella di Lufthansa, può essere?
0: Pronto, Lufthansa?
4: Buongiorno scartavetratori di Wallera.
0: Ma chi era? Scartavetratori. Non riesco a dirlo, ragazzi. Non...
2: Scartavetratori.
1: Sì,
2: scartavetratori.
0: Che fai? Stai giocando con la fioda in un negozio di specchi, dai.
2: Devi scomporre le parole.
0: Questo che numero è adesso? Questo che numero è? Ah, questa è la mamma. Questa è la mamma?
2: È quella della linea.
1: Quella
0: ragazzi,
1: della legna.
0: Ci sto a capire più niente. Questo 90 chi è adesso?
2: Non lo so, 90.
0: Ma... È pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Walter
0: Massa,
5: dovete...
0: No, allora, quando io faccio i numeri, dovete ricordarvi il numero.
2: Ma infatti...
0: così, se chiamano, io so che è quello.
2: Ma infatti...
0: Ma voi non vi ricordate niente.
2: Ma fratello,
0: ma che servite voi?
1: Ma io sono di qua.
0: Ma tu, mai in un freezer gelati, te metti dentro. Quando la gente infila la mano, perché tu gli blocchi la mano. Cioè, sono l'uomo del freezer. So, capito? Sono il mostro del freezer. E tu te metti dentro un cartone e fai il calippo, fai. Mortacci vostri.
2: Hanno girato il numero della mamma, quella della legna, quella che vende legna.
1: Della legna.
0: Quella che vende legna.
2: Quella che vende legna.
0: E qual è il numero?
2: Guarda, se vai qua sotto, scorri.
0: Scorro dove? Dove?
2: Scorri, vedi qua sotto, si può scendere.
0: Sta calmo, ti prendo a pugni. Ah, ok. 339, suggerisci. 5, vai. 5.
2: Gne.
0: Vedi un numero, cretino.
2: Ma è ovvio.
0: Vende la legna. Ma dove la vende sta legna?
2: Nel nessun negozio.
0: Dove la devo portare la legna io?
2: Da ardere.
0: La legna da ardere.
6: Pronto?
0: Pronto, chiamo per ordinare la legna, signora.
6: Sì.
0: Sì. Allora, ulivo, ce l'ha l'ulivo?
6: Io non tengo l'ulivo.
0: Che il rovere?
1: Il rovere.
6: Io tengo rovere, sì, carpano e cerro.
0: Non ho capito, tartaro?
6: Carpano e cerro, ma il cerro sarebbe il rovere, che dici tu?
0: Il rovere. Rovere, ce l'ha il rovere. Il cerro, sì. Il cerume, ce l'ha il cerume,
1: ma
0: non ho capito.
1: Il cerume, cosa?
6: Sì.
0: C'ha il cerume?
1: Ma cosa?
0: Non sente, urlo più forte.
1: Ma cosa?
6: Aspetti,
0: Sì. Pronto, ce l'ha il rovere!
6: Ma chi è lei?
0: Ma ha detto di urlare, signora, non sente.
1: Ma cosa?
0: Lei mi ha detto, c'ho il cerume, urli forte.
6: No, non c'ho il cerume.
0: Lei c'ha il cerume? Mi sente?
6: Ma chi è?
0: Volevo ordinare la legna.
6: Prego, quanto te ne serve?
1: Telefonata.
0: Non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio. È tuo figlio che ti ha fatto uno scherzo, amore.
6: Ma immaginavo.
0: Io. Oh. Comunque non ce l'ha il cerume, vero?
6: No, no, ho tolto tutto.
0: Ah, ok. Saluta tuo figlio che ti sta sentendo. Salutalo, salutalo, salutalo.
6: Ciao Filippo.
0: Ciao, ciao amore, un bacio. Ciao. Ciao. Ciao, bella. Ciao, ciao. Adesso lei si starà domandando, ma chi erano questi scemi che mi hanno chiamato? Chi si scemi? Allora, ragazzi, ma perché non prendete un quaderno e una penna, così vi segnate numeri? È troppo facile, scherzi da fare, tutto quanto. Allora, noi siamo ignoranti, cioè siamo tre improvvisati ignoranti. Se cominciamo a scrivere diventiamo meno ignoranti e più preparati. E sicuramente il programma andrebbe peggio, quindi non per quello che non lo facciamo. Vogliamo rimanere così come siamo. Siamo nati così, difettati, e vogliamo rimanere difettati. Lui è Zagaglia.
1: Zagaglia!
0: Lui è Zagaglia. Quello che... Aspetta, mi sta a chiamare qualcuno adesso. Mannaggia la pupazza.
2: Dimmi, ho buttato giù. Che magari...
0: Ma che ti ricordi il numero?
2: No, dipende.
1: Dobbiamo farlo anche domani, Andrea.
0: Lo so, però. Pronto? No, veloce. Non lo conosco. Lufthansa, buongiorno. Magari quella lì. Dico tu.
7: Pronto?
0: Sì, chi è?
7: Sono Jason Momoa di Villafranca.
0: Ma Jason Momoa!
1: Ah sì, è lui, è lui, sì, me lo ricordo.
7: Chi l'è?
2: Oh, di fratello!
7: Tuppa!
0: Va bene, è supa!
1: Supa!
0: Supa!
2: Allora, era venuto, scusami Andrea, lui?
0: Basta, lascia stare. Era venuto dove? Era venuto?
2: È venuto a vederci.
0: Ah, a vederci a teatro?
2: Sì.
0: Ah, ok, per quello che ti ha insultato. Perché... allora, salutiamo, grazie per averci sopportato. Domani...
2: È venerdì.
0: Ma che venerdì?
1: Domani è giovedì.
0: Domani è giovedì. Non ti funziona, non te funziona niente.
2: Ah, ok.
0: Incredibile. Dimmi.
2: Allora, domani è giovedì. E dopo domani
0: ma veramente lui fa gli ordini delle pizze, catalogo delle tue pizze. Lui è l'unico rappresentante. No, ce ne sono due. Lui è il rappresentante, posso dirlo con orgoglio, il numero uno perché ne abbiamo uno. L'altro vabbè, fa un altro mestiere, insomma, lo salutiamo, grandissimo. Però lui è il numero uno dei nostri venditori, il nostro numero uno dei fattorino. Fa tutto lui praticamente. Però è bravissimo, ragazzi. Vabbè, perché si vede che le ordinano le pizze per compassione. Quando va là si mette lì un'ora e mezza, okay, poi dici te le ordino, guarda, basta te ne vai, basta che esci dal mio locale perché c'ho da fare, grazie. Allora ricordiamo la nostra pinza della Spizzicarlo, ragazzi, entrate sul sito spizzicarlo.it e lì c'è il numero di telefono, chiamate, tutte le informazioni che vi possiamo dare. Locali, chioschi, chioschettini, bar, ristoranti, c'è gente che manda via il pizzaiolo perché la pizza nostra è più buona, è più buona. Anche conserva fuori dal frigo, fuori dal freezer, 30 giorni, ragazzi, una roba fotonica. La nostra pinza è la numero uno in assoluto. Allontanatevi, gli altri allontanatevi. La nostra gourmet e la focaccina, la 30, la 38, la 72, la 86. La facciamo solo noi, per palati grossi. Entrate sul sito spizzicarlo.it e poi vi arriva Achille a fare gli ordini e le consegne. Numero uno.
2: Vabbè. Mi porto i prodotti da poter far assaggiare.
0: Da poter far assaggiare.
2: Arrivo con il kit d'assaggio così che potete provare per credere.
0: Bravo. Beh, che fai? Compri a scatola chiusa.
2: No.
0: Ma tu, come ti ho detto io, tu devi entrare e devi dire... Per un quarto d'ora stai sull'uscio a dire... Dopo un po' dici... Dopo 20-30 minuti stai sicuro che l'ordine lo fanno. Grazie a tutti, a domani.
8: Andrea
0: da tavolo
8: show su Studio Più.
9: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te in Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Laura Carchidi, le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale. I vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni.
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre tanta roba.
6: Champagne.
7: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina tu sei!
1: Mamma mia, che gaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E noi invece apriamo quella del mercoledì, giro di boa signori, mercoledì 20 maggio. Vabbè, insomma, arriva l'estate piena, dai. Hanno detto che oggi arriverà caldo tropicale, speriamo, insomma. Non lo so, che adesso la Lori mi odia, però va bene. Signori, eccoci qua con il programma che vi dà la possibilità di interagire, di... Siete voi a completare la playlist, qui potete richiedere un brano con un messaggio vocale. Avanti 338-141-1001 vocale. Attenzione, dovete con la vostra voce registrare e dire che brano dance volete ascoltare. Molto semplice, se volete un saluto basta scrivermi e chi siete e da dove. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Medusa.

0: Bellissima, bellissima, bellissima. Vabbè. Signori, buongiorno, buongiorno. Intanto salutiamo Capitan Massa, buongiorno Gianluca da Termo, la Leonessa, eccola là. Buongiorno Massa Valentino, il camionaro di Frontino. Valteroni, Turbo Magazzinieri, il Daniel Willo ci sono. Andiamo a sentire chi c'è, via.
1: Buongiorno ragazzi, sono il Mattifilo di Gorno. Oggi volevo richiedere David Guetta con When the Girls Like That. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao!

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: chiamaci allo 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Loco, mi piace Loco Loco. Ciao Walter, oggi sono 41, mi fa gli auguri Matteo da Pergine. Tanti auguri, happy birthday. Festeggia, mi raccomando, festeggia. Ogni anno bisogna festeggiare come un piccolo traguardo e poi prepararsi sempre per il prossimo. Non bisogna mai, mai fermarsi. Buongiorno Walter, il bomber, il camionista da Cattolica. E poi buongiorno Andrea da Sesto. Buongiorno Massa, Teo, elettricista del Roverbella, oggi si lavora con Antonio, bene, bene, bene, bene. Buongiorno Violetta da Fermo, Jetmir da Tirana, Gianluca, ok, Capitan Massa, buongiorno, la Leonessa, grazie, grazie, grazie. Ci sono in tanti, va bene, mi fa piacere. Andiamo con il prossimo, tocca a te.
1: Ciao Radio Studio Più, direttamente dall'Abruzzo, Lanciano, vorrei ascoltare Superstar di Gianluca.

0: Rasputin, tanta roba devo dire, eh? Sì, ce la siamo ascoltata tutta e siamo andati anche un po' di là dal monte, si dice, no? Di là dal monte nel senso che abbiamo oltrepassato. Quindi veloci, andiamo in pubblicità e poi partiamo con il party time, partiamo col party time bella, partiamo doppio. I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, signori.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.
1: Spot.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buon giro di boa a tutto il popolo, al grande capitano, il 65enne da Basiano, c'è Hiroshi da Tollo e buongiorno Marco da Sant'Agata Bolognese. Vorrei ascoltare. No, non puoi. Devi fare un messaggio vocale.

Buongiorno Walter, un saluto a te e a tutti gli amici del Party Time da Cogo di Verona. Ciao Rosanna, Rosanna da Gussago, sto lavorando e vi ascolto, un bacione, grazie, buon lavoro.

Salutiamo gli uomini di gomma da Gabicce, Leo Loreno, i gemelli diversi. Salutiamo anche Angelo da Tortona, presente come sempre, Fabrizio Pedrinolle, Michi, è sempre sul pezzo. Viaggiare con stile, ciao belli.

Buongiorno Walter, Carlo TS Goldoni, Senigallia, ciao Carlo. L'autista del pesce parlante, Ortona c'è, buongiorno Agri 18 presente, c'è anche, buongiorno Massa, MP Tune in Calgo, si balla sotto i ponti col turbo.

Salutiamo Gioda Suzzara, il piopparolo della bassa. Ciao Patacca, il Power Flower. Cioè, uno che si chiama Power Flower dà del patacca a me. Cioè, diglielo. Diglielo te a lui.

E arriva anche l'ultimo disco. Salutiamo l'Angela Nazionale, Ciro da Modena. Un saluto al gruppo di quelli del Morning Fever. Sono arrivati anche i fratelli Vaglini da Pesaro.

0: Buongiorno ragazzi, Patrizia da Faenza. Vabbè signori, con Taffi si chiude il party time. Il party time I Remember Yesterday. Tutto da rifare alle 10.30 con il party time Free Selection. A più tardi. Studio più.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena, è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: devo dire che tanta roba. Questo pezzo nuovo mi piace, come se mi piace. Buongiorno, ciao, puoi fare gli auguri a Giampaolo che vi ascolta sempre, degli amici Cermis, e dedicargli la canzone. Non posso dedicare le canzoni, ma perché? Non ascoltate questo programma alla mattina, entrate così a piede. Allora, ve lo dico adesso, per richiedere una canzone dovete fare un messaggio vocale. Adesso vi faccio sentire come funziona, tipo questo qua, adesso questo qua che è il primo, vai, è Ciro da Modena, vai.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti, sono Ciro da Modena. È possibile ascoltare una qualsiasi brano della Diana Ross anni 80, grazie.
0: È molto semplice, bisogna farlo con la voce. È molto semplice, bisogna farlo con la voce.

0: Bella lì, bella, ho scelto questa perché mi piace tantissimo. Ciao superconduttiero, un saluto da Fabione De Castellucchio e la ragazza Ale da Villafranca. C'è, ti aspettiamo domenica a Cesena. Senti gli aerografisti a Cesena per la mostra. Ciao capitano, se ce la faccio volentieri. Andiamo in pubblicità, fa poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: J-Lo, mamma mia che bella questa canzone, ripeto, piace sempre di più. Un saluto al team Agrinico sotto trinciatura. Scusate per caso, ho problemi con il cell, non arrivano i miei messaggi vocali, fate sapere. No, sono arrivati i messaggi vocali, adesso però non so quale sei, adesso lo devo andare a vedere. Comunque tranquillo, se ci sei ti senti. Bella, mi piace se ci sei ti senti. Andiamo a sentire questo messaggio intanto.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Stamattina vi fareste ascoltare il brano Kungs This Girl? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: Bene signori, world gone wild, così. Preparate un telefonino perché adesso vi mandiamo al museo, Buongiorno, qua. Allora, attenzione, oggi regaliamo ai primi due ascoltatori che ci chiameranno, dopo vi do il numero, al Museo Nicolis della Tecnica e della Meccanica in via Postumi a Villa Franca di Verona, aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, chiuso lunedì. Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti, una sezione dedicata agli aerei al tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione oltre 500 macchine, pezzi di macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Bene, attenzione, i primi due che chiameranno lo 030 999 1000 parleranno con Alessandra, vinceranno due biglietti cada uno, quindi veloci e buona fortuna. Noi andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Buongiorno Walter, un saluto da Massaglia in Gorgino. È possibile sentire una canzone per favore di una degli Alphaville? La più bella, sì. Ok, ciao Walter, buona giornata. Sei un grande.

0: gli Alphaville, vabbè, insomma, questa secondo me è una di quelle più belle, insomma, una hit, è stata una hit per tanti anni e quindi vabbè, ho scelto questa, va bene? Io spero che ti sia piaciuta. Andiamo a sentire un altro. Intanto salutiamo il team Agrinico sotto trinciatura, Saverio da Macerata, Enzo e Maurizio, i materassari di Monte Silvano. Materassari, ecco, quindi fanno i materassi, giusto? Materassi. Buongiorno ragazzi, buongiorno Enrico da Senigallia. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, Luca da Verona. Volevo fare un saluto a tutti i trattoristi della Bassa Veronese. Per quanto riguarda la canzone, scegli tu capitano, basta che sia densa anni 90. Un saluto a tutti.

0: Memories Network, ho scelto questa perché anni 90, perché carica, insomma, vabbè, se mi date carta bianca a me, io scelgo poi un po' quella che mi piace a me. Bene, signori, intanto ridendo e scherzando, siamo già arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire free selection? Vuol dire selezione libera, quindi ci sarà un po' tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare, anche rifatta. Sentiamo.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Massimo, buongiorno Walter, capitano del Vocalist, tutto pronto per il 31, Massimo l'orologiaio, insomma c'è. E Massimo Castelli l'orologiaio presenti al drift di Acqualagna, ciao belli!

un saluto al team Guerra e il braccio stanco di funghi, il mitico Davide Bulgarini. Ciao bello, Gassa Matteo da

mentre vi ascolto, meraviglia, ciao da Orto, da Umbretta, da Bellaria, ciao Umbretta, saluto da Porto Sant'Elpidio, Andrea da Canafoglia, Iesi, Alessio,

Io, Walter, saluta anche Alex, ciao. Buongiorno capitano Alessandro da Tredozio, c'è. Buongiorno Walter, buon giro di boa da Uliano Sant'Ippolito. Ciao Uliano, ti aspetto, Acqualagna, ti aspetto.

0: stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Amore, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Ciao Massa, ci vediamo il 6 giugno al raduno a Cappelletta Mantova. Certo, tra l'altro io spero di riuscire con Cellini, Enrico Cellini, dillo con una maglietta, di fare delle magliette per il raduno con magari Walter Massa, Radio Studio Più, e la scritta dietro il capitano ci sta, sarebbe bellissimo. E quindi adesso chiedo a Enrico, ma lui è il numero uno della personalizzazione, quindi dai, facciamolo. Quindi Enrico Cellini, dillo con una maglietta, il Massa ce le ha sempre addosso. Spero di portarle al raduno, ok?

Buon giorno Walter, un saluto dal Dry Biassono. Un saluto a Simone Netturbino di Urbino. Salutiamo Fabiano, trading numero uno di Mantova. Questo è l'ultimo disco, eh? Stop ai messaggi.

0: Il secondo Party Timer Free Selection, tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM. A più tardi, ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: He said, tell me a story.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning.

Just My, Bruno Mars. Che bello. No, abbiamo bisogno. Che bello. No, abbiamo bisogno. Ok, non lo so. Qui arriva.

0: Messaggio, vai, tocca a te.
1: Allora, stamattina, se fosse possibile, vorremmo dedicare ai nostri colleghi della Tecno Vivai la canzone Messi di Lola Young. E augurare a tutti un buon Morning Fever.

0: Messi, Lola Young, ci piace. Ciao Walter, buon mercoledì, dai che il 6 arriva, se puoi una maglietta per me, grazie Roberto da Mantova. Ma certo, io adesso intanto ho inoltrato il messaggio a Enrico Cellini, se me le fa volentieri. Un saluto ai ragazzi della Trentina, ciao Walter, buona giornata dalla Mari, Beppe DJ Savona c'è. Ecco, è arrivato la perla di saggezza del Poppy che piace al Beppe Rambo. Con il Morning Fever, i miei 76 anni, ballo in modalità risparmio energia, però l'anima è scatenata. Bravo Poppy, applauso, fategli sempre l'applauso al Poppy, ok? Andiamo in pubblicità, più tardi.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba,

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.it.

0: Amore, amore tonight, Christian Marchi, mamma che spettacolo, spettacolo puro. Ciao da Robertino Piacentino, da Roncaro. E poi il Cano 77, diamo gas, bene, diamo gas. Andiamo a sentire questo messaggio, dovrebbe essere il Fagiolo Motorsport. Fagiolo, vai.
1: Buongiorno Masha, stamattina volevo richiedere una canzone che mi mette una grande carica addosso. Per piacere puoi mettermi su Magnetic? Un saluto a tutti da Fagiolo.
0: Fagiolo è Fagiolo, Magnetic gli dà la carica, ha detto.

0: West, Go West, bellissima, Village People. Mamma mia, quanti siamo qua. Salutiamo Riccardo da Milano, salutiamo Enrico da Senigallia, salutiamo Antonio dalla Puglia, salutiamo gli amici della Puglia. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Massa, Enrico da Senigallia. Questa mattina, se fosse possibile, vorrei ascoltare Bee Gees, Stayin' Alive. Ciao a tutti.

0: Staying Alive, Bee Gees, bellissima, bellissima. Volevo salutare il Wrap in Italy, il Franci, numeri uno dei wrappatori d'Italia. Stanno wrappando a ritmo di Radio Studio Più, ritmo musica Radio Studio Più, bravi, così mi piace. Tra l'altro mi manda delle foto fantastica, fantastica. Io quando avrò una macchina di quelle, adesso vabbè, la Smart è wrappata, perché è wrappata Radio Studio Più, bellissima, mi piace. Anzi, dovremmo cambiarla un po', perché è già tanti anni e Davide e Giacomino mi hanno detto che è ora di cavarla, quella lì, se no non si cava più perché si è seccata. Cioè, sono veramente tanti anni, quindi dovremmo fare una grafica nuova. Magari Franci pensa qualcosa di nuovo, di fresco, di estate, da sforgiare per le feste di Radio Studio Più. Intanto grazie, grazie, grazie, grazie del messaggio. Andiamo a sentire l'ultimo al volo, vai.
1: Ciao ragazzi, sono Tiziano da Mantova, mi fareste ascoltare Vamos alla Playa de Righiera? Grazie, numeri uno, grazie, grazie.

0: ci stava, dai, visto che siamo verso l'estate. Oggi è una bella giornata di sole qua in Riviera, quindi chissà, chissà, magari no, no, oggi ho tante cose da fare, devo tagliare l'erba, dovrei iniziare a vangare l'orto, dovrei fare tanti lavori, e poi stasera c'è una cena per il per Acqualagna, quindi vabbè, insomma, c'è il suo ben da fare. Detto questo, signori, c'è il party time DTM, siamo arrivati al momento della presentazione dopo la pubblicità con Alex Castellini, sarà lui a presentare il party time, presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Giro di boa! E dov'è il boa? Walter, hai visto il boa? È scappato un'altra volta? Vabbè, facciamo il giro intorno alla boa dell'acqua, quella che c'è in mezzo al mare, dai. Non al boa a serpenti, io volevo girare intorno a quello. Vabbè, fa niente. Partiamo ufficialmente con il DTM 90. Oggi la protagonista è Greta Di Buscemi. Se anche voi volete inviarci la vostra playlist, potete farlo gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Noi stasera poi ricordatevi che ripartiamo dalle 20 alle 22. Vi aspettiamo di nuovo per ballare con la musica dance anni 90-2000, ma sentiamo cosa vuole ascoltare Greta Di Buscemi, che sentirete tra poco mixata da me. Dario G, Sunshine, Sasha, Delante, Tuo Limite, Get Ready For This, ma partiamo subitissimo con Ramirez. Bomba!

Jason Savona spacca tutto. Ciao Alex, buongiorno, saluti da Tonino, la Dispoli c'è. C'è anche tantissimi auguri a mia figlia Martina che oggi fa 12 anni, da mamma Elisa da Cavaion Veronese. Andiamo!

Buongiorno Super Walter, il DTM è come la macchina del tempo, un salto nel passato, un sogno che torna, ciao meraviglia. Ma è Morgana c'è, so qua, so qui, so qui, so qua, insomma c'è Rudy, lo scarabilista da Bologna. Tacafè Keld, dice, tacafè, comincia a far caldo. Vabbè, insomma, è romagnolo, lui è un po' emiliano ormai, quasi emiliano lui, eh.

Ciao da Deborah Mangialerba, un saluto a tutti i colleghi camionisti Luca d'Arcore, buongiorno capitano, bacioni della grazia. Non c'è compleanno migliore ascoltando il vostro party time. Chi è qua? C'è il meglio, saluti da Manu Faiz. Questa era la mia canzone, lasciatemi stare, perché questa canzone qua è stata fatta proprio così. Una canzone dance per suonare la vostra radio. Saluto da Vasco.

questa canzone che è rewind come una cosa che puoi tornare indietro, ecco, così mi è piaciuto proprio fare questa canzone così simpatica. Ero Zoc, ero al bar, avevo un po' bevuto. Perché un po' ho bevuto tanto nella vita.

Capitano Rossana da Verona, c'è un saluto da David Brentonico che sta litigando con i macchinari del laboratorio. Chi ha ragione, di la verità, chi ha ragione? I macchinari, sicuramente loro, cioè, vincono sempre.

una più bella dell'altra. Bravo Alex, arrivano i complimenti. Walter, sei un gran patacca, vabbè, ma questo non è che non è, hai scoperto l'acqua calda, cioè voglio dire, non, lo sanno tutti ormai, lo sanno tutti.

Buongiorno da Marco da Milano, buongiorno Riccardo da Brindisi. Uella, è ora del Brindisi, eh? Si fa l'aperitivo, forse era già orario prima dell'aperitivo, prima del pranzo. Visto che parliamo di aperitivo, arrivano i liquido, cioè... il liquido, cioè il bere è liquido, eh? Cioè, non lo sapevi?

arriva l'ultimo disco, signori. L'ultimo disco, grazie Alex. Stop ai messaggi. Saluto zio Lorenzo Salento Lecce.

0: Eh sì, non me ne ero neanche accorto. Non me ne ero neanche accorto perché stavo leggendo dei messaggi. Quando avevo detto stop ai messaggi, eppure ne arrivano altri. Vabbè, comunque salutiamo domani, salutiamo domani tutti quelli che non sono stati salutati oggi. Va bene, signori, va bene. Tutto da rifare domani. Domani è già giovedì. Grazie Alex, grazie al DJ Dami. Adesso lascio il posto alla Sil.k con Guest for Lunch. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno vi aspetta qua il Capitan Massa dalle 9 a mezzogiorno, dicevo, su Radio Studio Più al Morning Fever. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: amiamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei Guest for Lancini, ma mi sono accorta adesso che il mio microfono era aperto, quindi probabilmente avete sentito anche io che urlavo a Francesca. Vabbè. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 20 maggio. E allora, oggi ho pensato di fare un argomento, cioè dopo un po' così abbastanza tranquillo, perché vi porto sempre degli argomenti, mannaggia, un po' provocatori. Oggi dai, facciamo una roba tranquilla. Comunque, per chi fosse interessato a aprire l'app di Radio Studio Più, oggi sembro un motociclista con la testa tagliata, perché mannaggia una volta che riesca a essere con tutta la crapa nel video. Va bene, detto questo, che famo? Andiamo con la musica? Andiamo con la musica. E non vi preoccupate, per gli amanti del gioco del 338-141-1001, ritornerà. Prima o poi ritornerà.

Oggi sono affamata, quindi l'argomento di oggi verterà un po' lì, Oggi sono affamatissima. Spero di saziarmi velocemente con un'insalata, perché altrimenti la dieta qua non avanza.

La domanda di oggi è chiedervi che cosa mangerete. Cioè, oggi, visto che la pausa pranzo è arrivata, voglio sapere da voi se avete anche delle foto di che cosa state mangiando. Che cosa... Ma io ho un'insalata tristissima. Magari con voi mi tiro su un po' di morale.

0: oggi cosa avete pensato di mettere in tavola o di estrarre dalla sacca del vostro pranzo? Nel pranzo al sacco, non mi veniva al sacco. 338 141 1001, aspetto anche le foto.
1: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

si mangia oggi che è sorlancio la sfida a pranzo? Allora, vediamo, io ho mangiato un'insalata che a metà era marcia, ve la posso anche far vedere, cioè... No, non si vede perché è verde. Poi qui cosa abbiamo mangiato? Farro e feta, fotu, tofu, cosa che era? Feta. Qui invece abbiamo mangiato un panino con la mortadella. Io apprezzo, poniamo la mortadella. Io l'apprezzo. E invece voi a casa che cosa avete mangiato? A casa o in giro? Vediamo Domenico da Monza se riesco a aprire bene. Cos'è? Kebab quello? Sì, sembra kebab, ma è di adesso questa foto, che sembra che ci sia buio fuori. Ma che fatto mi hai mandato? Ma dai Domenico, doveva essere una foto di adesso. Oppure tu dove sei? Sei in America che adesso è notte, non lo so. Vediamo invece un altro Domenico, però lui è di Montichiari e non mi dà il buongiorno, ma non mi dice che cosa sta mangiando. Vediamo invece, oggi si mangia pasta, vita da lavoratore. Che cosa mi manda? Ah no, niente, mi manda un link ma non posso vederlo. Un saluto dal Trebbiano, leggeri oggi sta leggeri, carbonara e una bella bistecca. Ma beato te, ma beato te. A parte che se mangio sia la carbonara che le bistecca, cioè non so se entra la bistecca, però beato te.

0: bene, ciao dal bomber di Cattolica. Che te magni? Ah, ma che è sta cosa? C'ha pure la faccia? Ah no, sono costine, non ha la faccia. Questa è una super costatona, ma sembra una fiorentina, ma veramente, dai, oggi è così, io non ci credo. Sembra una foto di copertina, è bellissima. È il cazzutiello polpettone. È il cazzutiello polpettone melanzana alla parmigiana. Questo era Domenico da Monza. Poi invece qui abbiamo un messaggio vocale, vediamo. Ma nessuno che oggi mangia una barretta o un'insalata? No, sentiamo dentro.
1: Ciao bellezza, io mangio il mio solito panino. La voglia, siamo messi male, ragazzi. Ciao,
0: Sil. Siamo in due, allora, guarda che panino, è tristissimo. Mentre invece c'è chi si mangia la costoletta d'agnolo su purè di patate, ma dai! Allora, aspetta, costoletta d'agnolo su purè, immagino, di paratre novelle e restriction di Barolo. Forse non era un dialetto che io non capivo, forse è il T9 che non... Maristella, qui si mangia prosciutto d'oca! Ah, guarda un po'! E poi vediamo ancora, aspetta che qua ne sono arrivati tantissimi, faccio un attimo fatica a capire quali sono i miei e quali sono quelli già stati letti, tra l'allero e tra l'allà. Vediamo questo, questo qua, no, dov'è? Io vellutata di zucchine e piselli, vediamo, questa è la è una ragazza, Rodi, vellutata, buona, vedi che c'è qualcuno che è a dieta, sono più le donne forse. Antonio da Parma cosa scrive? Carica, anche Giovanni da Modena, carica, è stato rilevato un numero eccessivo di messaggi, niente, o scrivi di meno o se no riesco a reggere i tuoi messaggi. Vediamo invece di qui, andiamo in Svizzera, qua. Apriti sesamo.
2: Ciao bellissima, oggi Vanessa ha preparato guance di manzo messe sotto vino per 2 giorni con la polenta. Se vuoi favorire, gli dico a Vanessa che metto un piatto in più a tavola. Saluti dalla Svizzera.
0: Però c'è invece chi si è laureato e gli toccherà mangiare polvere perché non ho tempo di andare a pranzo. Volevo salutare Fabiano Trendi di Mantova e bocca al lupo per tutto, anche a te.

0: Party Time. A tra poco.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.
6: Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, 338 141 1001, mentre salutiamo Giovanni da Modena.

0: Cuccia Ansa. Ciao Silly, oggi mangiare al volante del furgone. Io devo mangiare, Simone da Forlì, eccolo qua. E si mangia al furgone. 338-141-1001. Salutiamo anche Gianni da Villafranca. Prendi la codina, Gianni da Villafranca, prendi la codina. Oggi sembravo proprio...
1: Che se mi danno della giostraia mica mi offendo, perché guarda che sono molto bravi loro.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce, lo show più esplosivo d'Italia. Sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odennino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

scemo a questo pezzo? Lo sapete che si chiama Dracula? Vi ho detto tutto. Va bene, buongiorno, anzi buon pomeriggio cari miei guest orlancini, ben arrivati sulle frequenze di Radio Studio Più, sulla nostra Dance Station d'Italia con la Steel.k, io guest orlancio, ospite a pranzo. Cosa state facendo? State riportando a casa i bimbi da scuola? State tornando al lavoro? Avete finalmente, siete in pausa pranzo terminata, abbiamo ricominciato il lavoro, sono di nuovo sulla macchina, sul furgone, sul camion, sull'autobus, ti sto ascoltando mentre porto i piccini a casa, piccini anche non solo tanto piccini, sono con la manta al motel e la tua voce non mi aiuta, o forse sì, ti aiuta perché non ti fa sentire quello che dovresti sentire. Detto questo, è meglio continuare con la musica di Radio Studio Più perché altrimenti non so dove potrei finire a parlare o a dire delle cavolate.

Adesso faccio uno scherzo ai tecnici in radio e inizio a parlare a così pensano che ci sia qualcosa che non va. Sto scherzando. Oh, e, oh, ti, oh.

0: prezzi in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

E allora, prima di andare con la notizia del giorno, ho trovato un'altra notizia sull'insalata che vabbè. Volevo salutare chi mi ha scritto che oggi a pranzo non ha mangiato niente perché deve andare in dialisi. Quindi volevo augurargli tantissimo tantissimo bene per tutta la sua vita e augurarlo anche a tutte quelle persone che al di là della dialisi possono avere dei problemi, delle sfortune, delle malattie, e stare vicino anche a tutti quei genitori che perdono figli, amici, parenti, pensando un po' anche ai connazionali alle Maldive. Insomma, un saluto e un abbraccio anche a loro. Non vogliamo mai dimenticare nessuno, però anche questa direi che è stata abbastanza clamorosa. Trovano che cosa in una busta dell'insalata? Ve lo dico tra poco, se siete curiosi rimanete con...

quindi Gestor lancia sedia a pranzo. Trovano nel bus trovano che cosa? Nella busta e l'insalata. Siete rimasti con me? E allora adesso diciamo cos'è questa insolita scoperta avvenuta all'Esperance in Australia. Mentre stavano preparando la cena, Rice Smoker stava preparando una cena a base di bistecca e insalata per i suoi coinquilini, non per lui, ecco perché. Ma non immaginava che ci sarebbe stato anche un altro partecipante decisamente inaspettato. No, viene un altro pranzo, mo che gli do che l'insalata era per quattro. E vabbè. Una rana viva e vegeta. La scoperta è avvenuta, che non è venuta a pranzo. La scoperta è avvenuta nell'abitazione dei ragazzi a Esperance, nell'Australia occidentale, con un piccolo animale che, dopo lo stupore iniziale, è stato salvato dalla prigionia ed è liberato in natura. I coinquilini hanno raccontato l'insolita vicenda all'emittente Australian Rock Censure Corp. I ragazzi avevano comprato l'insalata quello stesso giorno al supermercato, cioè anche il video con la rana dentro. Lo stesso giorno si prepara, ma poi durante la preparazione Ryan ha iniziato a dire: "Hey, there is the rana in the boost." C'è una rana nella busta. Noi rispondevamo: "Dai, che stai scherzando?" Sempre in australiano. Ha spiegato un'altra residente. Invece era vero! Cioè, l'abbiamo chiamata Greg. Smoker ha poi mostrato la confezione a Laura e Billy Lepine, i due coinquilini. C'era davvero una piccola rana nascosta. Ci siamo fatti tutti una risata. I ragazzi hanno detto, pensa a magnavi. I ragazzi hanno detto di aver chiamato la piccola rana Greg prima di liberarla. Viviamo vicino ad una diga, quindi è riuscito a tornare vicino all'acqua e uscire all'aperto. Abbiamo pensato di dedicarle un piccolo momento, un saluto, suonando Crazy Frog. Va bene. Ma io non ho capito, e sono andati. Vabbè, hanno raccontato di aver comprato la lattuga in un supermercato Woolworths a Esperance lo stesso giorno in cui è avvenuto il ritrovamento della rana. La direzione di Woolworths, venuta a conoscenza della notizia, si è scusata con la famiglia, ha fornito una busta di insalata in sostituzione. Si tratta di un episodio isolato e non sono stati segnalati casi simili. Si legge in una dichiarazione ufficiale: "Stiamo indagando sulla questione con i nostri fornitori con la massima priorità, bla bla bla bla bla bla, però intanto la rana c'è stava." E vabbè, dai, può capitare, caspita, magari quando le raccolgono, ma quando le lavano, come fanno? Possibile che la rana è scappata e poi si è appiccicata? Che ne so, insomma, pensa se c'era un'altra cosa, pensa se c'era una cosa più puzzolente, che ne so, insomma, avete già capito, no? A volte nei prati, non solo il cane e gli animali, ma anche le persone. Prato, una foglia di insalata, ti pulisci, poi vai. Che schifo.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo.
4: Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
2: Diamo inizio a questo primo party time. 338 141 1001 per i vostri messaggi vocali o

E si continua con i messaggi che arrivano al 338-141-1001. Fabiano, ciao carissimo Fabiano, un bacio anche a te e un bacio anche a Maria.

si continua in questa seconda parte di Termini Guest for Lunch, ospiti a pranzo, ultimi messaggi, salutando Gianluca da Teramo, 338 141 1001.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, mercoledì 20 maggio. Noi ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice. E come ogni giorno vi lascio assolutamente in buone mani con Miki Garzilli e poi a seguire Frank Gade e via via tutti gli speaker di Radio Studio Più. Ci vediamo domani.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
2: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
3: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
1: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Siamo, aspetta, il campanello! C'è il la tromba!
5: Ma senti una tromba?
4: Eh no, c'è stato un attimino di pausa!
5: C'era troppo silenzio, capito?
4: I feel good! Lo scoccare delle 2 del pomeriggio su Radio Studio Più inizia la terapia di gruppo che ormai da anni fa bene alle persone che seguono questo programma, che inizia alle 2 del pomeriggio e finisce alle 6. I dottori, così vengono definiti, la prima parte, la prima ora con il sottoscritto Michi Garzilli, poi alle 3 arriva il nostro caro Frankie Gada, lui poi tira avanti fino alle 18, comunque tutto insieme. I feel good dura 4 ore, ragazzi. Dai, dai! Dai. La squadra al completo anche oggi. Vedo Loris De Voi, Paromix, il DJ Dami e tutto il lab. E anche il segretariato, Willa. Squadra titolare oggi, eh?

0: Oh, partiti bene oggi, eh? Caspita, ragazzi miei, cos'è che dici?
1: Orecchie aperte e cariche come le bag.
0: Ah, orecchie aperte e cariche come le bag, grazie! Calma, calma, vedo già tanta gente all'ingresso. È perché noi poi abbiamo all'interno di questo programma, ricordatevi che abbiamo una parentesi che è il Party Time e il Super Club, che sono dei locali virtuali. Di questo programma, ricordatevi che abbiamo una parentesi che è il Party Time e il Super Club, che sono dei locali virtuali. Beh, Super Club è in onda alle 4.

0: dietro le quinte. Ragazzi, qua c'è uno staff di 20 persone per questo programma, è mica cippa lippa. Poi abbiamo i vari collaboratori, gli ascoltatori che sono diventati poi partecipi di questo programma. In maniera particolare abbiamo il nostro vocalist ufficiale Mirko, che noi definiamo il sindaco di Lodi. E poi ce l'abbiamo, perché vediamo un attimo. Poi abbiamo il nostro caro amico Antonio di Parma, che vabbè, lui collabora con tante radio, ma è nato qui da noi, voglio dire. Cioè,
1: un grande saluto da Antonio di Parma, cioè, vedi, da quel traditore infame di Antonio. Oggi due compleanni importanti.
0: Chi
1: Albano compie 83 anni.
0: Grazie.
1: E Cher, la cantante americana, 80 anni.
0: Bravo.
1: Ieri sera il Grande Fratello VIP è stato vinto da Alessandro Mussolini.
0: Bravo.
1: Un saluto affettuoso ancora da Antonio. Ciao ciao.
0: Ciao Antonio, grazie. Beh, lui ci tiene informati nel mondo del gossip e non solo, quello che succede la televisione, nel mondo della televisione. Detto questo, che devo dire? Argomenti ne abbiamo. Prima di iniziare il programma ho contattato l'intelligenza artificiale. Aspetta che dal privé mi stanno mandando una foto. Io mi preoccupo quando mi mandano le foto. Cos'è questo? Ah, le pulizie di casa fanno male alla salute, punto di domanda. Uno degli argomenti che vorremmo toccare. E stavo dicendo che prima del programma, così, ero cheek to cheek con l'intelligenza artificiale. E gli ho chiesto: cara intelligenza artificiale, di che cosa possiamo parlare oggi? Di essere un po' originali, non fare magari, sai, argomenti che fanno già in altre emittenti, perché sennò sembra che noi copiamo loro, noi copiamo loro, via via. Allora, tirato fuori una cosa un po' particolare, però è vero, nella vita molte volte, sia nell'ambito lavorativo, si accettano, si possono dire un po' i ricatti, ma nel senso buono, nel senso buono. Magari ti senti obbligato di fare qualcosa perché in passato, e viceversa. Poi invece ci sono quelli che veramente ti obbligano a fare le cose perché ti ricattano, ma nel senso, non andiamo a pensare cose di violenze, però, anche se secondo me è una piccola violenza, cioè psicologica, però ci sono dei patti che uno magari accetta in una certa situazione, in un contesto, perché ha bisogno, perché non si trova di meglio. Cioè ci sono dei patti che si raggiungono, degli accordi anche nella vita, sia nell'ambito lavorativo ma sia anche nell'ambito sociale, e a quanto pare ce n'è tanti, ce n'è veramente tanti. E allora lo chiedo a voi, perché sapete che è un programma qui un po' dove ci si può sfogare, che se uno dei problemi ne parla, e noi non abbiamo la bacchetta magica, però cerchiamo un attimino di venirvi incontro, di trovare delle soluzioni, e viceversa. Dunque, noi siamo una grande famiglia. Se vi succede questo, avete, non so, in passato vissuto certe situazioni di pseudo ricatti, o comunque accettare a condizioni un po' particolari, fatecelo sapere, per piacere, fatecelo sapere. E che parliamo di cose serie un po', dai.

0: D-O-P. D-O-P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Skylar. Questa è la situazione musicale. Beh, d'estate ci sta, col caldo, con le temperature che stanno girando. Meno male, meno male, meno male che arriva il caldo, ragazzi. Arriva il caldo. Vabbè, comunque, detto questo, vedi, per fortuna negli anni ho risparmiato, riesco a venire a vivere di rendita, a venire a dire, proprio per non esporre a certi patti o a certi ricatti o a certe situazioni che poi comunque sia nell'ambito di lavoro, di qualsiasi lavoro, poi nel mondo artistico ancora di più. Va bene, poi ci spostiamo, noi andiamo in provincia di Brescia, Montichiari, vediamo se riusciamo a contattarlo lui. Paolo da Montichiari, non ho particolari problemi ora né tanti desideri, quel poco che volevo l'ho fatto. Vediamo, sentiamo un attimino che cosa ha fatto quest'uomo. Pronto, Paolo? Pronto?
1: Sì, pronto, ciao. Non mi aspettavo la chiamata che mi avete fatto.
0: Cocco, qui ciao. Sei. Qui sei col Garzile Ligata, con I Feel Good. Cocco, mica sei. Vedi, voglio dire. No, ma a noi piace coinvolgere un po' voi, anche perché hai sentito un po' l'argomento che vi hanno tirato fuori, perché c'è gente che per lavoro o per situazioni magari vive in ricatti buoni. Non entriamo, no? Anche se non bisogna vivere di certe situazioni o a patti particolari, no? A te mai è successo di accettare magari delle cose che te le sei fatte andar bene?
1: Ah, allora, ciao, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Vai.
1: Io posso dire che nella vita di tutti noi bisogna andare a compromessi.
0: Esatto.
1: È normalissimo. Perché per andare d'accordo con la gente bisogna andare a compromessi prima o poi. Dunque è inevitabile che tu riesca sempre a imporre la tua volontà. Dunque dobbiamo convivere tra noi.
0: Beh, certo, questo sì, è un po' perché bisogna stare sempre sulla stessa frequenza, no? Naturalmente, per cercare di capirsi, e molte volte è normale che accetti dei compromessi. Poi c'è gente che magari, sai, potrebbe far di più, però viene un po' ricattata, nel senso, però io t'ho dato, ho fatto, e allora ti senti magari anche in obbligo molte volte, no? Succede?
1: Beh, a volte diciamo che noi ci aspettiamo da tutti gli altri della riconoscenza per ogni cosa che facciamo lavorativamente, nell'amicizia e in tutti gli ambiti della vita. Non sempre succede, ma credo che sia molto importante avere la coscienza pulita. Magari tu ti aspetti 100 nella tua vita che ti ricompensino proprio 100, però non è sempre così. Se tu sai che hai fatto bene il tuo lavoro, vai bene con le persone, con la fidanzata o quello che è, credo che sia già più che sufficiente. A volte i premi arrivano, altri no. È l'aspettativa, a mio avviso, che frega nella vita, perché tu ti aspetti 100 il grazie, ti aspetti bravo, non sempre arriva, però sai che se la tua coscienza è pulita e hai fatto bene, puoi già essere contento.
0: Sì, sì, beh, però questo volte... sì, è normale, voglio dire, no? Perché tutti si aspettano delle cose, nulla è dovuto. Ascolta, io leggevo il tuo messaggio, quel poco che volevo l'ho fatto, voglio solo vivere ogni giorno con calma e serenità, godendomi momenti di gratificazione sul lavoro e con le persone. In che contesto sei? Cosa stai vivendo? Dimmi.
1: Ma io credo, guarda, siamo in un contesto... diciamo generale, ho superato la quarantina da un po' di tempo anch'io, ne ho un po' meno di 50. Io credo che le mie buone soddisfazioni le ho prese nella mia vita. Guarda, se posso dire una cosa, io ho cominciato addirittura a fare l'atleta paralimpico. Vuol dire già una certa cosa.
0: Certo, un applauso qua, ragazzi, veramente, bravo.
1: E ho avuto la mia soddisfazione, sono riuscito anche ad andare ai campionati italiani, no?
0: Quella.
1: A 40 anni e sono dovuto qualificarmi, ho fatto 8 anni di nuoto che non sapevo neanche nuotare, in 8 anni sono arrivato a fare delle buone distanze, andrò a nuotare anche stasera.
0: Certo, bello, bravo.
1: Esatto, come esempio, naturalmente. Tirandomi fuori da questo esempio, guarda, anche sul lavoro ho trovato la mia tranquillità, un buon ambiente, non ho niente da dire e faccio le mie cose proprio tranquillamente.
0: Bene.
1: Guarda, sono banale. ma mi basta anche avere un po' di salute adesso.
0: Certo.
1: Sono contento.
0: Quella è la cosa più importante nella vita. Va bene, sì. Comunque non ti è mai successo di vivere per, con dei compromessi, più che altro ricatti, perché notavo questa cosa, no? Che poi in ricatti, genere ci sono.
1: Ricatti fortunatamente
0: no. No, perfetto, va bene.
1: Proprio in senso stretto.
0: Va bene.
1: Diciamo che a una certa età comincia a essere anche in pace con se stesso. Chi ha avuto questi ricatti, diciamo, spero che un giorno non si faccia prendere troppo dal rancore.
0: Ah, certo, certo.
1: Qualcosa, e viva tranquillamente, ecco, tornando al senso del mio messaggio, bene la vita che avrà davanti.
0: Va bene.
1: Ma non è facile.
0: Paolino!

0: comunque Paolo è una persona positiva, ragazzi miei, la grande. Velocissimamente sulla Dance Station Italia siamo arrivati al disco del passato.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.
0: ...1980. Inconfondibili con la loro classe, eh? Delegation.

0: good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: todo il mondo.
1: Eccolo qua, eccolo qua.
0: E ricordatevi che non vendiamo sogni, ma sogni in realtà. È lui o non è lui? Ma certo, certo che è lui.
1: Si cambia,
0: il Richard Gere delle cose mondiali.
1: Ma che senti, ma che senti?
0: Brad Pitt di Desenzano del
1: Garda.
0: Ma
1: che senti?
0: Il nostro re, il guru, il maestro.
1: Sì.
0: Tu ti su di fare un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile.
1: Vai, vai, vai, casa, casa.
0: L'insostituibile, Miki. Gazzilli, è un bacione, un abbraccione alla mia Manuela.
1: Ah, ecco, ecco, ecco insieme Emanuele, ancora.

Siamo con il signor Eco. Sentite. Caspita, ragazzi, ma neanche a San Pietro. Impressionante, numero uno.

0: quando io dico che i nostri ascoltatori sono artisti, adesso tu fatti un giro e trova qualcuno che sia come il nostro signor Eco, dai, ma ti senti,
1: dai.
0: Ha fatto anche la pausa, però bravo. Ah, questi io li voglio portarli in radio, dobbiamo portarli in radio.

0: esempio dei nostri ascoltatori di I Feel Good, che poi sono diventati dei pilastri portanti del programma, la nostra assistente di volo, la Giselle.
1: Signori e signori, vi diamo il bentornato sulla fantastica, inimitabile Garzillian Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 338-141-1001, numero magico per interagire con noi, e scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più ci porterete sempre con voi. Tutti noi di Feel Good vi auguriamo un buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

Ed è come una partita di calcio, qui tutti veloci. Nella festa dobbiamo festeggiare, vedi, perché è il compleanno oggi di Giuseppe, 73 anni, wow! Da Francavilla a Mare. Auguri Giuseppe, un abbraccio, buona vita!

0: Signori e signori, parco divertimenti del party time di Radio Studio Blu e della Garzilli Airlines è aperto.
1: Grazie.
0: Siete invitati a ballare, ballare, ballare e divertirvi.
1: Oh, serissima professionale oggi, come sempre dopo tutto. Allora, che cos'è che c'è scritto qua? Oggi ho preso il diploma di pizzaiolo Dumez da Rovere Veronese. Grande, beh, raga, anche là ce ne vuole, ce ne vuole. Vedi, vedi che i nostri hanno una marcia in più, sono un gradino più alti.

non si fa il trenino al mercoledì. Guarda male, non fate il trenino al mercoledì, mi raccomando. No, veramente, ragazzi, te ne è di storie che è successo così.

0: cambia. Tutti che poi, vedi, hanno voglia di fare festa, è bello questo.
1: Chi allora, è? Vi volevo annunciare una cosa.
0: Che cosa?
1: Che la Vaporetto Gherzilli Ferris con partenza da Ravenna sta facendo degli sconti straordinari.
0: Quella, non
1: quindi
0: lo sapevo.
1: Quindi potetevi prendere i biglietti per fare tutto un tour sulla riviera, che lì la Salazocchi dell'Italia è la riviera adriatica.
0: Ma porca
1: miseria. Un saluto a tutti, Gherzilli. Ciao.
0: Questa non la sapevo, Grazie comunque, beh, mi mettono nei business paralleli, ci vuole ragazzi, dai. Arriva Bob Sinclair.
2: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Vabbè, siamo arrivati alla fine, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Tranquilli un attimino, per piacere, perché se non metti l'ultimo noi... No, non possiamo, ragazzi, è inutile che la cantate tutti insieme. Stiamo tranquilli, io devo ringraziare per il vostro supporto e per tutti i personaggi presenti, dai. Stop. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste e solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: qua, bisogna fare tutto cantato oggi, Frankie.
1: Bene, bene, sono contento che canti.
0: Oggi si canta.
1: Oh, bella lì.
0: Visto?
1: Bello. Quando c'è il cantino, la cantina dentro di te, è bello. Perché canti dopo che hai assunto del vino. È normale. Quindi è la cantina, per quello che si chiama cantare. Perché deriva perché da cantina.
0: Certo,
1: deriva da cantina.
0: Cioè,
1: bevi
0: canto,
1: il vino.
0: No,
1: da canto.
0: Tutto collegato.
1: È tutto legato alla cantina. Bevi e automaticamente canti.
0: La prima canzone che cantano a Milano quando si ubriachi è Oh mia bella Madonnina.
1: Certo.
0: Invece in Puglia cantano un'altra che è famosa.
1: Sì.
0: Menen 30 kg solo men. La conosci quella, No. Però vabbè, ci sta, dai, il vino dà allegria, l'importante è non esagerare con quello che c'è in giro.
1: No, l'importante è non esagerare.
0: Oggi devi stare attento ad andare in giro con un orologio, visto la notizia.
1: Devi stare attento.
0: Ti staccano, te la tolgono, la mano,
1: ti tagliano la mano. Se vai in giro con un orologio, infatti per quello che io l'ho rotto. Basta.
0: Tu pensa
1: che volevano portarmi via il segno della bronzatura. Volevano portarmi via il disegno dell'orologio sul braccio.
0: Magari loro vedendo il disegno pensano che sia un ultrapiatto originale di quella famosa Rolex, capito? Allora vanno, che ti devo dire?
1: Vabbè, niente.
0: Cose strane, hai visto cose strane stamattina tu?
1: Ho visto cose strane? Tanto no, perché comunque sia mi sono dedicato a...
0: Cosa sei dedicato oggi?
1: Dedicato a... capito?
0: Cosa privata? Alla vocale?
1: No, sempre insomma.
0: Beh, voglio dire,
1: oggi stasera, se il tempo permette, perché
0: vedrai che va tutto bene stasera.
1: Faremo una messa in giardino a casa mia.
0: Bello.
1: E quindi c'era da preparare.
0: Hai fatto tutta la preparazione.
1: Ho dovuto nascondere tutte le cose, capito? Cioè,
0: non dire queste cose.
1: No, il vaso rotto.
0: Ecco, perché poi pensano
1: dentro la siepe.
0: Pensano che quando
1: hai
0: noi facciamo
1: fatto tutti le magagne di casa, perché poi arriva la gente ti guarda, dice
0: ragazzi, questo fa una cosa, poi invece
1: ho sotterrato le cose, no? Come i cani.
0: Mi sotterrare che è meglio. Va bene, nel quotidiano fateci sapere anche se c'è qualcosa di particolare dalle vostre zone, non lo so, se è successo qualcosa di strano.
1: Sì.
0: Forza ragazzi, che arriva la bella stagione con gli eventi estivi.
1: Abbiamo già iniziato, a France, abbiamo già iniziato.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia.
5: Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Station d'Italia, perché fanno vedere sempre queste classifiche di stipendi, di economia nel mondo e poi far vedere che lì, perché è brutto, già uno si sveglia male al mattino.
1: Vai oltre, non guardarli.
0: Ho visto la classifica, così per metterla un po' sul sorriso, dato che qua se tiri fuori un orologio te lo rubano, la classifica delle donne più belle nel mondo. Le italiane sono al 15° posto.
1: Vabbè, ci sta. Quanti paesi ci sono nel mondo? 16?
0: No. Vabbè, non caspita.
1: No, vabbè, dai,
0: hanno
1: ci
0: messo
1: sta.
0: Prima l'India, ma in India
1: c'è. No, ragazzi.
0: Sì.
1: Allora, innanzitutto i maschi più belli del mondo sono proprio in India.
0: Sì.
1: Evidentemente se c'è il maschio ci sarà anche la femmina.
0: Ah.
1: La femmina di indiano.
0: Cioè gli indiani ci fregano.
1: Ci fregano in mille cose.
0: Vabbè, io sapevo che a cavallo si facevano andavano
1: bene. Quelli sono gli indiani
0: americani,
1: nativi,
0: no?
1: i nativi si chiamano. Non,
0: voglio dire, invece, proprio sì. In India ci sono quelli
1: in
0: belli.
1: In India ci sono gli indiani, ci sono anche i fakiri. Vabbè, io volevo invece dirti che oggi compiono gli anni i Blue Jeans, cioè sono nati oggi proprio, il 20 maggio,
0: Madonna.
1: Ma di qualche anno fa. Volete sapere?
0: Che idea ha avuto?
1: Hanno avuto?
0: Come si chiamava lui?
1: Levi Strauss, 153 anni fa, okay, insieme a Jacob Davids, brevettarono i Blue Jeans. Sono passati più di 150 anni, però c'è da dire anche una cosa, che non sono solamente americani. Perché no. I Blue Jeans arrivano mixando due cose. Una, la tradizione tessile italiana,
0: sì,
1: che era sbarcata negli Stati Uniti,
0: certo,
1: e ha incontrato poi, diciamo, l'arte dei pionieri del West. E per questo motivo sono nati i Blue Jeans. Capito?
0: Caspita, perché ha fatto tessuto che veniva dall'Europa, dall'Italia, ma la lavorazione americana ci hanno messo del loro.
1: Sì.
0: Particolare.
1: E quindi nella seconda metà dell'Ottocento si intensificò maggiormente l'immigrazione della vecchia Europa verso gli Stati Uniti d'America, soprattutto con l'inizio di quel fenomeno detto la corsa all'oro, no? Tu hai mai fatto la corsa all'oro?
0: A voglia, non l'ho mai trovato, però sai quante volte.
1: Ma compro oro lì a rivoltella.
0: No, quello vuoi, caspita,
1: no,
0: prima devi trovarlo e poi lo porti là.
1: Non è che lo trovi quell'oro lì.
0: Ma detto, facciamo la corsa all'oro che là in fondo
1: hai
0: troviamo l'oro. No, siamo andati, abbiamo trovato la cinghia da lupo.
1: Ma hai visto che girano delle storie sui social in cui ti fanno credere che trovi le pepite così? Cioè guardi un sasso, poi vai lì con un coltellino e sotto ci sono le pepite.
0: Io ho fatto 2 giorni e mezzo
1: certo.
0: Sul Ticino.
1: Sull'Adda.
0: No, l'Adda non sono, perché vai sul Ticino.
1: Ma no, perché a Davidei. Sull'Adda. Vabbè, comunque. Il terzo genito della famiglia ha cambiato poi il nome in Levi, da qui il nome anche dei famosi jeans che sono stati un'icona, no? Prima è uscita la versione salopette.
0: Madonna, l'ho avuta, che bella.
1: Ce l'hai avuto anche tu?
0: Sì,
1: io non ho mai avuto la salopette. La salopette era praticamente quella con le bretelle.
0: Da giardiniere. Però bellissima,
1: okay.
0: Anzi, peccato che non è più di moda.
1: Ecco, il tessuto, come dicevi tu, veniva prodotto in Italia e adoperato per i pantaloni dei marinai genovesi, chiamati per questo jeans. Quindi ecco perché Blue Jeans.
0: Capito?
1: Bene.
0: Va bene. Grazie, anche oggi ci siamo acculturati.
1: E l'unico che veste denim in questa radio è il DJ Dami.
0: Vabbè,
1: che mette sempre il giubbino di jeans.
0: Spiego, perché lui è pagato dall'azienda.
1: Se lo mettiamo noi invece le asole rimangono belle larghe.

0: E molte volte le vocali servono per una canzone.
1: Beh, questa canzone impari le vocali, c'è la E, la A. Esatto. Bentornata Luana, intanto che è tornata a riascoltarci dopo, credo, un'operazione.
0: Quella,
1: e poi
0: auguri,
1: che, abbiamo,
0: Buona ripresa, ripresa.
1: Stavo guardando che purtroppo anche un altro pezzo d'Italia se ne va. Un altro pezzo d'Italia,
0: diciamolo,
1: del Made in Italy.
0: Voce alta, come se tu fossi un politico.
1: Esatto, perché il marchio IP, Italiana Petroli,
0: bravo,
1: se ne va. Pensa che prima apparteneva allo Stato, no? Apparteneva all'ENI.
0: Gruppo ENI.
1: Al gruppo ENI. Poi hanno privatizzato e l'ha comprato una famiglia Peretti. Conosci?
0: Certo, Oscar.
1: Anch'io.
0: Oscar Peretti è un amico.
1: Infatti.
0: Lo vediamo, caspita.
1: Bracchetti Peretti.
0: Bracchetti era, che non c'è più, era quel famoso comico.
1: Esatto.
0: Però
1: comunque, 2005-2026 l'hanno avuta loro. Adesso per 2,5 miliardi di euro.
0: Così poco.
1: 2,5 miliardi.
0: Così poco.
1: Ecco, mica ha comprato Elon Musk.
0: Allora
1: questa l'IP adesso diventa dell'Azerbaigian. Quindi c'è un'azienda
0: tutto.
1: Che si chiama Italian Petroleum, che era italiana, diventa azerbaigianese.
0: Non far così che ci aspettano fuori.
1: E quindi non si può più chiamare IP. La chiameranno AP.
0: Non lo so.
1: Azerbaigian Petroleum.
0: Però prima tu leggevi, ce l'hai ancora l'elenco di tutte
1: le attività
0: vendute?
1: Ci sono cose che noi pensiamo siano italiane, ma ormai ce le siamo vendute.
0: Basta.
1: Tipo il San Pellegrino,
0: la San Pellegrino
1: è andata alla Svizzera.
0: Pensa a te.
1: Lamborghini è diventata della Germania.
0: Ora.
1: Gucci è diventato francese.
0: Ciao.
1: Quindi non è più Gucci, ma è Gucci.
0: Gucci,
1: Fendi alla Francia.
0: È tutta la Francia, sempre.
1: Peroni.
0: No, la Peroni.
1: La Peroni, la birra proprio.
0: Quella che era classica.
1: L'hanno presi giapponesi. Ma che ci fa il giapponese con la Peroni? Te le vedi il manovale giapponese?
0: Sì.
1: Che va al bar finito, si mangia il panino con la Peroni.
0: La
1: Bulgari è diventato della Francia.
0: Pure.
1: Valentino del Qatar. La Ducati fa parte del gruppo sempre Volkswagen, quindi Germania. La Pirelli, pensavo Cina, sì, come la squadra.
0: Eh beh, certo.
1: Certo, hanno fatto un tutto.
0: Sai che quelli nero-azzurri si vendono tutto.
1: L'anno prossimo mettono i copertoni in campo. Poi, appunto, la IP all'Azerbaigian nostra flotta, diciamo, aerea è andata alla Germania. Cosa ci rimane?
0: Una volta c'era l'Italia, così
1: ci rimane cosa? Ci rimane i Feel Good.
0: Ma scusa, ma se
1: come marchio.
0: Diciamo in giro che se siete là, giapponesi, orientali, americani, che volete
1: ma
0: comprare
1: che
0: un marchio?
1: La birra si chiama Peloni, eh.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
1: In Giappone?
0: Sì.
1: Dammi una Peloni.
0: Una Peloni.
1: Vabbè.
0: Siamo all'aceto, ragazzi.
1: Compriamoci qualcosa. Compro oro.
0: Compro oro no.

domenica 24 maggio. Il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Feel Good. Ricordiamoci poi che alle 16.30 c'è Super Club.
1: È vero,
0: e poi oggi
1: vero.
0: C'è anche Dreamland.
1: È vero.
0: Ci puntualizzano che la lavazza è ancora a Made in Italy.
1: Caffè alla tazza.
0: Sta rimanendo poca roba.
1: C'è la Ferrero, dai, c'è ancora la Ferrero.
0: Speriamo, che ti devo dire? Comunque offerte per I Feel Good fino adesso non è arrivato niente.
1: Non hanno offerto niente per I Feel Good.
0: Niente.
1: Non perché c'è... ha già il nome straniero.
0: Forse per quello.
1: Io mi sento bene.
0: Che ti devo dire?
1: Io sono sano.
0: Noi che vendiamo positività, niente.

0: Fank, arrivano tanti, tutti sono informati sui marchi, le aziende che ci siamo vendute, certo, quelli che sono rimaste qua in Italia, vedi? Cos'è che ci dice Silvia da Monza? Sentiamo, andiamo a beccare.
1: Sentiamo.
0: L'opinione dei vostri.
2: Certo. Ciao ragazzi, voi siete la radio antidepressione.
0: Grazie.
2: Portate tanta gioia e tanta felicità. Bravi!
0: Grazie.
2: Grazie di esserci. Ciao ciao ciao ciao. Silvia da Monza.
1: Ciao ciao ciao ciao, anche a te.
0: Grazie. Grazie.

0: cerchiamo di essere positivi, di dare energia. Da quanta energia abbiamo dato? L'amico Saldavinci ha fatto uno spot pubblicitario.
1: No, amico, parente. Ti hanno scritto il tuo parente. Il tuo parente Saldavinci.
0: Vedi che cazzo.
1: Tu non lo sai.
0: Gli abbiamo portato bene, dai, gli abbiamo portato bene.
1: Sì, benissimo.
0: Visto,
1: Bene.
0: Tu lo bevi il caffè, Tu lo bevi?
1: Aspetta.
0: Tu lo bevi.
1: Che caffè?
0: Non lo so,
1: lo dici fuori onda.

0: realizziamo dell'ipnotismo musicale.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè c'è gente che ci ascolta e dice Madonna.
1: E non c'è bisogno di mangiare il miele pazzo.
0: Ma va. Non fare.
1: No, il miele pazzo è prodotto, certo, dalla pianta del rabarbaro.
0: Lo so.
1: No, perché no, poi scusami, del rododendro.
0: Tu lanci il sasso, miele pazzo, questi poi vengono fuori. Quindi
1: esiste un miele. Che si chiama miele pazzo, che viene prodotto quando le api vanno in tante sul rododendro. Ok? E nell'antichità, per sconfiggere gli antichi romani nel 67 a.C., sì, adesso non ricordo il nome.
0: Va bene.
1: Ok? Misero molti di questi favi di questo miele lungo il percorso dei romani.
0: Perché loro li mangiavano.
1: Che andavano fuori di testa.
0: Allucinazioni.
1: Sì, allucinazioni
0: proprio, caspita ragazzi.
1: Beh, sì.
0: Vabbè, comunque attenzione al miele pazzo, attenzione. Devo portare la macchina in carrozzeria, dici che ce lo fa un cambio merci?
1: Costanzo?
2: Sipario.
0: Sipario.

0: Meno 10, temperatura bella oggi, la gente inizia ad abbronzarsi, inizia ad avere oggi un colore. No, oggi? Vedi, oggi vado in giro, vedo gente più colorita.
1: Sì, sì, certo.
0: Mattino vedi quelle facce, ragazzi.
1: Hai capito le facce, c'è anche chi non ce la fa. Eccolo.
0: Mi sono allontanato. Senti cosa ti faccio ascoltare adesso. Rilassati.
1: Sì, sì.
0: Vuoi metterti sull'amaca?
1: Non c'è un'amaca qua. Manca. Amanca. Non è amaca. Amanca.

0: Che c'è? Che stai pensando?
1: Niente, hanno scritto che il tuo fischio è ottimo per girare le donne sul lago. Beh, ed è per questo che tu lo usi.
0: No, veramente.
1: Tu sei uno di quelli che abbassa il finestrino della macchina, fischia e fa bella.
0: No, dai. No, mai fatto quello. Ho amici che lo fanno, che l'hanno fatto.
1: No, però se devo essere sincero, vedendo Mickey guidare, sembra uno dell'FBI. Perché ha l'occhiale scuro, il braccio un po' fuori dal finestrino, le cuffiette e non ti guarda. Lui guarda solo dritto. Guida come Man in Black.
0: Perché faccio parte dei servizi segreti. Chiudiamo il party!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano dal canto suo ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo, corrito abbreviato, ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne, lo scorso ottobre, era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Batti le mani, batti le mani.
1: Non posso battere le mani, ho oggetti in mano.
0: Lascia l'oggetto.
1: Non posso lasciare. Poi, no, poi faccio così come la salvi. Tu dici, batti le mani, io faccio così.
0: Quella, nuovo modo? Non sì. sapevo io sì, sì. che ragazzi, ragazzi, prendi nella
1: Ci
0: vita.
1: Ci siamo divertiti sul palco, eh.
0: Va bene. Allora, tre minuti dopo le 4 del pomeriggio sì. abbiamo argomenti da toccare. Certo. Qual è il primo? Vai.
1: 7 donne su 10 preferiscono parlare e scriversi con l'intelligenza artificiale. 7 su 10 piuttosto che con il proprio fidanzato.
0: Siamo messi male, il 70% è tanto, ragazzi.
1: 70% delle donne dice che c'è una conversazione più
0: omogenea,
1: più omogenea, più ricca di contenuti, certo. che non di consigli migliori, di c'è sempre di più. E poi è più accondiscente.
0: L'intelligenza l'intelligenza artificiale è furba, mica è pirla che ti va a dire.
1: Certo, ecco.
0: Ti immagini e dici: no, cara, stai sbagliando.
1: Non è come dici tu.
0: Pensa dove si
1: Quindi
0: sta
1: sette
0: arrivando.
1: Donne su 10 preferiscono, piuttosto che fare due chiacchiere col proprio fidanzato, trovano più soddisfazione a chiacchierare con l'intelligenza.
0: Io lo vorrei
1: artificiale.
0: Chiedere alle ascoltatrici, però c'è queste cose. Cioè,
1: so.
0: C'è ancora dialogo
1: allora,
0: con lui?
1: È che non
0: riesce...
1: so se abbiamo quel target.
0: No, beh,
1: però
0: penso di sì. Che voglio dire,
1: non lo so,
0: Michi,
1: tanto quanto l'uomo usa poi...
0: Dai, cos'è che le donne affrontano in diretta un po' questo argomento?
1: Non è che c'è da affrontare un po'. Secondo me, per il pubblico che abbiamo noi, sono poche le persone che chiacchierano con l'intelligenza artificiale. Cioè, uomini o donne che siano.
0: Ah, dici che la
1: sì,
0: usano
1: sì,
0: poco.
1: Gli uomini sono ancora sul postal market.
0: No. Guarda che poi fanno l'accordato,
1: vedi
0: che già
1: ridere, facciamo ridere.
0: Vedi che già
1: è così, Michi. Tecnologia sì, ma non, la gente che ascolta radio studio non la sfrutta così come
0: dovrebbe
1: altri. Non come dovrebbe, non come dovrebbe.
0: No.
1: Cioè preferiscono ancora il vecchio sistema.
0: Vabbè, hai capito? Niente. Comunque ragazzi, sappiate che se la vostra donna la sentite in silenzio, magari
1: non è che la sentite in silenzio, lei preferisce fare questo, poi non è dato, non è detto e non è scritto cosa preferisce fare l'uomo nel frattempo.
0: Scusa, se il 70% delle donne
1: l'uomo
0: comunica,
1: arriva a casa e dice cosa c'è da mangiare?
0: Eh beh, comunicare quello.
1: Donna, cosa hai preparato per cena?
0: Ragazzi,
1: basta, dove sono le mie ciabatte?
0: Perché la fa sentire importante,
1: hai
0: la
1: capito?
0: Donna così, capito?
1: E dopo si guarda la TV, fine della conversazione.
0: Bello, questi
1: non lo
0: rapporti.
1: So,
0: scherziamo. Però
1: c'è anche donna dove è il telecomando.
0: Vabbè, c'è anche quello, ragazzi. Hai cambiato l'asciugamano? Sai come sono tutte quelle cose? Stanno già arrivando.
1: Difficile avere obiettivi in comune con il partner.
0: Ma no, dai.
1: È iniziato bene il primo messaggio.
0: Figurati.
1: Ma che ci sposiamo a fa?

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Adesso voglio fare un esperimento live,
1: sì,
0: Franky.
1: Dal vivo?
0: Sì, sì.
1: Chiamiamo, stiamo contattando.
0: Chiamiamo uno a sua insaputa e gli chiediamo che dialogo ha con la propria fidanzata o la fidanzata.
1: Se risponde.
0: Vediamo
1: sempre
0: se rispondono, perché tu hai dato, ragazzi, l'informazione che il 70% delle donne preferisce,
1: 70% tanto, delle donne preferisce parlare con qualcun altro che non sia il proprio partner.
0: Allora,
1: e qui, e hanno scelto l'intelligenza artificiale per non scegliere un altro uomo.
0: Certo,
1: guarda,
0: beh,
1: che comunque
0: è anche positiva questa
1: è
0: cosa.
1: È positiva, perché lei potrebbe scegliere anche un altro con cui chiacchierare.
0: Che metti caso, sentiamo, che veramente trova qualcun altro. Pronto?
2: Immaginavo che eravate voi che volevate chiamarmi.
1: Che strano.
2: Ho abbassato il volume.
1: Bravo, hai fatto bene.
0: Allora, dillo a tutta Italia e non solo. Chi sei? Il tuo nome?
2: Sono Francesco da Bardolino.
0: Da Bardolino, siamo qua vicino sul lago. Allora, Francesco.
1: Sul lago di. Siamo
0: lago
1: sul lago
0: di Garda.
1: Okay,
0: ascoltami, Francesco, sei relazionato? Sei single? Come stai messo?
2: Io convivo con la mia fidanzata da 8 anni, ma vedo che è molto migliore convivere che sposarsi.
0: Ma perché?
2: Perché sposarti dopo sei cosiddetto in prigione, devi fare quello che dice lei a tutti i costi.
1: Cioè, ma se tu ti sposi sei come in prigione perché devi fare quello che dice lei a tutti i costi. Se invece convivi, no.
2: Se convivi è diverso, perché dici vado fuori con gli amici, ti fa che la torni, torno che torno.
1: Invece da sposato non lo puoi fare.
2: Da sposato mi dice, mi potrebbe dire alle 11 deve essere.
1: Ti potrebbe.
2: Perché domani dobbiamo andare di qua, andare
1: di là. Infatti.
0: Ma tu pensi così, ma lo sai che in caso di rottura, se lei mette un legale di mezzo, tu gli devi dare il cash come se fossi sposato? È cambiata,
2: ma io
0: gli
2: do lo stesso. Perché vivo a casa sua.
0: Quella!
1: Ah, vivi anche a casa sua.
0: Ha messo il culo al caldo.
1: Fai il bello e il cattivo tempo di quello che ti pare e piace a casa sua. Sei un mito.
0: Ma ha messo giù.
1: Non ha messo giù, è stata la convivente.
0: Ma dov'è bella questa cosa? Questa cosa è bella.
1: Ma veramente?
0: Cioè, se ti sposi è così.
1: Se ti sposi, non puoi fare niente.
0: Allora,
1: perché
0: se tu sei sposato,
1: non
0: domani, mi raccomando, alle 10
1: non puoi
0: devi
1: più
0: essere
1: uscire
0: qua.
1: Non si può. Sei in prigione. E invece la convivente puoi fare quello che ti pare. Non è male.
0: E pensa
1: non
0: che dovevamo arrivare all'argomento di dire.
1: Non siamo neanche arrivati. Ma ha già risposto.
0: Vabbè, questo cos'è? Invece io convivo da 4 anni, ma comunque quella che comanda è la ma è uguale, ragazzi, non cambia niente. Dai. Vabbè, non abbiamo avuto la risposta. Noi cercavamo questa risposta live. Delle donne che si relazionano, comunicano
1: comunque
0: con l'intelligenza
1: fatevi
0: artificiale.
1: Anche questa domanda: se la donna a te dice di avere un forte mal di testa, è perché in realtà non te vuole. Non è che ha mal di testa, non vuole farlo con te.
0: E ci credo, parla con l'intelligenza artificiale, poi vuoi fare l'amore con
1: e lo fa col telefono,
0: certo,
1: in modalità vibrazione,
0: è quello che ha messo giù.

0: Caro Frankie, che ti devo dire?
1: Caro Michi, stavo guardando che in sostanza siamo sopravvissuti a diverse cose noi.
0: Ah beh, certo,
1: cioè, voglia, al di là dei vari terremoti degli anni 70, siamo sopravvissuti al disastro di Chernobyl dell'86, siamo sopravvissuti alla mucca pazza del 90,
0: che quello era veramente la mucca
1: pazza,
0: siamo
1: sopravvissuti Nostradamus, fine del mondo 1999,
0: quello l'aveva spedita proprio male,
1: Millennium Bug, quello,
0: cioè, passaggio
1: il passaggio
0: del
1: 2000. Tra il 99 e il 2000, siamo sopravvissuti alla SARS 2002, all'H5N1 della l'aviaria del 2005, poi siamo sopravvissuti al ritorno del malvagio. Te lo ricordavi il ritorno del malvagio?
0: E qual era?
1: Il 060606.
0: Ah, voglio, okay.
1: Siamo sopravvissuti all'H1N1 influenza suina del 2009, alla fine del mondo dei Maya 2012, siamo sopravvissuti ad Ebola 2014, al coronavirus 2020, e adesso ci sono, vabbè, c'è la guerra.
0: Ma se, anche che, qua sopravvissuti, basta. Certo. Poi non
1: siamo anche sopravvissuti allo scudetto dell'Inter.
0: Ma non toccare queste cose qua, che già quando mi vedono in giro
1: siamo sopravvissuti.
0: Tu sei rosso nero, quello è gobo, devi vedere cosa dico.
1: Siamo sopravvissuti anche a questo campionato.
0: Va bene. Ascolta, io ti do un consiglio invece, prima di andare con il Super Club. Se vuoi mettere, vuoi risparmiare, vuoi fare dei soldi perché un domani vuoi fare un investimento.
1: Ma io domani
0: c'è
1: non...
0: una regola, un domani. Allora, prima cosa, vabbè, che già tu lo fai, devi acquistare prodotti di stagione quando vai a fare la spesa.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Quello lo fai?
1: Come no? Ho comprato l'anguria a dicembre.
0: Bravissimo. La carta di credito la lasci a casa?
1: No.
0: Non lascia che sia la carta di
1: credito? No, non la uso perché non so il PIN.
0: Ah, non sai il PIN? Vabbè, dunque non la usi.
1: Non la uso.
0: Va già a tuo
1: favore.
0: Ce
1: ne ho due.
0: Va già a tuo favore. Sì. Dunque, la terza situazione che è importante è in base alla tua reazione a queste cose che fai. Cioè, se tu hai lasciato la carta di credito a casa, hai acquistato prodotti di stagione, dunque quelli
1: fammi
0: che
1: un
0: non
1: esempio
0: costo
1: di prodotti di stagione.
0: Beh,
1: di adesso.
0: Non so, adesso cosa c'è? Le fragole sono di stagione.
1: Sì, è vero, adesso
0: non
1: sono,
0: hanno dei
1: adesso
0: costi,
1: sono
0: non
1: di
0: hanno
1: stagione.
0: Il cavolo è ancora di stagione, lo vedo ancora. Dunque, certo. Allora, spendi poco, devi risparmiare. Se poi tu, in base a queste cose che fai, hai la reazione che fai, la Madonna, che quanti soldi c'è in tasca, capisci che positivo vai avanti. Se invece dici, cazzo, sono rimasto senza soldi, vuol dire che ti devi ancora dare una regolata al risparmio. Tu come stai messo con il risparmio? Cioè, tu acquisti cose di stagione?
1: Il problema non è, vabbè, lo sai, Michi.
0: Vabbè, sei tra di noi, come se parliamo tra di noi, che ci frega. Cioè,
1: vabbè, io ma sono da il potere d'acquisto non è che devo comprare cose per una famiglia.
0: Cioè, tu metti un budget.
1: Compro cose per me stesso, e quindi...
0: È importante mettere un budget
1: per le feste che faccio per gli amici, così.
0: Ma tu sei uno che spende, cioè fai parte dello scorpione,
1: allora,
0: mani bucate.
1: Il problema non è sei uno che spende. Devi conoscere il tuo portafoglio e saperlo usare bene. Siccome quello che entra purtroppo è anche quello che esce, e delle volte è più quello che esce di quello che entra.
0: Sai perché? Perché noi siamo maghi.
1: Si fanno delle rinunce.
0: Le rinunce, ragazzi.
1: Per cui basta. Qual
0: fate
1: è il problema?
0: Delle rinunce se volete risparmiare.
1: Ma non è che non riesci a risparmiare, vai a pari, Michi.
0: A pari. Vedi,
1: tranne mesi come questo che arrivano adesso, maggio, assicurazioni, bolli e tutte queste menate
0: qua.
1: Perché
0: devi toccare? Basta!
1: Tu, è roba di stagione.
0: Vedi, ma la Juve e Milan dove sono? Ma guarda che simpatico.
1: Radio Studio Pew. Sono in Premier. Sound from the past.

0: attenzione, perché il Super Club lo apri agli interisti che stanno mandando messaggi.
1: È tardissimo.
0: Vai, allora,
1: 4 minuti
0: niente,
1: di
0: via,
1: ritardo.
0: Via, subito, vai, vai, vai, vai. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba. Prendi

Comunicazioni di servizio, hanno aumentato il volume della radio anche sulla Paolese, la statale che collega Milano, Crema, Cremona. Eccoli di là!

0: Attenzione, ci dicono che a Parabiago hanno alzato le mani al cielo.
1: No, vabbè raga, questa non è musica, questa è musica extraterrestre. Doppissimo!

Thank you.

0: Anche a Locarno stanno ballando.
1: Anche a Verona si balla sulle macchine della vigilanza. Atomic Music, grandissimo Gada, numero uno dei numeri.

Super Club. Martedì, mercoledì e giovedì. Il martedì in console il DJ Dami. Il mercoledì Frankie Gada. Il giovedì

0: Attento che c'è l'aereo che vola basso qua. Vola abbassa la testa! Abbassa! Super Club, ipnotismo musicale. Avevi fatto scendere l'animazione dalle scale, perché
1: non
0: quelle
1: ho
0: sono
1: l'animazione.
0: No, tu non le vedi, ma stavano sopra
1: non
0: di te.
1: Le scale non vedono dalla TV, non te lo dico. Le scale. Quelle ce le ha solo Sanremo.
0: Farò fare una.
1: Le scale ce le ha solo Sanremo.
0: Faremo uno speciale Super Club. Va bene, ringraziamo Frankie Gada, Super Club, ricordatevelo il mercoledì col Gada. Adesso c'è aspettando Dreamland e poi l'appuntamento con Dreamland.
1: Bravo. Tutto a posto. Sei informato sui fatti.
0: Dai, ragazzi, mi ha messo qua un cartello davanti. Io vi saluto, vi lascio con Gada fino alle 18. Noi ci ribecchiamo domani pomeriggio, come sempre, alle 14. Fai con la manina. Ciao ciao, ciao Touch.
2: Ladies and gentlemen, radio studio più Super Club.
3: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio. Da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

I can't wait. Non si può aspettare. Beh, insomma, vi siete divertiti? Eh? Bello il set, lo so. Va bene, signori, siamo pronti ad approdare, ad Aspettando Dreamland e a Dreamland. L'argomento è la musica. Oggi parliamo di musica, ma non di musica qualsiasi. Parliamo della musica di Dreamland. Che genere è la musica di Dreamland? È trance progressive, progressive trance, progressive melodica. Non so come la volete chiamare, dipende poi dagli anni, dai periodi, no? Perché giustamente negli anni 90 questo fenomeno della dream, della musica suonata col pianoforte, insomma, ha regalato delle forti emozioni. E quindi io chiedo a voi, cioè a voi, che cos'è per voi la vostra musica? Cioè che cosa vi fa provare la musica? Perché insomma, un conto è ascoltare la musica dalle orecchie, e un conto è ascoltare la musica dal cuore. Sono due cose completamente diverse. Per cui, insomma, è interessante sapere qual è il vostro punto di vista, ok? Al 338-141-1001, prima che ritorni in console, per mettere ancora qualche disco legato poi a periodi del passato.

0: dimentichiamo di ascoltare. Ci sono momenti in cui effettivamente siamo felici e allora quella cassa profonda, quelle armonie infinite diventano delle ali. E così ce lo racconta anche uno dei nostri amici. Assolutamente.
1: La musica è vita, Frankie, ma è vita perché ogni periodo della tua vita, da quando eri bambino alla gioventù, all'adolescenza, alla vecchiaia, c'è sempre una canzone che ti ricorda i tempi passati e quelli che stai vivendo adesso.

Un abbraccione a Patrizio di Cinisello. Quando siamo felici, la musica ci mette le ali. Lì è tutto più facile, no? Ti piace vincere facile. E invece quando siamo più tristi, quando davvero diventiamo in qualche modo nei giorni più difficili che la musica conta, sono quei giorni in cui il silenzio pesa troppo e in cui la tristezza purtroppo siede accanto a noi senza chiedere permesso. Può capitare a tutti di avere una giornata triste, ma è proprio lì che la musica compie la magia più grande. Ed è forse proprio lì che la musica delle volte salva le persone. Una traccia, una melodia, un crescendo possono prenderci per mano e ricordarci che non siamo soli e di conseguenza ci portano subito in uno stato migliore di quello che eravamo. Se vi è mai capitato questo, allora avete capito di che cosa sto parlando. Per me la musica deve farmi emozionare, deve farmi venire quella pelle d'oca. Ciao Luca Di Carpi.

Sure. Il remix di Alesso, aspettando Dreamland, a cui manca veramente poco, eh. Stiamo parlando di musica, della musica trance progressive, ma anche della musica in generale, perché ci sono delle canzoni che sono dei capolavori. E magari una canzone come November Rain dei Guns N' Roses ti fa fare un viaggio che è pazzesco, è sempre musica, ok? Però diciamo che comunque sia la progressive trance ha qualcosa di profondamente umano, nel senso che è una musica che ti accompagna leggermente, ti costruisce dentro l'emozione dopo emozione fino a quell'esplosione, quel momento in cui il drop parte e i brividi sulla pelle vanno all'impazzata. E in quell'istante per te non esiste più il tempo, non esistono più le paure, non esistono più i problemi, le distanze. Sei solo tu, tu e la musica. È il tuo cuore che batte, a tempo con la musica. Poi c'è il ballo. Dove c'è la musica c'è anche il ballo.

0: Ricky, la musica è magia. Quando sei triste, accendi la radio sulla tua stazione preferita, ascolti e ti torna a buon umore.
1: Vero.
0: Pensi alle belle serate fatte nei locali, tipo alle Plaisir a Sirmione, quando c'era, e che andavo a ballare con il mio amico, che purtroppo in un anno e mezzo che ci ha salutato, e a lui dedico il Dreamland di dopo, che se la balla di sicuro.
1: Perfetto.
0: Un bacione, buona serata. Giorgio lo scritto.
1: Ciao, ciao.
0: Cornate.
1: Anch'io devo fare una dedica per Dreamland. Devo fare gli auguri di compleanno a Luigi, che compie gli anni oggi, ok? Lui starà ascoltando, il Gigi. Proprio quello lì, il Gigi. E siccome lui è stato uno dei grandi che tutti i giorni quando lavora schiacciava e riascoltava i podcast di Dreamland, auguri Gigi da parte mia, da parte di Sonia, da parte di tutto il gruppo. Ok, tanti auguri, buon compleanno. Andiamo avanti, non ci fermiamo. È stato un piacere rivederti, firmato lo Zuccone. Ciao Frank, io vivo sul camion 12 ore al giorno, non potrei stare senza musica. Per me Dreamland è la bolla di rilassamento, stacco dalla giornata, è unico. Grazie Michele da Cornate d'Adda. Adesso andiamo a fare un viaggio insieme ai Duran Duran.

La progressive è magia, un viaggio senza meta né destinazione, un percorso di libertà sensoriale dove nulla conta. A tal proposito ricordiamo il mitico Franchino a 2 anni dalla sua scomparsa. Vivere per vivere.

Above and Beyond, 26 anni fa hanno remixato questa canzone, Ordinary World dei Duran Duran in versione Aurora. Allora, la musica ci fa viaggiare non solo attraverso i paesi, i festival, le notti, nei cieli pieni di stelle, ma dentro di noi, ci porta in luoghi dell'anima che forse non avremmo mai avuto il coraggio di visitare. Ogni traccia diventa una fotografia emotiva, un amore, una notte d'estate, un abbraccio, una rinascita. Perché probabilmente la musica non salva il mondo, ma salva dei momenti, e quei momenti sono quelli che potrebbero cambiare la vostra vita o la nostra vita. Quindi, se siete in macchina, se siete nella vostra automobile, sul vostro camion, lasciatevi attraversare dalla musica. Sentitela, sentitela davvero.

0: Sky Plus.
1: Fatemi salutare Graziella da Monte. Non lo so, da Monte qualcosa. Da Monte Colombo, che ha mandato un messaggio di 1 minuto e 20 secondi che non posso mettere per radio, ma anche lei parla di musica. Volevo semplicemente ringraziarla. E poi volevo salutare chi mi scrive. Ciao grande Franky. Io mi ricordo che c'era René la Bulgara a Dreamland e il programma durava leggermente di più. Sbaglio? Era 6 ore la settimana. C'erano 6 ore la settimana di Dreamland, adesso ce n'è una, ma quest'una è tosta. Quindi, adesso io vado in console, vi metto della musica, voi mi continuate a mandare i vostri messaggi al 338-141-1001 e tra l'altro oggi abbiamo la videosigla nuova, ragazzi. Cioè, io ringrazio chi l'ha fatta, perché è bellissima, almeno dal punto di vista delle immagini, insomma, rende l'idea. Per cui, bella lì. Ci sentiamo dopo per i saluti.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

è che non ha confini. Non puoi mettere la musica in una gabbia ed imprigionarla per sempre. Per sempre. Il bello della musica è che racconta la vita di chi la crea. Il bello della musica è che cura la tristezza, fa sfogare o innamorare. Il bello della musica è che non puoi toccarla con mano, puoi solo ascoltarla. E come altre cose belle della vita, ha un sapore diverso se sai ascoltarla con il cuore. Benvenuti a Dreamland, la

338 141 1001. Salutoni da Sonia. Salutoni dalla statale Treviglio Caravaggio. Oh grande, ablami Luna, tanta roba. Salutoni anche da Daniele. Che fai, non ci scrivi?

Che cos'è la musica? È l'arte di combinare più suoni in base a regole definite, diverse, a seconda dei luoghi e delle epoche. Benvenuti a Dreamland Anthology.

frammenti di eternità che ci riconducono a suoni lontani, a locali ormai deserti, ma che un tempo erano la nostra maggiore espressione della musica. Della musica. Tornare ad esplorare il passato non significa per forza avere rimpianti, ma semplicemente rivivere un'emozione, un'energia che è già dentro di noi. Che è già dentro di noi. Benvenuti a Dreamland Anthology, l'enciclopedia musicale dei ricordi.

0: Signori, siamo arrivati in fondo a Dreamland anche per questo mercoledì. Volevo ringraziarvi, sono arrivati adesso tanti messaggi. Quindi, che devo fare? Niente, vi ringrazio davvero di cuore. Vi lascio con Eleonora Salvi, noi ci risentiamo poi naturalmente domani su Studio Pia, la Dance Station d'Italia, con un'altra puntata di I Feel Good. Grazie a tutti, buona serata.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Questa

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.

domenica 24 maggio. Il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia. Sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ben trovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
2: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
1: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
3: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche nei che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e ciberbullismo sui quali l'UNICEF lavora da sempre.
0: Ed è tutto, buona serata.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
6: non lo so.
5: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
7: Attention please. 3 2 1. Eleonora Salvi presenta.
8: Ci siamo, popolo di Radio Studio Più, buonasera, che entrata ragazzi, mamma mia, come sempre in ottima compagnia.
9: Carmelo!
8: Buonasera Carmelo e tutti gli scappati di casa, buonasera. Ecco, siamo al completo, no?
9: Non penso proprio.
8: Ah ok, hai ragione, mancava lui.
9: Entra!
8: Ci siamo, mercoledì 20 maggio 18.02, iniziamo così il programma Si Salvi Chi Può in compagnia di Eleonora Salvi, buonasera. Vi diamo il benvenuto, mettetevi comodi,
10: The Dance Station, Eleonora Salvi, Si Salvi Chi Può. Radio Studio Q.

0: I like to riddle, mi piace fare rumore. E beh, voglio dire, come inizio mi piace, la carica è giusta. In questo mercoledì sera, ma a quanto pare per qualcuno sembra un altro giorno, giusto?
1: Eleonora, dai che è venerdì!
0: Ma in realtà non siamo venerdì, però vabbè, facciamo come se lo fosse, dai, mi piace. Allora, chi altro abbiamo? Vediamo i vostri messaggi al 338-141-1001, lo ricordiamo, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, bonifici, perché non sono sempre ben accetti. Si scherza. O forse no, e per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 del digitale terrestre. Vediamo, chi altro abbiamo? Vada, non ci incischi, vada.
1: Sì, Eleonora, avanti così che sono ancora in adrenalina da Trimble di prima. Avanti, dai.
0: Il nostro Giorgio.
1: Ciao bella, un bacione.
0: Ciao Giorgio, e come no, ringraziamo anche Frankie Gata, come ogni mercoledì che si rispetti, con il suo Dreamland. Ma adesso andiamo avanti con la musica, lo ricordiamo, 18.30 e 19.30 la selezione musicale del nostro DJ Dami. Quel momento dove finalmente, insomma, potremo ballare e sognare con la musica di Radio Studio Più.

mi piacciono i messaggi che arrivano, tra l'altro con... mi danno pure del lei. Eleonora non ha caldo con la giacca, no, in realtà finché non ci sono 40 gradi all'ombra io ho sempre freddo, sai come siamo insomma noi donne. Ma tra l'altro, parlando di caldo, vedi, abbiamo un ascoltatore o ascoltatrice, purtroppo non si firma, e scrive: ciao Studio Più, arriva il caldo e si va tutti al mare. Vedi che bello, io vi invidio, perché c'è chi abita insomma alle porte del mare e insomma è sempre bello fare una lunga passeggiata.

0: You are not alone qui sulle frequenze di Radio Studio Più, e fuori onda leggevo una notizia alquanto triste, no? Si parla un po' dei giovani, ma prima ascoltiamo i vostri messaggi vocali, vai.
1: Grazie di più, anche in convalescenza mi tenete compagnia e mi date una bella carica.
0: Ah, oh, meno male.
1: Sì ragazzi, se no non passo un cazzo. Mi raccomando, gas sempre martello, power flower.
0: E come no, buona guarigione a te, rimettiti presto, vedi. Poi abbiamo anche il nostro amico che sta facendo insomma gli ultimi 100 km in nostra compagnia. Lui è Valentino il camionaro, che salutiamo. E salutiamo anche Silvia, che dobbiamo ringraziare di cuore perché ci invita, tutto lo staff di Radio Studio Più e ovviamente tutti gli ascoltatori, ci invita a Rimini, così si fa una bella passeggiata insomma con tutti quanti. Perché no, voglio dire, adesso è la stagione giusta, no, per fare le belle passeggiate magari anche a quest'ora, quando non fa caldo. Tornando a noi, alla notizia abbastanza triste. Perché ho detto che è triste? Beh, perché da quanto dicono gli studi, il 70% dei giovani non risponde mai al telefono per colpa dell'ansia. Cioè quasi un giovane su quattro nella fascia tra i 18 anni e i 34 evita sistematicamente di rispondere alle chiamate in arrivo. Secondo un'indagine del Times of London, ben il 70% degli intervistati considera la telefonata una fonte di stress, no? Cioè spesso associata alla ricezione di cattive notizie. E a me pare assurdo questa cosa. E pensate un po' al fenomeno noto in Giappone come Muansidai, spero di averlo pronunciato correttamente, così insomma vale a dire generazione silenziosa, riflette una preferenza globale per la comunicazione asincrona, cioè i messaggi, magari i messaggi vocali, permettendo di riflettere e rispondere con i propri tempi, no? Eliminando l'ansia di una reazione immediata. Che vi devo dire, a quanto pare così, il 70% dei giovani, cioè uno su quattro.

0: in questa serata abbiamo bisogno della carica giusta con 150 bpm. Thanks you, not so bad. Dimitri Vegas qui su Radio Studio Più. E ahimè, devo ringraziare per tutte le persone che mi hanno corretto, perché ahimè, se non faccio qualche figuraccia, vabbè, se può dire. Prima ho detto 1 su 4, invece volevo dire 3 su 4. Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato, dai.
1: Che figura di...
0: Sì, lo possiamo dire, lo possiamo dire. Vabbè, comunque, tornando a noi, adesso parliamo di un fattore molto comune qua in Italia. Parliamo della calvizia. Ebbene sì, perché l'Italia, pensate un po', è al secondo posto come nazione per numero di persone, insomma, calve, no? Cioè, l'Italia si posiziona sul secondo gradino del podio mondiale per quanto riguarda le calvizie maschili, stiamo parlando, registrando una delle incidenze più alte a livello globale. Le analisi indicano che circa il 44% degli uomini nel paese affronta il diradamento dei capelli, un fenomeno riconducibile ovviamente a fattori ereditari, allo stile di vita moderno e così via. Pensate un po', però mi ha stupito questa cosa, perché nonostante la diffusione del fenomeno, cioè la percezione sociale del capo rasato, a quanto pare in Italia piace l'uomo rasato, come si suol dire, no? Cioè, lontano dall'essere visto come un difetto, no? Cioè, è un look, cioè viene spesso anche sfoggiato con fierezza e interpretato come un segnale di maturità, carattere e sicurezza in se stessi, confermando un canone, insomma, estetico radicato nella cultura nazionale. Penso che sia davvero una cosa bellissima, e se ve lo stesse chiedendo, beh, al primo posto abbiamo la Spagna. Al terzo la Francia, al secondo, come detto prima, l'Italia, quarto Stati Uniti d'America, 5 Germania, e all'ultimissimo posto, c'è la Svezia.

0: era il 2002 con la versione degli Eiffel 65, cosa resterà, bellissima. Allora, dobbiamo salutare ovviamente i nostri amici Lori e Graziano da Milano, che stanno andando insomma a festeggiare per la loro mamma, il compleanno di mamma, 87 anni, tanti tanti auguri.
1: Si salvi chi può.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque molto mite, a tratti quasi estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Andiamo ad aprire così il party time, il primo party time del programma Si Salvi Chi Può. Buonasera per chi è, insomma, si fosse appena collegato, siete in compagnia con Eleonora Salvi, ma soprattutto con il nostro DJ Dami, con la sua selezione musicale. 338 141 1001, questo è il nostro numero WhatsApp per poter interagire con noi, lo sapete, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, insomma quello che preferite, insomma fateci sapere cosa state facendo in questo momento, dove, da dove ci state ascoltando.

0: questo suono vuol dire che qualcuno, insomma, ha suonato alla porta. Chi è?
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Un saluto grande da Massi, Milano. Sono sul furgone.
0: Ciao amico, un grandissimo saluto, un grande saluto anche a Serena che sta lavorando e ha appena scaricato l'app, ce lo scrive il mago.

0: saluto speciale agli amici qua del Party Time con Nina Nora Salvi in diretta fino alle ore 20.
1: Sì.
0: Qua su Radio Studio Più, la The Station d'Italia con Si Salvi Chi Può. Un saluto da Simone da Milano. Ciao, stay with
1: Ciao,
0: us.
1: Simo da Milano, favoloso come sempre, il nostro vocalist number one. Io lo definisco così perché non c'è altro modo, davvero. Allora, salutiamo anche Matteo da Fiesse. Il modo migliore per far passare mal di testa? Beh, parti

I see you. Ti vedo qui nel party time di Radio Studio Più, la Dance Show d'Italia, e dobbiamo sì fare davvero tanti, tantissimi auguri ad Andrea, nostro amico Paolini, che oggi compie gli anni, da parte di Bosco e Lorella. Io lo definisco non più Andrea, ma lo definisco il piccolo pinguino che cova insomma le uova dopo l'ultimo episodio.

Diciamo la verità, questa canzone la conosciamo solo per il suo videoclip molto particolare. Vabbè, comunque, tornando a noi, tanti tanti vostri messaggi al 338 141 1001. Fatemi salutare i nostri amici da Sottomarina, per la precisione il nostro Simo, e ovviamente salutiamo anche Giorgio da Varese.

0: Save the World va a chiudere così il party time. Ringraziamo il nostro DJ Daimi con la sua selezione musicale ed è bello, bello ascoltarvi da Fuerteventura, mi fate sentire a casa. Ce lo scrive Luca. Mamma mia Luca, io ti invidio, abiti in una zona bellissima.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Più.
7: Spot.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Studio Pew News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiano. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
2: L'economia.
3: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato, dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma bene l'intesa sui dazi. L'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis. È firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
5: Ah, non lo so.
4: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, vado ad aprire così la seconda ora. Buonasera, ben ritrovati, siete sulle frequenze di Radio Studio Più e con... Sì, non solo però, cioè non è che ci sei solo tu, buonasera, buonasera. Siete in compagnia anche con Eleonora Salvi, buonasera, e tutti gli scappati di casa, la combricola. E il nostro cocobello, colui che disturbava sempre i nostri, insomma, riposini pomeridiani, vero? Già. E chi se lo scorda più, chi se lo scorda più, vabbè, mettetevi comodi, perché la musica non manca mai.

0: Io non so voi, ma ogni volta quando questo gruppo suona mi viene la pelle d'oca. Loro sono i Coldplay, però questa era la versione remixata di Tiesto Remix. Tornando a noi, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia di Eleonora Salvi, un programma, insomma, si salvi chi può, dove i veri protagonisti siete voi. Infatti lo ricordiamo, 338 141 1001 per poter interagire con noi, messaggi vocali, scritti, foto, video, se volete salutare qualcuno che sta dall'altra parte del mondo, se volete fare qualche bella dedica, insomma adesso è il momento giusto. Alle ore 19.30, lo ricordiamo, ogni ora, insomma, a scoccare delle 19.30 ci sarà il party time, in quel momento, insomma, dove si potrà ballare, cantare senza interruzioni e prima però ci saranno tanti argomenti. Questa sera parleremo delle bevande più consumate al mondo, perché come ben sapete ogni giorno nel mondo vengono consumate quantità enormi di bevande, no? Dall'acqua al tè, dal caffè ai soft drink, fino al latte, birra e vino. E al primo posto chi avremo? Lo vediamo tra pochissimo.
1: Ma avete detto gin tonic?
0: No, non è il gin tonic. Non è il gin tonic.

la voce inconfondibile di Belair Rodriguez con Samurai J Ossessione. E questa sera parliamo delle bevande più consumate al mondo, no? Perché come detto prima, ogni giorno nel mondo vengono consumate quantità enormi di bevande, no? E alcune fanno parte della routine quotidiana di miliardi di persone, altre invece sono legate a tradizioni, abitudini sociali o culture specifiche. E i dati riportati, che a breve diremo, vanno ovviamente considerati come stime indicative, no? Perché possono variare in base alle fonti, ai paesi considerati e alla definizione di porzione, tazza o bicchiere. Resta comunque abbastanza impressionante pensare a quanto queste bevande siano presenti nella vita, insomma, di tutti i giorni. Iniziamo dal settimo posto e ebbene sì, c'è il vino. 1 miliardo di bicchieri consumati ogni giorno. E al sesto posto citiamo la birra, con 1,3 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Vedi qua, mi sorprende che il nostro amico che abita a Fuerteventura, bellissima zona, qui ci dice qui la bevanda più consumata è la birra. Ma guarda, mi è venuto in mente, no? Ce lo scrive Luca da Fuerteventura. In realtà anche ci sono zone nel mondo, e ne cito una, magari l'Albania, dove ricordo che volevo prendere una birra e costava meno dell'acqua, no? Ed era una cosa abbastanza strana. Però in realtà non è solo l'Albania, ci sono altre zone in cui la birra costa meno dell'acqua. Anche perché, ad esempio, l'acqua frizzante per alcuni è definita una vera e propria bevanda.

Italia Starter Pack 3X, si parlava delle bevande più consumate al mondo. Abbiamo fatto una breve statistica di questo studio e all'ultimo posto appunto abbiamo il vino, come citato prima, 1 miliardo di bicchieri consumati ogni giorno nel mondo ovviamente. Poi al sesto abbiamo detto la birra, al quinto abbiamo il latte con 1,5 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. E io non ho mai capito, ma il latte va bene berlo anche da adulti? Perché alcuni dicono di sì, altri di no, insomma, si è capito ben poco. Al quarto posto abbiamo le bibite gassate, 2,1 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Ora saliamo sul podio, al terzo posto, vabbè, ovviamente il caffè, il caffè non manca mai. Ci sono tanti italiani, tanti stranieri, insomma in tutto il mondo bevono il caffè. Al secondo il tè, 3 miliardi di tazze consumate ogni giorno, anche se pensavo che venisse consumato più il caffè del tè, invece a quanto pare no. E vabbè, che ve lo dico a fa, al primo posto ovviamente c'è l'acqua, l'acqua, 15 miliardi di porzioni consumate ogni giorno in tutto il mondo. Parlando appunto di bevande gassate, ascoltiamo una canzone che per me è bellissima, ma è una cosa certa. Vasco Rossi parlava di bevande gassate oppure altro?

0: Bollicine Vasco Rossi, era il 1983. Perché abbiamo messo questa canzone? Beh, perché in realtà si parlava delle bevande più consumate al mondo. Abbiamo citato anche le bevande gassate, anche se, piccola tra parentesi, non si è mai capito di cosa parlava realmente il nostro buon Vasco Rossi. Tornando a noi, parlando di bevande, di insomma di cose edibili, abbiamo parlato anche del latte. E io mi sono sempre domandata: ma il latte cioè fa bere anche alle persone adulte o solo per bambini va bene, in sintesi?
1: Eleonora, certo che fa bene bere il latte da adulti, sennò io cosa le tengo a fare le mucche? Ciao da Fabio.
0: Vero. Beh, quello che dice Fabio è vero, ma tramite fonti, diciamo, ho scoperto che il latte in realtà per gli adulti va più che bene, perché per molte persone adulte il latte può far parte di un'alimentazione sana, e anche se non è necessario, ecco, per tutti, e dipende molto dalla tolleranza, ovviamente, e i possibili benefici. Ovviamente il latte apporta proteine complete, calcio, vitamina B12, iodio, spesso vitamina D, insomma fa molto molto molto bene, e fa poco bene insomma a chi magari è intollerante al lattosio, quello poco ma sicuro. Tempo 2 minuti e sei già nel bagno, vabbè.
2: Si salvi chi può. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it. Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Mauri Papi, si apre così il Party Time, 19.34 qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Buonasera e ben ritrovati per chi insomma ci sta ascoltando da questo momento. Salutiamo il nostro veterano che è sempre presente, non manca mai, lui è il nostro amico da Treia, chiamato Paolo. E per gli amici,
1: Paolino, Paolino.

0: I feel love. Salutiamo la nostra Mary. C'è il party time. A quanto pare sì, vero?
1: Ho perso proprio.
0: Vabbè, ormai io non t'ascolto più, mi contraddici sempre. Che te devo dire? E salutiamo anche Luca da Carpi. Buonasera. Ciao Luca.

Post Malone, salutiamo il nostro amico che ormai fa parte della famiglia di Radio Studio Più. Lui si chiama Roberto, che ovviamente augura un buon mercoledì anche al nostro buon Dami con la sua selezione musicale, e fa tanti tanti auguri al nostro Andrea, che

salutiamo anche il nostro amico dalla provincia di Mantova che si trova in mountain bike e purtroppo ha mandato un bel messaggio vocale, però si sente un po' maluccio dato che sta appunto in bicicletta, ma lo salutiamo molto volentieri. Anche lui si starà si starà allenando per la prova costume, boh, non lo so, in ogni caso fa bene, voglio dire.

0: La prova costume è superata, ho preso una taglia in più il nostro Roberto da Peschiera del Garda, ma guarda, non sei l'unico, vai!
1: Ciao Ele Buccinarcos, io la prova costume la faccio così, provo il costume, se sì. Mi va bene, se non mi va prendo quello della taglia giusta,
0: oh,
1: e chi se ne frega,
0: bravo.
1: Viva il cibo!
0: Hai detto una cosa giusta, viva il cibo, davvero, eh! Signori, come tutte le cose belle hanno una fine, vi ringrazio di cuore, qualora lo vogliate ci risentiamo domani, appuntamento fisso qui su Radio Studio Più dalle ore 18 fino alle ore 20. Ora vi lascio in ottima compagnia con Alex Castellini, Graziano Fanelli e il DTM 92.000. Fate i bravi, ciao! At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Più.
2: Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque molto mite, a tratti quasi estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Mercoledì 20 maggio, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, inizia la diretta del DTM 90 come ogni sera dalle 20 alle 22, prontissimi per ballare con voi un ventennio di musica dance protagonista, ma soprattutto voi protagonisti tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e tramite il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, mandatelo subito

0: nuovo pezzo scelto da lui questa sera. Io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net per inviarci il vostro messaggio vocale. Fatelo adesso, nel messaggio vocale specificate il brano Dance 92.000 che vi piacerebbe ascoltare nel party time delle 20.30 e oppure quello delle 21.30. Prossimo pezzo, non ve lo dico, però vi dico chi è, non spoileriamo niente, anche chi, vabbè, chi ha mandato la playlist, la dico, dai, Andrea Di Caravaggio. Partiamo con Back on Popper Free, spoileriamo anche quello, vai.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte.
4: Spot.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo su.

Cosa succede, Fanelli? Studio più. Non capisco. Stanno impazzendo i jingle, Fanelli? No. Non lo so, c'è qualcosa che non va, secondo me. Sarà un problema tecnico, Fanelli? No, dici di no? Dici che è un contatto, sì? Boh, vabbè. Infatti, mi chiedevo anch'io dov'era il basso. Where the bass? Don't miss the party line. Chissà che difetto sarà stato questo problema tecnico che abbiamo riscontrato. Vabbè, non è un problema perché è iniziato il party time. Siamo nel 1990, primo pezzo di questa sera. Stop ai messaggi, stop alle richieste. Abbiamo riempito tutto fino alla fine del secondo party time. E si va con i Beatniks. Don't miss the party line.

0: Non lo so, stiamo indagando sul problema tecnico di prima, il fatto che partissero tutti sti jingle di Alexia, tra l'altro, tutti uno dietro l'altro, penso che non sia mai successo. E siamo in 6 radio che stiamo guardando sia all'interno dei server che anche tutti i cavi per capire come mai possa succedere una cosa del genere, che effettivamente è molto strana. Primo messaggio di questa sera, sentiamo chi sarà il nostro citofono.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Oggi vorrei fare una dedica speciale e particolare a, io la definirei la queen del DTM 90, ovvero la nostra Manu Furetta. Vorrei dedicarle la canzone della sua artista preferita, credo. Lei so che la ama e la apprezza e la stima particolarmente, e sono in difficoltà a scegliere il brano, a dire la verità, perché ne ha fatti talmente tanti di importanti, che però spero che lo apprezzi, ovvero Alexia con Goodbye. Goditelo tutto Manu, tutto tuo. Buona serata Bagaia, domani, ciao ciao.
0: Vedi che non ha fatto contatto solo la jingle machine ma anche il primo ascoltatore, io non so come mai.

0: Venezia sulla Dance Station Italia, Studio Più, all'interno del DTM 90, il programma dedicato alla...
1: La pecora canta!
0: Dai, dai, prossimo messaggio! E qui stiamo cercando veramente di capire perché c'è un problema serio con questa cosa. Anche il primo ascoltatore ha fatto la richiesta e non so...
2: Tornata all'ex primo ufficio Graziano, buonasera, Davide da Concise, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo ad entrare nello spazio aereo di Orio al Sirio per effettuare lo scalo del mercoledì. Vi invitiamo pertanto a contattare l'avvicinamento di Bergamo e a portarvi al livello di volo 2001. Brano di questa sera che vorrei dedicare alla Kevin Crowfriend, Manu Furetta. Graziano quindi giù la punta sul pezzo di Alexia, Money Honey. Kevin Crow, please go up to level 2001, thank you, sweet G.
0: C'è proprio qualcosa che non va, Fanelli, eh? Ci sono gli ascoltatori che fanno contatto con la jingle machine, con la regia, con i cavi, non so come mai.

0: vediamo se per caso siamo riusciti a risolvere il problema. Graziano, secondo te ci siamo riusciti? Hai trovato qual è il cavo difettoso e fa suonare solo Alexia su Studio Più, la Dance Station d'Italia? Andiamo al prossimo messaggio, sentiamo un attimo, perché ho paura.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da Prato. Stasera voglio sentire Confusion di Morella. Un grande saluto a tutto il DTM, siete sempre numeri uno. E come tutte le sere, il cielo s'oscura, San Paolo, paura.
0: Oh,
1: ciao ciao.
0: Bravo Fanelli che sei riuscito a riparare il guasto, è un problema grosso, Confusion.

0: Davide, aggiungerei anche Andro, fanno una gran confusione in questo programma, Non so se Manu vuole, ce lo scriva, ce lo dica nel messaggio se dobbiamo bannarli per una settimana dal DTM o se invece li possiamo lasciare, dai, ce lo dirà lei. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe DJ da Savona. Ragazzi, qua le cose... le cose non vanno tanto bene. Il mio caro amico Luca non ha ancora trovato la sua compagna. Cosa ne dici, Alex? Anzi, mi rivolgo a Graziano. Graziano, per piacere, mi metti il brano La danza delle streghe. Magari facendo una danza un po' particolare, la compagna di Luca torna. Ciao a tutti ragazzi, la pecora canta. Ciao ciao.
0: Ci proviamo Beppe, ci proviamo. Vediamo cosa succede, vediamo.

0: di Gabri Ponte. Sulla Dance Station d'Italia c'è il DTM 90, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao a tutti,

0: grande family del DTM90 Venu. Bacioni, salutiamo.
1: Salutiamo Venu. 1998, Mario Più, Sexy Rhythm. Alle 20.50 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oggi, mercoledì 20 maggio. So che mi sa che Manu sta preparando il 50 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oggi, mercoledì 20 maggio. So che mi sa che Manu sta preparando il messaggio di fuoco.

0: capitani, sono sempre me, Don Stefano. Sentite, oggi è mercoledì, siamo a metà settimana e sono un pochino scarico. Se si potesse sentire Joy Kitty Conti, Joy Energizer, magari mi appoggio alle casse e mi danno un colpetto. Grazie mille, ciao.
1: E allora avvicinati che ti ricarica subito questo. Mi raccomando, diciamo sempre quando parte questo pezzo, se avvicinate lo smartphone alle casse, si ricarica.

0: della radio, io vedo il vetro che separa me e Fanelli, che praticamente sono due tripli vetri e un vetro doppio inclinato in mezzo che si muovono tipo lo yo-yo, incredibile, incredibile. Prossimo messaggio.
1: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli, vorrei dedicare al grande, mitico Alex Castellini il brano Wow, when going to Ibiza, Vegan Boys, Radio Studio Più, Dance Station, l'ascolti e non la molli più, Radio Studio Più.
0: Grande Guido, la nostra jingle machine, we are going to Ibiza.

199 alle 20:58 di oggi, mercoledì 20 maggio. Questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Fanelli, facciamo la bonus track? Visto che stasera siamo carichi, Gioia Energizer e compagnia bella, io direi che possiamo dare un'altra carica, però una carica più vecchia, una carica degli anni 90. Sì, possiamo? E allora spingi con la prossima traccia, una di quelle che fa venire giù tutto, vai!

0: Ma posso raccontare un aneddoto su questa canzone prima di sentire il messaggio di Q? Io ero talmente deficiente, non è che adesso non lo sono, negli anni 90 ero talmente deficiente che io facevo le superiori e c'era questo pezzo che andava e io l'avevo rifatto completamente cambiando terapia con il nome dell'insegnante di elettronica che saluto, il professor Mendolia, e quindi è diventata Mendolia e e poi la mettevo pure, dai, la mettevo in discoteca col nome del professore di elettronica. Va bene, piccolo aneddoto, prossimo messaggio, è lui o non è lui? È lui!
1: Buonasera a tutti e buon carnevale. Allora, stasera per la rubrica non tutti sanno che lo statunitense Kenny Dope, vero nome Carl Kenneth Gonzalez, è colui che sta dietro al progetto di The Buckheads, dove il più celebre brano fu The Bomb. Non tutti sanno che quel brano fu sviluppato mentre Carl lavorava in un fast food e vendeva esattamente quello che lui ripete nel ritornello, cioè? Ovvero

0: ovvero pizza, hamburger e kebab. Ciao Q da Milano.
1: Grande Q, piccolo break, poi c'è la tua richiesta. Non se ne va Ramirez. E qui c'era scritto 00, però perché va in negativo? Non si sa, devo fare la sottrazione. Fanelli, prestami un attimo la calcolatrice. Ah, è così. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Dance time machine. Novanta. DTM 90.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Grazia.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

10-100-1000 sono i Brothers, grazie a Beppe di Sirmione. State ascoltando Dance Time Machine 90, ancora ciao a tutti insieme fino all'ora 22. Tra pochissimo c'è anche il secondo party time, quello delle 21.30. Se non avete sentito il vostro messaggio, il vostro brano nel party time delle 20.30, lo sentirete lì. Andiamo da Francesco di Ravenna perché c'è Master Blaster. How old are you?

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: I know what I want and I want it now. I want you, that's I'm Mr. Vain. Culture Beat, ancora ciao a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, il secondo party time, suona il citofono.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli. Volevo chiedere un brano dei Pups & Scar, Loving You. Grazie, Tony di Pieve Portomorone.

0: maestro Panelli, piacerebbe ascoltare Mario Più. La canzone la sceglie il maestro, maestro Panelli, a lei la scelta. Ciao, buona serata, Giorgio Ruspista Pazzo.
1: E allora abbiamo scelto per te All I Need.

0: microfono, prossimo messaggio.
1: Signore e signori, eccoci ben trovati su Radio Studio Più, la Dance Session d'Italia. Dai che siamo a metà settimana, mercoledì 20 maggio. Mi presento, sono Simone da Milano. Il brano che vorrei ascoltare questa sera è quello di Alcazar, Crying at the Discotheque. Un saluto speciale a tutti gli ascoltatori che stanno ascoltando il programma di DTM 90 con Alex Castellini e Graziano Fanelli in live fino alle ore 22. Stay with us.
0: Chiudi il gas. Alcazar in arrivo.

0: More and More sulla Dance Station d'Italia. Suona il citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Eccolo qua.
1: Di Dinara. Stamattina Alex mi sono svegliato in un modo un po' strano. Ho una canzone che mi gira sempre per la testa, che
0: come gli altri
1: penso
0: due.
1: Che è di TM, non l'abbiamo mai sentita.
0: No,
1: quella
0: vero?
1: Che mi pare di Alexia, che fa la la la,
0: immaginavo,
1: roba del genere. Bene, volevo richiedere quella e la dedico a Manu Furetta, che, anzi dalla quale vedrò da bere forse nel 2040. Ecco, vabbè, con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.
0: Allora, lo scherzo devo dire che è riuscitissimo. Manu Furetta è, non so, forse è arrabbiata, non lo so. Però devo dire una cosa a difesa di Andro, che però Andro scrive, il pezzo invece vero che vorrei chiedere non è quello che ho detto, ma è W con Run to Me, eccolo.

0: La nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: 5, 4, 3, 2, 1!
3: Infila la chiave, infila la chiave!
4: Il programma dove tutto è possibile.
3: È vero, confermo.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Club Connection on Radio Studio Più.
3: Quando uno dice tutto è possibile, è vero, tutto è possibile, Club Connection, perché di notte succede di tutto. Italiani, ciao! Io sono Ronny Milani e questa è la family di Club Connection. Lasciatemi salutare Alex Castellini e Graziano Fanelli, che mi hanno passato il microfono. Ciao ragazzi, buon rientro a casa. Saluto Fede alla parte tecnica. Ciao Fede, come va? È mercoledì 20 maggio ormai, si avvicina anche il weekend. Saluto De Niro, Tiga, Max, Ricky, Fede, Serena, Sofia, Lorena. Noi siamo pronti. Come va? Come va? Dai, siamo in mezzo. Se è tutto a posto? Come è andata la giornata? C'è sole? Si sentiva proprio il profumo d'estate? Si avvicina il weekend, il mare, la spiaggia. Dai, allacciate le cinture che partiamo. 338 141 1001. Queste sono le nostre coordinate.

Fede, anche meno, piano Fede, dobbiamo arrivare fino a mezzanotte, già parti così carico, non va bene. Charlie Brown, Coldplay, su Radio Studio Più, sono le 22:11, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, noi siamo la family di Club Connection e io sono Ronnie Milani.

più semplici, perché non sono bravo, io non sono capace di organizzarmi, cioè riesco a fare le cose bene ma una alla volta, anche diciamo che un po' tutti gli uomini riescono a fare una cosa alla volta, magari bene ma una, perché già due diventa un problema, e quindi non sono bravo a organizzare un po' la mia giornata, nel senso che magari combino male anche gli appuntamenti, se mi devo vedere con delle persone per lavoro magari mi dimentico di una cosa. Oggi mi ero anche dimenticato del mio parrucchiere, che insomma sono arrivato a pelo, però ce l'ho fatta. A volte servirebbero dei superpoteri, capito? Superpoteri, ma non superpoteri da supereroi, capito? Che potere hai? Io faccio le fiamme, io divento invisibile, io volo, io alzo i camion, io sposto i grattacieli, no. Piccoli superpoteri anche inutili, tipo non so, che ne so, cerco il telecomando di casa, superpotere, dov'è? Trovato. Mi puzzano i piedi perché sono uscito di casa. Vabbè, quello poteva anche. Però, un attimo, ecco, profumati. Devo trovare parcheggio, perché è un problema, io abito in centro, ogni volta faccio fatica, devo trovare parcheggio, superpotere, tac, salta fuori il parcheggio, e non solo, la macchina si parcheggia da solo. 338 141 1001, qual è il superpotere inutile che vorresti avere? Dai, sono proprio curioso, andiamo avanti. E uno dice superpotere, no superpoteri quelli, ma neanche esagerati, tipo non so, spostarmi da un posto all'altro in 2 minuti, che ne

0: e 2019 con la voce di Chris Martin. Allora amici, eccoci qua, vi ho fatto una domanda stasera: qual è il superpotere inutile che vorresti avere? Giulia da Milano ha scritto: il superpotere di addormentarmi ovunque in qualsiasi momento e svegliarmi subito riposata, capito? Cioè io mi addormento, ho bisogno di prendermi un attimo, cioè ok, mi addormento, pausa di 2 minuti, mi sveglio subito che è come se ho fatto una dormitina di 10 ore, bella riposata, tac. Poi c'è Alessio da Bologna: il potere di ricordarmi sempre dove ho parcheggiato l'auto, mai più giri infiniti. Lì anch'io, io ogni tanto, soprattutto nei centri commerciali, perché sono un pirla, lo dico qui in diretta nazionale, cioè io parcheggio la macchina, fortunatamente adesso la tecnologia aiuta tantissimo e quindi l'auto riesco a ritrovarla grazie alle app e tutte queste cose, no? Però come mia abitudine anche in tempi passati, io andavo al centro commerciale, lasciavo la macchina senza guardare, andavo via, non guardavo niente, proprio entravo dentro il supermercato, magari erano, non so, anche le 6 di sera d'inverno, uscivo fuori che era buio, non mi ricordavo una mazza. Una volta, lo so che non frega nessuno questa cosa, una volta ho girato quasi 40 minuti per il parcheggio di Savignano, un centro commerciale molto grande qui in Romagna, perché non trovavo più l'auto, non mi ricordavo più dove l'avevo parcheggiata. Poi chi c'è? Saluti da Simon, il chimico e tutto il team del turno di notte, quelli dei reattori, sì, che hanno scritto: come superpotere abbiamo superpotere di 3 ore al giorno di sonno, cioè loro dormono solo 3 ore al giorno, questo è il loro superpotere. Ah! Poi chi c'è? Ah, aspetta che salutiamo anche Maurizio da Pitesti, Romania, che ci sta ascoltando e già sta ballando. Grazie Maurizio. Poi, il potere di fare via le polveri a casa con il pensiero, ma ragazzi, aspetta che non capisco. Il potere di fare via le polveri a casa, okay, quindi il potere di mandare via la polvere. Giusto? Cioè pulire, ho capito bene, era questa. Poi, sai qual è il potere? Sai qual è il superpotere? Chi è che non si è neanche filmato? Chi è? Vabbè, è di andare a lavorare e non fare i figli di papà. Chi è? Non si è firmato? Chi è? Quindi questo è un altro superpotere, andate a lavorare. Ma anche mio cugino la pensa così,
1: Mio cugino ha detto, lo sapevi, sì? Che tra due amici, sì? Uno ha chiesto: ti piacerebbe fare sesso a tre? E l'altro ha risposto: certo, sarebbe il mio sogno. Allora il primo gli ha detto: beh, allora corri a casa, forse sei ancora in tempo, fidati.
0: Ma no, ma è cattivissima, è brutta questa, dai, le corna, ma no, dai. Ma scusa, ma Fede, ma non si possono mandare in onda queste cose? È tristissimo.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? Mosso calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile.

0: Io amo questa canzone di Harry Styles, che è il mio parrucchiere di fiducia. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Bene.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Cosa state mangiando.
1: Siete in macchina,
0: sì.
1: al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: In montagna,
1: queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Pierina. Allora, intanto salutiamo Angela Nazionale, che ha scritto: "Hola Ronny, stasera ti faccio un saluto anche se sono sempre all'ascolto, sempre presente, però questa sera ha voluto farci un saluto". Poi chi c'è? Anche Ivan da Pioltello: "Sera Ronny, programma sempre da top player". Ivan da Pioltello, ciao ragazzo, ciao, buona serata anche a te. Apri Fede, apri, chi è? Apri, chi è? Apri,
2: ciao Ronny, sono la Sere, sono
0: ciao,
2: in quel di Sant'Arcangelo con le mie amiche. Ti volevo mandare un saluto, un abbraccio e
0: grazie.
2: Un saluto anche da parte loro. Ciao Ronny.
0: Grazie.
2: Ciao. Ciao Ronny.
0: Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Che bello, eh?

Apri Fede, salutiamo Gio da Suzzara, il Piopparolo. Io avevo letto un'altra cosa, vi dico solo questo. Della bassa presente mentre si fa manutenzione alla moto, capito?

0: Io quando ci sono queste spianate, che non è la piadina, perché in Romagna si usa dire la spianata, no, dico il piano, queste melodie, questi accordi così pieni, così aperti, io vado giù di testa.
1: Quindi?
0: E quindi mi piace, capito, quando c'è il piano che fa così, capito? Cioè, sono molto attratto da queste sonorità.
1: E allora?
0: E allora niente, mi piace proprio questo mood, capito? Cioè, amo questi momenti di spianata. Va bene?
1: La fai?
0: Certo che ce la faccio, volevo dire semplicemente che, vabbè,

0: che avevi sotto lo zerbino?
1: Ciao, sono Pasquale dalla provincia di Rovigo. Ciao, saluto tutti distintamente.
0: Hai capito? Pasquale ha salutato tutti. Quando uno dice tutti, capito?

0: Stiamo tornando indietro nel tempo, mi ricorda molto anno 2007-2008, ero a Milano Marittima, andava tantissimo questo mood. Apri Fede, chi è? Vieni avanti, vieni avanti.
1: Ciao Ronny, come a Cervia fa troppo caldo, sì, io adesso sto annaffiando i pomodori, zucchine, sì, e cetrioli e basilico, sì, normalmente,
0: e basilico, perché fa caldo,
1: salvia, sì, rosmarino. Perché sì, tutta la terra è secca. Buona serata a tutti.
0: È già secca, ha piovuto un casino, è già secco, è già tutto secco. Già ci lamentiamo che manca l'acqua, vuoi vedere?

0: Dunque, anch'io oggi ho innaffiato il mio ulivo. Io ho un ulivo solo, uno. È anche piccolo, piccolino, è nano, è piccolissimissimo, proprio, è proprio piccolo, capito? Però è carino.
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie mille, grazie. No, era solo per dire che anch'io ho dato una naffiatina oggi, sai, anch'io faccio le cose, vabbè, me ne vado.

Lo vedo, vedo tutto io, vedo sembra, ma io vedo tutto. Ho capito, Fede, ti ho appena detto che vedo tutto. Allora salutiamo Giorgia da Avezzano che ha scritto: ragazzi, siete sempre una garanzia, ma grazie. Giorgia, cosa fine? La garanzia scaduta. No, vabbè, no, dai. Una garanzia. Però sei bello fiducioso, eh? Ci credi in noi, Poi chi c'è? Apri, siete i migliori ragazzi, vi ascolto dalle 15 fino alle 24 qua al bar e anche i clienti sono molto contenti della vostra radio e con l'ottima musica mi fate anche guadagnare tante mance. Tantissimi saluti, però non ti sei firmato, firmata, firmati. E noi vogliamo sapere dove sei col bar, chi sei, firmati. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Questo è il primo party time di Club Connection. Siamo in diretta nazionale e non solo, perché si sente anche a Ibiza e Formentera, Radio Studio Più, capito? Siamo anche lì, isole comprese.

0: Bisogna stare attenti perché stanno remixando di tutto, qualsiasi cosa. Devo stare attento anche quando esco di casa, magari mi rilasso un attimo, faccio una puzzetta, mi posso ritrovare dopo, non so, qualche giorno su qualche piattaforma che ci hanno fatto anche su un disco, non lo so, perché stanno rifacendo di tutto. Miscelazione in corso, ci sono ancora 10 minuti, 10 minuti. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento
0: sì.
1: Le nostre linee
0: sì.
1: Sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte
0: anche
1: d'Italia
0: meno,
1: state
0: anche
1: ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: a piedi,
1: al lavoro,
0: in barca,
1: in viaggio o con
0: cavallo,
1: il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: DJ Dami. Bravo Dami. Chiudiamo il party time, Fede. Tra poco torniamo e giochiamo.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì all'insegna del bel tempo su gran parte del nostro territorio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da non escludere solo la possibilità di qualche isolato piovasco in Appennino tra Lazio e Calabria. Contesto climatico ovunque molto mite, a tratti quasi estivo, con anche punte di 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: delirio al Maracanà e mi squilla Maracanà, una canzone che voglio dedicare a tutte le donne del mondo. Salutiamo Elisa che ci sta ascoltando mentre sta stirando, vedi le donne? Mentre lavorano. Poi volevo fare anche gli auguri alla mia amica Esther, anche lei una campionessa, perché ha una gran forza, ha una gran forza. Ciao Esther, buon compleanno, tanti auguri. Allora amici, dopo Amy Skilla riparte la seconda ora di Club Connection. Io sono Ronnie Milani e adesso si gioca. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita.

0: a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato. Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è?
1: 338-141-1001. È facile? Oh, potrei dire anche sì, ma conoscendo la risposta è normale che per me è facile. Io conosco la soluzione. Secondo me non è facilissimo, ma non è neanche difficilissimo, ok? Come al solito vi chiedo, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli, c'è molta più soddisfazione, ci divertiamo di più, fa bene al cuore, fa bene alla memoria, alla mente, a quei quattro neuroni, capito? Fa bene, fa bene. E comunque dal momento che non si vince niente, qual è la soddisfazione? Intanto non regaliamo niente, non si vince niente, almeno giochiamocela e divertiamoci insieme, no? Come al solito c'è un bravo bravissimo, vai avanti così, guarda giù, guarda su, chiama a casa, parti per le vacanze, ciapa chi, ciapa là, prendi da bere, magnati qualcosa, si peci, ciupa là, c'è una bella pacchettona sulla spalla, vai avanti così, come te non c'è nessuno, ale, oh, oh, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince. C'è assolutamente niente, Fede.
0: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato. Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è?
1: 338 141 1001. Che cos'è?

0: quando uscì questa canzone nel 1990, io la sapevo a memoria, la conoscevo il testo a memoria. E la cantavo sempre, tutti i giorni, sotto la doccia, sopra la doccia, dentro la doccia, a sinistra nella doccia, a destra nella doccia, fuori dalla doccia, a casa di un amico, dentro la sua doccia, la sapevo a memoria. Susan Vega su Radio Studio Più, attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato. Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è?
0: 338-141-1001. Vi do un indizio? Possiamo dare l'indizio? Allora, diciamo che io sono sempre in carenza di questa cosa. Cioè, io capito, non ne ho abbastanza, sono sempre in carenza di questa cosa. Ma mi manca. Allora, partiamo da Sofia di Torino. Il vento, no. Matteo da Treviso. La fortuna, no. Chiara dalla provincia di Pesaro. L'energia, no. Davide da Moncalieri, la fortuna, no. Elisa da Castel San Giovanni, la felicità, no. Giuseppe da Vasto, la salute? Non è neanche la salute, fede.
2: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato.
0: Non posso essere fermato.
2: Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è?
0: Non posso essere fermato, capito? È lì il giochino, capito? Federica d'Ascoli Piceno, la pazienza, anche lì ce ne vuole tanta. E la pazienza, no, la pazienza la puoi fermare, capito? Si può fermare, si può bloccare. La distanza, ha scritto Salvatore Danola, no. Roberta da Campobasso, la stanchezza, no. Lorenza da Santia, la fortuna, no. Andrea da Correggio, la memoria, no. Martina da Trani, la gioventù, no, fede.
2: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato. Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è?
0: Più ne perdi e più ne senti il peso, capito? Poi vi do un indizio, ve lo do. Io ne ho bisogno spesso, anzi, mi manca questa cosa, mi manca tanto, capito? Perché ne ho bisogno, perché sai, non ce la faccio. Giulia da Osimo, la vita, anche lì, ci può stare, eh? Francesca da Randazzo, l'amore, oh che bello, quando sento queste cose, l'amore, no. E poi chi c'è? Luca da Ivrea, la fortuna, no. Sara da Pavia, la dialettica, no, fede.
2: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato. Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è?
0: È facile, abbiamo tempo fino alle 11:30. Capito? Uno dice, pensateci bene. Vi ho dato un indizio, a me manca, serve.

0: Imagine Dragons. Attenzione, perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato. Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è?
0: 338 141 1001. Andate piano, ragazzi, andate piano. Sta succedendo il delirio qui a Radio Studio Più. Andate piano, perché non capisco più niente. Io non mi prendo responsabilità, capito? Io lo dico, Poi non dite che leggo fischi per fiaschi, fiuschi per fioschi o fiasche per fiosche, eh? Ok, andiamo avanti. 338 141 1001. Chi è? Elisa, che è la ragazza che stava stirando, che ha scritto il tempo. Il tempo, tienila lì, Fede, tienila lì. Anche Q ha scritto il tempo, tienili lì. Anche Luca da Gonzaga, in provincia di Mantova, ha scritto il tempo. Anche Roberto da Verona, per me il tempo. Domenico da Monte Cosaro, il tempo. Ma quanti stanno scrivendo il tempo? Il tempo, Fabio ha scritto il tempo. Apri, Fede.
4: Ciao, sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me è il tempo.
0: Cioè, praticamente il tempo per tutti, cioè stanno arrivando un casino di tempi stanno. Anche Lorenzo da Senigallia, il tempo. L'aria ha scritto che respiriamo. Chi è che ha scritto l'aria che respiriamo? Chi era? Elisa, tienila lì. E i primi sono Elisa e Q. Poi c'è Andrea da Reggio Emilia che ha scritto anche lui il tempo. Non lo so, c'è qualcun altro che ha scritto il tempo? Qui sta scrivendo tutto il tempo. È il delirio.
5: Buonasera, Alex. Buonasera, sì. Maestro Panelli. Piacerebbe ascoltare, sì, Mario Più. La canzone la sceglie Maestro Panelli.
0: Domani,
5: a lei la scelta.
0: È andato giù, Fede. Allora, attenzione, Fede.
3: Esisto da prima dell'uomo, ma l'uomo passa la vita a rincorrermi. Non posso essere fermato, comprato o cancellato. Più ne perdi, più ne senti il peso. Cos'è? Il tempo.
0: Ma sì, è il tempo. Bravissima Elisa, bravo anche Q. Sono stati i primi ad indovinare il tempo. Ma bravi anche tutti quelli che hanno indovinato il tempo, perché siete veramente in tanti. Anche qui, apri.
6: Ciao Ronny, secondo me il tempo.
0: Tutti, anche Valerio da Pavia, il tempo, anche Alessandro da Modena, il tempo. Quindi brava Elisa, perché è stata la prima, Elisa quella che sta stirando, sta ascoltando Studio Più, e bravi tutti quelli che hanno indovinato il tempo. Quando si ritorna a giocare? Domani, sì, stessa spiaggia e stessa radio.
7: Club Connection, TDC

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: pensar en una llama que me envuelve. Paso a paso tengo un deseo tremendo. Quiero saber más, mucho más y cumplir mi mayor deseo de...
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
1: The party starts now.
3: Siamo in perfetto orario, ultimo party time che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Chi c'è in console fino a mezzanotte? C'è Ricky Balza? Mosso calamari. Da questo momento al 338 141 1001 tutto è possibile. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Ricky Balza, live da Radio Studio Più.

0: Fede, sono gasato perché dalla prossima settimana si alzano tantissimo le temperature, già si sono alzate tanto, però mi immagino dalla prossima settimana anche di notte gente che ascolta Club Connection con il gomito fuori dal finestrino con la radio a palla, perché è anche caldo, capito? Pierina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo, che siate in macchina, al lavoro,
0: a cavallo,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene.

Stanno arrivando ancora tantissimi messaggi, cioè, con la risposta del gioco, quindi c'erano tutti i messaggi con scritto tempo. Ne stanno arrivando ancora, ma non so quanti saranno veramente, ma tutti con la risposta tempo. Quindi i primi 10 sbagliavano tutto, poi tutto il resto che sta arrivando ancora adesso hanno scritto il tempo. Ma

0: Ricky Balza è partito. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete vedere anche in TV, oppure se volete basta scaricare la nostra app, dove lì potete anche interagire direttamente con noi, potete conoscere gli eventi futuri di Radio Studio Più, quindi le live nelle discoteche, nelle piazze d'Italia, e in più potete interagire anche con WhatsApp, se volete potete anche farvi il caffè, perché con la nostra app puoi fare qualsiasi cosa. Fede, apri, chi è?
1: E come ogni notte arriva la mia buonanotte, una dolce notte, e quindi buonanotte, buonanotte, buonas noches, dal vostro Antonio di Parma, abbraccio forte, un saluto affettuoso al mitico Ronnie Milani e a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più. La Station d'Italia. Grazie, da Antonio. Ciao, ciao.
0: Hasta la vista anche. Antonio è sempre presente tutte le sere. Tutte le sere prima di andare a nanna ci fa gli auguri della buonanotte. Che bella questa cosa, no?
2: Quindi?
0: No, niente, tutte le sere prima di andare a letto, capito? Ci lascia un messaggio molto bello, molto carino, no?
2: E allora
0: prima di andare a letto lui, invece di andare a letto, si ricorda di noi, ci chiama e ci manda un messaggio per augurarci la buonanotte.
2: Quindi?
0: E quindi niente, è una cosa bella, no?
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Grazie, brava.

cosa bella che mi aveva anche avvisato Ricky Balza, mi aveva anticipato, hai portato il cambio, capito? Per sicurezza, perché questa sera ti farei un viaggio. E io, ma dai, ma smettere, invece no, ha ragione.

0: Salutiamo Guido Piva da Bovolone che ci sta ascoltando mentre lavora, lui è sempre presente. Apri Fede, apri, chi è? Apri.
1: Buonasera signor Milani, sono Gustavo Lattiga, il proprietario della discoteca qui sulla riviera di Monesciambo. Allora ho saputo e mi hanno dato conferma che sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 sciamo in onda su Radio Studio Più. Allora senza la manghina, la fatina ci ha già comprato il perisopati tigrato, quello che fa vedere il culo che cade un po' di qua, un po' di là. Per la musica reggaeton siamo già d'accordo, facciamo un bel programmino che ci piace ai giovani, l'aspetto e vi fa sapere le novità. La saluto, buonasera signor Milani.
0: Non è così che andrà, non è così. Faremo un programma normalissimo, capito? Dalle 16 alle 18, al posto di Walter Master, capito? Ecco. Quindi non dobbiamo esagerare, cioè, niente fatina, niente. Mi raccomando, eh.

0: Volevo rispondere, anzi volevo leggere il messaggio di Walter Massa che ha scritto: sto tornando da Acqualagna da una cena. Hai capito, Walter? C'è gente che lavora, c'è gente che mangia, capito? Hai capito? È bravo lui.
1: Quindi?
0: No, quindi è andato a mangiare.

Silenzio, mixa Ricky Walzer. Capito? Q ha detto di stare zitto. Vabbè, non parlo più. Chiamatemi voi quando volete il mio intervento. Chiamatemi voi.

0: Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino.
1: Ricky Valza, mi fai paura.
0: No, tu mi fai paura, eh.
1: Ricky Valza, mi fai paura.
0: No, sinceramente tu mi fai paura, non Ricky.

0: qui a Radio Studio Più trema tutto. Per la gente che non ha voglia di dormire, per quelli che come noi sognano di notte, ma non dormendo, ma bensì ad occhi aperti. A occhi aperti si sogna meglio, capito? Perché non c'è bisogno di dormire, capito? Uno tiene gli occhi aperti e sogna. Grazie a Ricky Balza. Apri, chi è? Chi è? Vieni avantolo.
1: Come lo suona bene.
0: No, è come suona bene, non è come lo suona bene, capito?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Grazie, chi io o Ricky? Matteo da Rimini, dov'è? Matteo da Rimini, volume a palla in garage mentre sistemo la moto per domani. Vedi, c'è tanta gente, vedi, che sta preparando la moto, capito? Ce ne sono già due di messaggi questa sera che sono arrivati così, Cioè, tutti che stanno sistemando la moto, che puliscono la moto, è classico, no? Ormai c'è il sole, il caldo. Anche se devo dire che io, che sono appassionato dei motori, della moto in generale, tempo fa avevo una moto, mi piaceva viaggiare tanto, però ho fatto la cazzata d'estate che ho fatto un viaggio con 35 gradi, non vi dico come ho sofferto, praticamente mi si strappava la pelle. Il periodo perfetto, diciamo, che è questo, e settembre e ottobre, secondo me settembre e ottobre sono i periodi migliori, secondo me. Chiara da Imola, Club Connection acceso anche stasera, sto tornando dalle amiche. Ciao Chiara!

0: Mi viene da piangere, è volata anche la seconda ora. Facciamo un applauso a DJ Ricky Valza. Anche a DJ Dami, lo stesso. Fede, chiudi il party time, è tardi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E anche questo mercoledì è andata, è finita, volata, non ho detto niente, insomma, è volato in un attimo. Quando ti diverti, chi è che ha scritto quella cosa lì? Chi è che l'ha detta? Quando ti diverti il tempo vola. Devo confermare, è vero, ti do ragione. Sono dalla tua parte, è vero, è così. Quando ti rompi le balle invece il tempo non passa mai, è vero. Ringrazio De Niro, Tiga, Max, Ricky, Fede, alla parte tecnica, Serena, Sofia, Lorena, insomma tutta la family di Club Connection. Ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato, ma soprattutto ringrazio tutti quelli che ci hanno sopportato, che è un'altra cosa. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family del club è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più. Ciao a tutti, buonanotte, grazie.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao. Abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto. Ciao.
5: Il programma che è appena

Campiglio sui 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.